0: guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga

alle indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia. Per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro

pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione.

tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra

Alle donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale,
Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina

degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori,

che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio, carissimi fratelli, tutte le sorelle che ci seguono in quest'ultima puntata che racconta il pellegrinaggio in Terra Santa dei Maria Visione col coro Jesus Christ per la realizzazione di tre concerti dedicati alla pace. Questa è un po' la parte finale, l'ultimo giorno un gruppo del coro si è riunito su suggerimento di Christian, che è il nostro amico, collega di Maria Vision, è un collega messicano che lavora a Medjugorje, ma che ha lavorato con noi a Gerusalemme proprio per la regia di questi concerti. E dunque ci ha suggerito, visto che nei pullman durante i trasferimenti si parlava, si discuteva sempre, ci si trasferiva sempre queste le impressioni che si avevano di tutto, non solo dei concerti, di quello che si vedeva, degli incontri che si facevano, del cibo che si mangiava, dell'aria che si respirava, dei bagni a mare che si facevano. L'unico che abbiamo fatto in realtà è stato il Mar Morto, ma insomma tutto era nello spirito della condivisione. E allora Christian ci dice: ma perché non registriamo esattamente così come state parlando in questo momento? Facciamo una trasmissione, vediamo di carpire i momenti più salienti, le riflessioni più significative, così con molta naturalezza, esattamente come state parlando in questi giorni durante i nostri viaggi, i nostri trasferimenti. Bene, allora, l'ultimo giorno convoco un po' il coro e dico: chi è che se la sente di davanti alle telecamere? Perché se doveva essere registrato non poteva che essere così. Davanti alle telecamere, chi è che se la sente? Chi sì, chi no? Mi vergogno, non so, bla bla, tatà, sapete, sempre ci sono queste titubanze. Però poi alla fine un gruppo è venuto, ci siamo posizionati in una grande tavolata. Io la chiamo la tavolata dell'ultima cena. D'altronde eravamo pure nel posto dove l'ultima cena è realmente avvenuta. L'upper room, come vi ho ripetuto più volte, il convento di San Marco nelle fondamenta c'ha una grande stanza che verosimilmente, per i resti archeologici che sono stati ritrovati per quella incisione in aramaico originale che è stata trovata e che ci ha fatto leggere il nostro patriarca, ve lo ricorderete il giorno in cui vi ho presentato il primo concerto. C'è questa scritta, questa incisione in aramaico che ci dice chiaramente che quella era la casa di Maria, la mamma di San Marco Evangelista, e siccome è proprio Maria che ha ospitato l'ultima cena, verosimilmente anche per altri resti, quello è il luogo che sicuramente si relaziona a questo accadimento, a questo avvenimento così importante che poi sappiamo ci ricollega all'istituzione dell'Eucaristia come mistero della Chiesa e come dogma di fede. E lì eravamo noi, perché lì abbiamo pernottato, lì abbiamo anche mangiato e quindi dopo, se non ricordo male, un pranzo, una cena, credo un pranzo, ci siamo messi quindi a chiacchierare e le telecamere hanno ripreso tutto quello che ci volevamo dire. E io adesso ve lo propongo così per intero, come è accaduto, perché sono riflessioni, commenti a caldo, perché ancora eravamo a Gerusalemme, per cui ancora pieni, pieni, pieni, non che adesso lo siano meno, ma vi assicuro che certamente in quelle giornate si era fuoco vivo, come si suol dire, no? E infatti lo vedrete anche da cosa ne scaturisce da questo commento a caldo. Prego la regia.

0: E benvenuti a tutti voi, siamo qui a Gerusalemme, ragazzi, a Gerusalemme.
1: Grazie.
0: Abbiamo fatto dei concerti, abbiamo vissuto delle esperienze importanti. Io do il benvenuto a tutti coloro che ci ascolteranno e che vorranno vivere con noi le emozioni di queste giornate, che sono state forti.
2: No,
1: molto,
2: mamma mia,
1: intensissimo,
2: molto. È stata una continua emozione. Almeno

per me, forse per la mia età. Non immaginavo di venire qua, in Terra Santa, e vivere questi giorni così, intensi, vicino a Gesù. Abbiamo ripercorso

0: terra aperta e come il crocevia di tante altre, di tutte le strade del mondo, perché si cammina e ci si incontra di ogni nazionalità, di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni razza. Tutti convergono qua perché lui è il punto di riferimento, malgrado le divisioni, malgrado le diverse religioni. Lui è quella tunica che non hanno saputo dividere. Non ci sono riusciti, si sono divise le vesti, ma non la sua tunica. Questo ho pensato lì al Santo Sepolcro. E questa cosa mi ha veramente commossa, perché il Signore proprio si manifesta nella sua unicità e nella sua indivisibilità. Lui è unico e vuole la nostra unità. Ci dobbiamo pregare per questo. Certo. Dobbiamo veramente combattere perché tutti i popoli siano uniti in Lui.
1: Noi abbiamo fatto qualcosa, secondo me, di bello, almeno per come ci hanno raccontato.
2: Il discorso è averlo raccontato, è un discorso è viverlo questa esperienza, questa emozione. Sì. Perché raccontato, sì, tu lo senti, te lo raccontano, però vivere sul posto quello che Gesù ha fatto e cantare per Lui è...
1: Oggi tu che ti sei messa a piangere.
2: Ogni giorno. Una visa ci davamo il cambio.
3: Io Sabina voglio dire una cosa, che se il Signore ci ha chiamati qui non è un caso, non è stato un caso. Ci ha chiamati proprio per cantare la pace, l'amore, e questo è stato bellissimo. Poi l'esperienza che ho fatto io.
1: Che bello,
3: l'esperienza mia non me lo sarei mai aspettata, di trascorrere 12 ore davanti al Santo Sepolcro, sempre in preghiera per tutti. Ecco, quando si prega, la preghiera non è solo per noi stessi, ma per gli altri, e la preghiera diventa ancora più forte, perché proprio come si diceva prima, l'unione di tutte le religioni. Parlavo proprio questo stamattina quando il Vescovo ci ha accompagnati lì davanti al Santo Sepolcro. Il Signore è uno solo. Certo. Dobbiamo pregarci per questo.
1: Ma poi la cosa bellissima tua è stata che tu mi hai chiesto, io voglio pregare davanti al Santo Sepolcro. Sì. E io gli ho detto, ma ci proviamo, andiamo in sacrestia, vediamo. E poi c'era un posto solo quella notte di tutte le notti che non rimanevamo. Cioè era la tua chiamata.
3: Esatto. Era la mia chiamata e ho ricevuto veramente una grandissima grazia. Io davanti al Santo Sepolcro mi sono emozionata tantissimo. Per quello che ho vissuto, ho ancora i brividi, veramente ringrazio il Signore.
4: Rispetto a questo volevo aggiungere la mia esperienza, che è questa: Alessandro, che è mio figlio ed è venuto qui con noi e ringrazio il Signore per questo, non ci doveva essere nel gruppo, no? E allora lui veniva da Roma, tra l'altro doveva continuare un lavoro che poi invece non è stato neppure iniziato, e quindi è venuto a casa e così all'improvviso è nata l'idea di farlo venire, e non aveva il passaporto. In un giorno il Signore ha provveduto.
1: No, in sei ore.
4: Anzi, è meno. Ancora meno. Il Signore ha provveduto perché questo passaporto fosse già pronto. E quindi la cosa che vorrei comunicare è come già il disegno di tutto quello che deve avvenire è già predisposto da Dio. E se noi ci affidiamo e confidiamo in Lui, veramente Lui ci porta dovunque. Basta credere e basta affidarsi. E poi l'altra cosa che mi piace aggiungere è che il linguaggio della musica che veicola la fede, l'amore di Gesù, unisce tutti i popoli, perché quello che abbiamo visto durante i concerti, che cosa è stato? Tutte le razze, tutte le religioni, cioè persone che non capivano neanche le parole, anche se erano tradotte in inglese, però quando i cuori vengono colpiti da questo, dallo Spirito Santo, perché Lui che aleggia, è Lui che comunica tutto ciò che la fede ha in sé, l'amore

0: del Signore. Ecco, allora tutte le barriere vengono completamente annientate e diventiamo davvero un corpo solo e una cosa unica in Lui. Ed è la meraviglia e la gioia grande che io mi porto dentro.
1: E a proposito di Dio incidenze, io ho avuto, come dire, una esperienza formidabile da questo punto di vista, perché a dicembre ho festeggiato 40 anni di matrimonio e allora ho detto a mio marito: guarda, per ora il tempo non è propizio perché siamo in inverno, però in primavera io voglio andare in Terra Santa. Allora mio marito dice: sì, va bene, ok, ci andiamo. Dopo un paio di giorni arriva la telefonata di Sabina: guarda che faremo un concerto a Gerusalemme. Io sono rimasta sbalordita, non ci credevo. Ho detto: ma che dici Sabina? Ma sì, vedi che già io ho detto di sì. Tu che dici? Ma certo, io dico di sì, non una volta, 100 volte.
2: Ma è
1: Perché quel
2: tutto un
1: desiderio, come dire, che
2: disegno,
1: io
2: certo.
1: avevo e che pensavo di realizzare molto probabilmente in futuro, si è materializzato subito ed è stato bellissimo, così come è stato bellissimo veramente camminare con gli occhi della fede, perché abbiamo visitato questi luoghi e con gli occhi della fede. È tutto
3: Ci si
1: un'altra cosa.
3: commuove, ci si commuove, sì. Forse raccontando il discorso è meglio.
4: No, io praticamente non pensavo minimamente di venire a finire in Terra Santa, c'era fuori
2: Ti ricordi
4: dai miei
2: quando lei ce l'ha
4: programmi.
2: proposto durante le prove natalizie? Lui l'aveva
4: Io sono
2: proposto.
4: rimasta
2: Io ho detto subito no, Sabina.
5: No, veramente quasi tutti mi avete detto no. Io ho detto va bene, lo faccio da sola il concerto, con mia sorella.
3: Così avevi detto. Io parto con mia sorella, mia zia e Roberto. Ti ricordi?
4: Allora, poi devo dire la verità, quando l'ho detto a mio marito, lui dice: bene, intanto facciamo il biglietto, cioè fai il biglietto e poi si vede. Poi la provvidenza diciamo, ha aperto la strada. È bellissimo perché è una benedizione veramente. Chiunque ha saputo della mia venuta qua in Terra Santa per cantare la pace, per provare, insomma, dare a suonare questo campanello, no, di pace, affinché i cuori veramente si possano svegliare e lo spirito di ognuno di noi possa, ognuno nella propria coscienza, ritornare veramente alla pace fra i popoli, perché siamo dormienti in questo momento, c'è un'avidità paurosa e invece ci voleva questo scossone, no? Cantare alla pace. E io sono rimasta piacevolmente meravigliata nel vedere nelle varie chiese, anche ieri a Magdala o anche qua a San Marco la mattina, c'erano un gruppo di indiani che pregavano scalzi in questa chiesetta dove è nato tutto, cioè la prima chiesa cristiana qua da noi. È stato bellissimo, cioè, ho sentito il mondo unito, cioè, siamo uniti, ma perché poi singolarmente non riusciamo a trovare l'unità?
5: Beh, bisogna creare le occasioni. Questa è stata un'occasione. E quando Maria Visione, il signore Emilio, mi ha detto vai a Gerusalemme, organizza dei concerti, e me l'ha detto così, come ve lo sto dicendo io, cioè con questa semplicità di parole, io gli ho detto come? Dove devo andare? A Gerusalemme? Sì, vai, vai, organizza i concerti per la pace. E io sono venuta qua, ma senza rendermi conto, cioè non avevo idea, così come adesso mi ha detto, continuiamo questo progetto, questa missione di cultura per la pace. Ma io non ho idea, di cosa si deve fare, di dove si deve arrivare.
0: Ma lui sì?
5: Però lui sì, evidentemente, per cui...
3: Lui si è servito di te.
5: Sì, è così come il Signore si è servito del Signore Emilio, perché lui ha avuto l'ispirazione a mandarmi. Però qual è la cosa fondamentale? La cosa fondamentale è, rispetto alla chiamata, la risposta.

0: Quindi dire di sì, il sì di Maria.
1: Anche fidarsi uno dell'altro. Io
0: certo.
1: Ho fidata di te.
0: Sì.
1: Ho messo tutto.
2: Noi ci siamo fidati della.
3: La bellezza,
0: sì,
3: esatto,
0: sì, sì, di Dio, di Dio.
3: La bellezza del Vangelo è che quando lo incarniamo, noi lo viviamo, perché non sono semplici parole che volano. Quando noi facciamo, sperimentiamo l'amore del Signore, tutto quello che è scritto nel Vangelo, noi lo viviamo come realtà. Ed è questa la cosa meravigliosa dell'amore di Dio, perché entriamo in un mistero grande, però poi Lui si avvicina a noi e attraverso dei piccoli accadimenti noi diciamo wow, ma guarda,
2: io ho visto anche la gioia che c'è nelle strade e il fatto anche di incontrare altre realtà, altre culture, e poi alla fine ritrovarci fratelli e sorelle anche per andare a trovare una strada per vedere Nostra Signora. Allora abbiamo incontrato il prete polacco che ci ha, oppure la Via Crucis ci ha detto seguitemi, ecco, è stato veramente
0: il punto, è far arrivare questa semplicità di unione a chi poi la pace la deve fare, perché a capo di istituzioni religiose e politiche che la pace la fa attraverso le leggi, attraverso i regolamenti, attraverso i protocolli, attraverso poi lo status che tutti viviamo. Quindi quello che ci hanno chiesto di fare a noi e di iniziare, che è un inizio per una missione da continuare, è invece di mettere insieme coloro che questa pace la fanno.
2: Esatto.
0: E quella sera a San Marco c'erano queste persone,
2: sì.
0: Come a Notre Dame abbiamo colpito cuori che non appartenevano poi alla fine al nostro credo.
2: È una situazione pesante, e quindi però abbiamo dato anche a loro un po' di pace e di gioia. E abbiamo incontrato gente che ha pianto con noi.
1: Susanna.
2: Proprio
1: che ci ha raccontato la sua vita in 2 minuti.
2: Che non poteva neanche lasciarci.
1: Non ci voleva nemmeno lasciare, ti ha dato il numero.
0: E poi non riusciva a parlare per quanto piangeva.
2: Questo ti dà anche la forza
1: di
2: dare anche di più, perché tu dai conforto, riesce, e questo ti dà anche la pace dentro.
1: Ragazzi ucraini.
4: Che hanno condiviso con noi i canti,
5: non per niente oggi abbiamo ricevuto questa pergamena e davanti al nostro nome
2: c'è la candela.
5: E allora ricordiamo cosa ci ha detto Gesù: voi siete la luce
0: del mondo.
5: Quindi continuiamo ad essere luce. Perché se siamo in Lui, Lui è la luce, Lui prima ha detto io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita, io sono il sale della terra, e poi ha detto voi, quindi noi continuiamo quello che ha fatto Lui.
2: Lui è venuto per mostrarci la via, e noi dobbiamo continuare nel nostro cammino.
5: La via è Lui.
0: E oltre ai nostri nomi c'è coro. Jesus Christ, questi siamo noi, coro è la prima parola, e qua Maria Vision, diciamo che ci sono i protagonisti di questo miracolo, perché è un miracolo quello che abbiamo vissuto.
4: Io mi vorrei riallacciare a quello che diceva lei sulla gioia. Io ho visto un coro pieno di gioia, un coro proprio che ha sprigionato questo sentimento, è un rafforzamento fraterno dei legami, perché è attraverso la fede che anche noi abbiamo bisogno di alimentare, di rinnovare, e questo ci aiuta ad essere anche più fratelli fra di noi, ad aiutarci di più, ad essere più solidali. Quindi, esatto, con questo senso proprio di comunione e questa gioia del cristiano che io ho visto qua nel coro.

0: e che dovrebbe essere di tutti i giorni da parte nostra, da portare agli altri.
1: Ma
0: perché questo è il messaggio.
1: Io ho visto delle altre realtà religiose e ortodossi, perché qua abbiamo incontrato tante altre realtà religiose che mi hanno lasciato pure, perché ho visto una fede molto solida e molto vicino anche a noi, perché alla fine siamo tutti sotto un unico Dio, che è quello che Lui vuole, la pace fra di noi, aiutarci gli uni agli altri, vivere sotto un'unica famiglia che è quella di Dio. Ecco, Lui è il nostro Padre, il Padre di tutti. Quindi ecco, io ho visto questo, io non ho trovato differenze tra i copti, perché poi alla fine rispondiamo ad un'unica chiamata. Ecco, che
2: tutti andiamo là, i musulmani, gli armeni, i cristiani, i francescani, insomma tutti andiamo là, vuol dire che tutti tendiamo, che il nostro Dio è il Dio di tutti,
3: che è sorgente per tutti.
4: Volevo aggiungere pure un'altra cosa a quello che avete detto voi, bellissimo, che questa gioia che abbiamo ricevuto, questa grazia, la dobbiamo portare agli altri, perché noi siamo chiamati a questo come discepoli. E hanno evangelizzato, ognuno di noi qui è portato ad evangelizzare. E poi un'altra cosa, che questo è l'inizio che il Signore ci ha fatto veramente assaporare. Noi, Lui ci dà gratuitamente, e gratuitamente noi dobbiamo dare a tutti. E l'esperienza che ho fatto quella notte, che eravamo 12 persone, io non capivo neanche una parola, ognuno parlava la propria lingua. Bene, vi dico che ci siamo capite, pur nonostante io italiana, c'erano gli armeni, gli inglesi, tutti cinesi, tutti ci capivamo. Come mai? Quella è l'azione dello Spirito Santo, perché sono, oltre che la nostra bocca, sono gli occhi a parlare, e questo è bellissimo.
5: Poi noi siamo in un luogo dove lo Spirito Santo si è manifestato nella Pentecoste, qui proprio in questa chiesa, in questo luogo dove abbiamo avuto il privilegio di cantare e di vivere, perché vissuto in queste stanze. È un privilegio, penso, indimenticabile.
0: Siamo stati accolti da tutti,
6: anche dove siamo andati a fare i concerti, siamo stati accolti a braccia aperte, proprio
4: vero,
6: la solidarietà fraterna.
4: Mentre che cantavamo e facevamo il ballo, loro facevano gli stessi movimenti nostri, con le mani, cantavano.
0: Loro
4: cantavano pure.
7: E poi mi viene da dire questa cosa qui, che nessuna delle cose materiali, le ricchezze, più ricchezze del mondo, non ti possono dare la gioia piena che dà l'amore di Dio. È l'unica vera felicità che noi possiamo già assaporare qui su questa terra, e che poi chissà che cosa sarà lassù in cielo, Lui stesso lo dice. Quindi è veramente, e se si fa esperienza di questo, anche i giovani possono essere coinvolti, trascinati, anzi dobbiamo lavorare perché loro assaporino qui e conoscano quest'amore meraviglioso di Dio, per non deviare, per non trovare surrogati di felicità che sono fallaci. Ecco perché dobbiamo noi per primi trascinarli e dire: guarda, c'è una strada qui che ti può portare alla pienezza di quest'amore che tu senti dentro, ma che ancora non hai trovato.
2: Come acqua di cascata.
7: Come acqua di cascata.

chiudiamo un'altra esperienza che io ho vissuto e che voglio, che mi commuove perché veramente è forte, è la provvidenza. Cioè il fatto che questo viaggio a ciascuno di noi sarebbe costato un botto e io quando ho la prima perplessità da essere umano molto debole, quale sono, la prima perplessità che ho detto al signore Emilio, ho detto come pagheremo un coro intero o quelle spese enormi e lui mi ha detto

0: Iniziamo. Qualcosa te la darà Maria Visione, poi troverai altro, e così è stato. Perché poi alla fine ciascuno di noi ha messo qualcosa, c'è chi ha rinunciato alla provvidenza per favorire altri. Poi abbiamo ricevuto denaro da Trapani, dal club di Trapani, dal Kiwanis Club di Trapani, denaro che ci ha aiutato in tutti i servizi. Poi anche qui siamo stati sempre accolti, hanno offerto per noi. Insomma, quando si assapora che quello che stai facendo è veramente nella volontà di nostro Signore, tutto arriva gratuitamente.
1: È vero.
2: È bello.
3: Una grande emozione,
0: Bisogna
3: una
0: fidarsi, bisogna fidarsi senza paura. Dice, ma come farò? Boh, intanto io mi affido. Intanto andiamo.
2: E così è stato per me.
1: Per me, sì, anche per
3: Ah, è
1: me.
3: per tutte.
0: Bene, allora io
1: Bene.
0: concluderei con l'esperienza di questa mattina che il patriarca, il vescovo del patriarcato siriano ortodosso ci ha portato nel Santo Sepolcro, e lì abbiamo cantato Pacem in terris in due luoghi, perché praticamente il Santo Sepolcro è diviso, l'abbiamo visto, no? C'è la parte cattolica, c'è la parte latina, c'è la parte armena, c'è la parte copta, insomma tutto diviso, ogni cappella appartiene a una diversa religione, e lui ci ha fatto cantare Pacem in terris in più punti, perché voleva dire questo: appartiene a tutti la pace di Dio, la pace in questa terra voluta da Dio appartiene a tutti,
1: Non ci sono
0: chiedendo il
1: opzioni.
0: permesso per
2: È
0: poterla
2: stata un'emozione
0: cantare.
2: fortissima, fortissima.
0: Tutti, mi ti sta piangere.
4: La tunica non l'hanno potuta dividere.
3: È vero,
2: Perché così?
3: una grande emozione che abbiamo vissuto.
0: Pacem in terris a tutti quanti voi che ci avete seguito, che ci state seguendo, che siete qui con noi. Vi chiediamo preghiere perché la missione è appena iniziata e possa andare avanti.
5: Con il cuore grato al Signore, a Maria Vision, al Presidente, a tutti quelli che ci hanno accolto, siamo veramente pieni di gioia, e la commozione è grande.
1: E per questo lodiamo il Signore.
3: La missione va sostenuta con le preghiere.
2: Esatto.
0: Ciao a
3: Ciao,
0: tutti!
3: ciao,
0: Ciao!
3: ciao, ciao, ciao.
0: Dio vi benedica!

E immersi ancora in questo cocktail di emozioni, viviamo intensamente i mesi che poi sono succeduti, preparandoci per altri concerti, cercando di tenere sempre viva e forte la grazia ricevuta. E, vi devo dire che nel rievocare con queste quattro puntate che ho voluto dedicare a questa meravigliosa esperienza di Maria Visione,

0: Del coro Jesus Christ, messaggi sono arrivati sempre dai componenti del coro. Annalisa qualche giorno fa scriveva: "Ciao, cuori meravigliosi, ho visto la trasmissione appena adesso in questa giornata uggiosa, sono ritornata a vivere la luce meravigliosa e lo spirito di pace e di gioia che abbiamo respirato in questa terra benedetta. È stato un viaggio magnifico, è stata una grazia infinita." E anche Paola: "Carissimi, ho rivissuto in pieno le nostre emozioni e non finirò mai di ringraziarti per questa meravigliosa esperienza." E anche Donatella: "Sto ascoltando adesso, che esperienza straordinaria." Vi leggo qualche altro messaggio. Enza: "Mi sento di essere orgogliosa." Enza non l'abbiamo ascoltato in questa trasmissione. Ma sentite cosa scrive: "Mi sento di essere molto orgogliosa per questo evento al quale ho partecipato e voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti e un grazie particolare a Sabina, promotrice di tutto ciò. Qui Gesù ci ha dato l'opportunità di farci conoscere, di farsi conoscere meglio, forse perché lui ci ritiene suoi discepoli. Noi gliel'abbiamo dimostrato perché siamo partiti senza alcun timore, mettendo anche in pericolo la nostra vita. Anche se prima di partire non vi nascondo che il pericolo non l'ho mai sottovalutato, ma la voglia di conoscere lui era così forte e tanta che non mi sono arresa, e così anche tutti voi. Gesù ci ha chiamate e noi abbiamo risposto come lui ci ha insegnato: eccomi. Forse non ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto. Noi da molto lontano ci siamo partiti perché lui ha proprio scelto noi. Come Papa Wojtyła, quell'uomo venuto da molto lontano, portavamo il ricordo di un mondo sereno, messaggio di amore avevamo nel cuore, perché della pace, e anche la pace è un messaggio d'amore che nasce dentro il cuore dell'uomo per ogni altro uomo. Concludo ringraziando tutti perché attraverso ciò ho compreso meglio la mia provenienza e la mia identità spirituale. Grazie, grazie, grazie." Antonella che si commuove alle parole di Enza: "E tutte emozioni sono il frutto che Gesù ci ha donato in questa esperienza straordinaria. Siamo tornati tutti diversi e meglio da questo viaggio." Milena: "Un'esperienza che sono convinta che solo con l'aiuto dello Spirito Santo avrei potuto affrontare. Infatti così è stato, grazie anche al supporto di chi mi è stato vicino aiutandomi." E Margherita: "È stato un regalo grande che Gesù ci ha voluto fare e noi lo abbiamo accolto con il nostro umile sì. Grazie, il Signore ci ha resi strumenti affinché tutti noi vivessimo questa grazia. A tutti voi, grazie perché è stata una grande gioia e vi abbraccio con affetto." E ancora vi voglio bene, grandi cuori meravigliosi. E ancora le emozioni vissute dalla rivisitazione del concerto di ieri, ci sono altri commenti. E qualcuno ve lo leggo proprio al rientro. "Ripensando queste Antonelle, raccontando alle amiche ciò che ho vissuto, non posso che ringraziare il Signore per avermi voluta in Terra Santa. Ringrazio Sabina per la fiducia e tutti voi che siete stati dei bellissimi compagni di viaggio." Anna Maria Piombino, che scrive poco, è una donna che sta spesso in silenzio, ma guardate che scrive: "Nel silenzio della mia casa risuonano le continue risate che in questi giorni incredibili ci hanno accompagnato, ma anche il ricordo dei momenti di unione e di preghiera attraverso il canto sono impressi nella mente e nel cuore. E già mi mancate tutti." Ecco, Anna Maria è proprio lei che è al microfono, in questo momento la vediamo che sta cantando. "L'amore del Signore, dice Margherita, è immenso e ogni giorno ci rende suoi strumenti se noi lo lasciamo agire dentro i nostri cuori. Grazie a tutti voi per questi giorni trascorsi insieme, vi abbraccio tutti." Donatella dice: "Certo, chissà com'è il paradiso. Sappiamo che ne abbiamo vissuto sulla terra un piccolo riverbero e allora questo ci deve impegnare ancora di più nel quotidiano affinché possiamo piantare la tenda a valle e pregustare aria di paradiso." E io così voglio lasciarvi con queste parole che appartengono al coro Jesus Christ e che appartengono anche alle protagoniste di Catena di Amore, tante voi li conoscete, Margherita, Giovanna, Donatella, Antonella, Girma che non è potuta venire a Gerusalemme, ma che partecipa delle nostre emozioni e cerchiamo di trasferire a tutti quelli che non sono potuti venire ancora il riverbero di ciò che abbiamo vissuto. Speriamo di riuscirci senza essere né tediosi né esagerati e che tra la fede che è forte e viva, perché ciascuno di noi fa un cammino di fede, tra il viverla in quei luoghi che sono straordinariamente intensi, tra la qualità, la bellezza di un pellegrinaggio vissuto con questo obiettivo, cioè portare la pace attraverso il canto. E devo dire che non è suggestione, non è esagerazione, non vogliamo raccontarci in più cose che non sono state. Sono state, le abbiamo vissute e nel nostro cuore, come nel cuore di chi vuole evangelizzare, c'è solo un unico pensiero, che tutti lo possiamo vivere ancora. Che chi non lo ha fatto lo possa vivere, si possa andare a Gerusalemme in pace, senza paura, e che questa pace che è oggi riverbero nei nostri cuori e nelle nostre menti, perché abbiamo la fortuna di vivere in luoghi dove la pace esiste, possa arrivare dritto ai cuori di chi la pace invece non la vive e la desidera con tutto il cuore, possa arrivare alle menti di chi la pace la può fare perché vive, esercita nei tavoli istituzionali che la pace la decide o non la decide. E noi vogliamo che questa preghiera, perché vedete queste parole diventano preghiera, arrivi ovunque, senza confini, né di terra né di orizzonti, perché la pace appartiene a tutti. Grazie per avermi seguito in questo percorso e alla prossima settimana.
1: Non credo che dovremmo essere coinvolti nell'uccidere. Uno dei primi casi su cui abbia mai lavorato, in cui l'uomo fu giustiziato, fu un caso in cui intervenimmo all'ultimo minuto. Non riusciva a trovare un avvocato. Ho cercato di fermare l'esecuzione e ogni tribunale a cui mi sono rivolto ha detto che era troppo tardi. La notte in cui quest'uomo doveva essere giustiziato, sono andato da lui per stargli vicino. La conversazione che abbiamo avuto non l'ho mai dimenticata. Mi ha chiesto, mi ha detto, è stata una giornata così strana, Brian. L'ha ripetuto, ha detto, quando mi sono svegliato stamattina, la guardia mi ha chiesto cosa volevo per colazione. A mezzogiorno sono venuti e mi hanno chiesto cosa volevo per pranzo. La sera mi hanno chiesto, cosa vuoi per cena? Tutto il giorno la gente mi ha chiesto, come posso aiutarti? Vuoi dei francobolli per spedire le lettere? Vuoi dell'acqua? Posso portarti del caffè. E non dimenticherò mai quest'uomo che mi disse in quegli ultimi minuti. Brian, più persone mi hanno chiesto cosa posso fare per aiutarti nelle ultime 14 ore della mia vita di quante ne abbiano mai chiesto nei primi 19 anni della mia vita. E tenendogli le mani non potevo fare a meno di pensare, sì, dove erano quando avevi 3 anni e subivi abusi fisici? Dove erano quando avevi 7 anni e subivi abusi sessuali? Dove erano quando avevi 9 o 10 anni e provavi droghe? Dove erano quando avevi 14 anni senza casa e vagavi per strada senza un posto dove andare? E con queste domande che risuonavano nella mia mente, quest'uomo fu portato via. I capelli gli furono rasati dal corpo, fu legato alla sedia elettrica e fu giustiziato. E non ho alcun dubbio che abbiamo fatto qualcosa di profondamente immorale, profondamente ingiusto e profondamente in contrasto con la dignità umana e i diritti umani quando abbiamo giustiziato quell'uomo. E quindi per me la pena di morte riguarda davvero il superare i nostri impulsi, che sono cattivi, negativi, distruttivi, ed elevare quegli impulsi dentro ognuno di noi che riconoscono la compassione, la redenzione e la possibilità di restaurazione. La pena di morte è una distrazione da un importante percorso umano. Ci avvicina gli uni agli altri, ci avvicina alla compassione e alla comprensione umana. E eliminarla significa semplicemente rimuovere un altro ostacolo dalla strada verso la meta a cui credo dobbiamo arrivare, cioè più giustizia, più misericordia e più compassione.

Allora, il rinnovamento l'ho conosciuto nel settembre del 2008. In realtà io sono sempre stata cattolica, tra virgolette praticante, anche se le etichette non mi piacciono molto. Però in realtà non è che io ci avessi capito poi molto, cioè non avevo fatto ancora l'incontro proprio con Gesù vivo e vero. E questo l'ho avuto invece dopo un periodo di dolore, di grande dolore. È stato insomma un anno dal 2007 al 2008 molto difficile e attraverso la malattia di mia madre, dove poi mi sono trasferita fuori regione, e ho davvero diciamo poi incontrato il Signore. Nella difficoltà, quindi, nel dolore, perché è proprio nel dolore che penso che noi ci denudiamo un po' di noi stessi e quindi ci esponiamo tutte le cose un po' inutili. E quindi una mia amica mi venne a trovare e così mi parlò un po' del rinnovamento. E io non conoscevo questa realtà. Però ero desiderosa di approfondire la fede. Ripeto, sono sempre stata cattolica, quindi la domenica andavo in chiesa, ma fondamentalmente facevo la mia vita, quindi non vivevo però il Vangelo alla lettera. E niente, poi questa mia amica mi invitò ad un incontro di preghiera nella parrocchia dove io sono cresciuta. Ma in realtà, insomma, io non sapevo di questo modo di pregare. Infatti andai e vidi che tutti, insomma, lodavano il Signore con le mani alzate, pregavano in un modo in cui io non ero per niente abituata. E lì per lì dissi, questi, insomma, sono un po' esaltati, sono un po' pazzi. Però poi mi ricordo che mi inginocchiai e cominciai a piangere. Cioè, fu per me proprio, non so, un atto liberatorio. E posso dire che da allora non me ne sono andata più dal rinnovamento. Ho seguito proprio ogni giorno, cioè perché è iniziato con la preghiera, l'incontro di preghiera, poi il giorno dopo con la catechesi e l'adorazione per me è stata fondamentale. L'adorazione, veramente l'incontro con Gesù vivo e vero lì. Quel silenzio adorante che è un dialogo in realtà. E per me è stato fondamentale. E quindi da allora ho iniziato poi a camminare. E il Signore poi fa tutto, fa tutto Lui, cioè, perché comunque mi ha fatto incontrare delle bellissime persone che mi ha messo sul cammino, veramente dei fratelli e sorelle che mi hanno aiutato a crescere e a camminare nella fede. E quindi eccoci qui adesso dalla campagna da dove provengo, poi comunque sono arrivata qui a Roma e anche qui ho incontrato i fratelli del rinnovamento perché questa è una bellissima famiglia che c'è ovunque e quindi è bello proprio vivere la fede. Il Signore mi ha chiamato nel rinnovamento, però ci sono tantissime realtà perché la Chiesa è ricca di queste realtà. In un momento appunto proprio di dolore, no? Di dolore quale io ho vissuto, in realtà poi mi sono sentita proprio liberata da tutto questo peso, perché mi sono affidata al Signore. E quindi ho visto davvero, davvero nella mia vita tante piccole meraviglie. E quindi veramente ringrazio il Signore perché poi con il senno del poi ho capito che in realtà il Signore c'è sempre stato nella mia vita e magari prima non lo vedevo e man mano invece no, ho iniziato a vedere con gli occhi della fede, proprio con gli occhi del cuore, il caso di dire, quindi sì, così che ho iniziato. Il cristiano sia gioioso proprio nel DNA, è proprio così, è insito proprio nel DNA del cristiano, perché comunque colui che ha fatto l'incontro con il Signore non può essere più nella tristezza.
E quindi la gioia deve essere proprio il modo di vivere del cristiano, no? Perché sappiamo che anche quando siamo nella sofferenza e qualsiasi cosa ci accade, non accade mai per caso, no? E tutto concorre al nostro bene. E quindi è sapere che c'è un Dio che cammina accanto a noi, accanto a me, è motivo di grande gioia. Si vedono le cose in maniera diversa, ma i problemi ci sono come per tutti, però cioè, si affrontano sapendo davvero che non si è soli e che comunque il Signore ci aiuta. E davvero lo si sperimenta questa forza, questo suo aiuto, questa sua presenza viva, la si sperimenta. Quindi è questa proprio la nostra carica. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Questa, ma ce ne sono tante però. Davvero appunto grandi meraviglie ha fatto in me. E il Signore, quindi veramente lo benedico e lo ringrazio.

0: perché siete ad Assisi?
1: Veniamo spesso, quando c'è possibile che ci troviamo in zona, veniamo perché c'è tranquillità, pace.
0: Questo si trova in Assisi e questo è un tempio mariano, lo sapevate? Siete fedeli alla Vergine Maria?
1: Certo, ci dobbiamo affidare per forza a lei.
0: Come hai trovato Maria nella tua vita?
1: Ma quando c'è bisogno di qualcosa, c'è la fede, ci dobbiamo affidare per forza a lei.
0: Grazie. E allora buon cammino.

0: Benvenuti, bentrovati, carissimi fratelli e sorelle che ci state seguendo. Grazie per essere qui con noi e sempre più numerosi. Sono Sabina Braschi, sono felice di essere ad Assisi per iniziare il primo degli speciali televisivi dedicati a Carlo Acutis in occasione della sua imminente beatificazione. Il primo inizia con un ospite d'eccezione, d'eccellenza, una persona che Maria Vision stima e che abbiamo l'onore di avere anche come vicino di casa. Parlo di padre Anthony Figueroa, che è qui con noi, è un sacerdote statunitense della diocesi di
1: Newark, New Jersey.
0: In New Jersey, ed è qui ad Assisi ormai da un po'. Da esatto. Quanto tempo, padre Anthony?
1: Adesso direi più o meno un anno, molto ben accolto, e non c'è posto più bello che Assisi.
0: È come non essere concorde in questo, perché ogni volta che vengo ad Assisi, padre Anthony, vengo sommersa, immersa dalla pace di Dio, perché è un luogo che emana questa grandissima empatia proprio spirituale con la spiritualità francescana, ovviamente. Però eccoci, andiamo al dunque. Qui c'è Carlo Acutis adesso. E spiritualità francescana senz'altro, ma la presenza di un giovane prossimo alla beatificazione, le cui telecamere, tra le altre cose, di Maria Vision sono sempre presenti, soprattutto in questa fase, in questo periodo in cui ci stiamo approssimando alla celebrazione della beatificazione. C'è una telecamera fissa sulla tomba di Carlo Acutis, oggi il corpo è visibile a tutti e abbiamo raggiunto veramente migliaia e migliaia di connessioni, perché evidentemente Carlo Acutis, forse per la sua giovane età, è morto nel 2006 di una leucemia fulminante, ma altrettanto rapida è stata la sua, diciamo, il suo arrivo agli altari del cielo, perché nel 2008 è divenuto venerabile e nel 2020, adesso, tra qualche giorno, il 10 di ottobre, beato.
1: Per me veramente è una cosa meravigliosa questo fatto. Noi incontriamo nella strada, Sabina, la mamma Antonia.
0: Sì.
1: E come mai? Perché normalmente ci aspettano 500 anni, 1000 anni per canonizzare una persona. Abbiamo un giovane che ha vissuto nelle nostre strade proprio durante la nostra vita, e così abbiamo le testimonianze che veramente parlano. Abbiamo incontrato questo giovane, sappiamo che è un uomo santo, e per questo per me è meraviglioso. Non è soltanto una cosa della storia, ma è un giovane della nostra età.
0: Noi abbiamo organizzato questo speciale, padre Anthony, e te lo dico perché magari appunto non ti ho informato prima, cercando di collegarci con tanti nostri fedeli che stanno partecipando attivamente, anche se dall'altra parte del mondo, grazie appunto a questo collegamento 24 ore su 24 sulla tomba di Carlo Acutis, stanno partecipando e vogliono sapere cosa succede e vogliono dire anche la loro. Per cui abbiamo qualche collegamento video Skype che abbiamo organizzato con qualche fedele che ci ha chiesto proprio di intervenire, e mi pare che sia appunto il primo, mi sta dicendo la regia. Vediamo chi abbiamo in linea. Buonasera a... Eccola, sento delle voci lontano. Da dove viene? Da dove proviene questa videochiamata? È dal Messico. ¿Quién es? Buenos días, buenas tardes. No sé qué hora es en México. No, bueno, serán las 9 de la mañana.
2: Sí.
0: Aquí está. Chao. Hola.
2: Hola, Sabina. Buenos días en México. Buenas tardes para Italia.
0: Claro. Hola, ¿cómo estás primero?
2: Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar participando en Cadena de Amor en Italia. Un saludo también para el padre. Y bueno, muy contenta por esta próxima fecha que vamos a estar.

0: ha detto una volta, quando stava negli ultimi giorni, ha detto alla sua mamma, io muoio in pace adesso perché so che ho vissuto ogni minuto della mia vita per Dio e con Dio.
1: È vero, viene veramente descritto così anche dalla madre, Carlo Acutis. Allora, la testimonianza di Michelle, si è sposata 9 mesi fa, 5 mesi fa è rimasta incinta, vi faccio una sintesi, però ha avuto delle prime minacce di aborto e allora ha chiesto alle persone, ai suoi amici anche di Maria Visione Italia, di andare presso la tomba di Carla Acutis e pregare incessantemente affinché Carla Acutis intercedesse. Affinché non perdesse il bambino. E così è stato, perché subito dopo le preghiere è arrivata la grazia, la gioia, che i medici gli hanno detto che era fuori pericolo. Quindi una grande commozione, veramente. Dicevamo, padre Anthony, anzi dicevi giustamente, è un ragazzo conosciuto per la sua gioia, per il desiderio proprio di portare agli altri anche parte di se stesso. E lo dice la mamma, anche perché Carlo era un ragazzo benestante di una famiglia ambiente di Milano, e stavano molto bene, di conseguenza avrebbe potuto, come dire, avere una vita piena di agi e scegliere questo tipo di vita comoda, invece non l'ha fatto.
0: Sì, infatti, io mi sono domandato anche perché. E sappiamo bene che il centro della vita di Carlo veramente ha scelto Dio, ma l'Eucaristia in modo particolare, no? E questa autostrada per il cielo, no?
1: Eh sì.
0: E questo è l'Eucaristia, questo è molto importante, no? Perché l'Eucaristia è Gesù che è spezzato e dato a noi, il suo sangue che è versato per noi. E quello che noi riceviamo, Caro era convinto di questo, quello che lui riceveva, erano chiamato a lui anche di essere spezzato e dato agli altri, versato e dato agli altri. Allora, c'aveva il suo rapporto con Gesù Cristo, ma non era solo con Gesù Cristo, diventava concreto e sappiamo bene che lui faceva tanta carità. No? Infatti ai suoi funerali diceva la
1: Sì.
0: madre, sono venute persone che lei non
1: Sì.
0: conosceva e tanti poveri che lui aiutava nelle strade. È
1: Sì, anche persone di altre
0: impressionante.
1: religioni raccontava, incredibile. Al suo funerale sono venute tutta una serie di persone che la madre non aveva mai visto ed erano persone a cui, non sapendolo, la madre non era a conoscenza, Carlo faceva carità, dai
0: Infatti.
1: portieri alle persone più umili, ceti meno ambienti e anche persone extracomunitarie.
0: Infatti anche c'erano conversioni molto concrete, no? Il domestico della casa,
1: Sì.
0: Rajesh, un indiano, come io sono indiano, proprio si è convertito a essere cattolico e lui dice oggi, questo è grazie, grazie a Carlo Acutis, che mi sembra veramente un giovane. Ricordiamoci, Sabina, che Carlo Acutis è morto a 15 anni. Allora, questi miracoli, veramente possiamo chiamarci miracoli, lui stava facendo durante i primi 15 anni della sua vita.
1: Certo. In 15 anni ha lasciato un segno indelebile nella terra e direi adesso un segno inequivocabile in cielo. Ma abbiamo un altro collegamento, vediamo chi è che ci chiama ed è da dove.
2: Muy buenos
1: Buongiorno.
2: días.
0: Buenos días.
1: Buenos días. De dónde chiama?
2: Desde Miami.
1: Miami, el sol de Miami.
2: El sol muy sabroso y mucha humedad aquí.
1: Arturo,
2: Ajá, sí, aquí estoy yo a su orden.
1: Arturo, ¿hablamos español o hablamos inglés?
2: Las dos.
1: Bueno, hablamos español.
2: Okay, perfecto.
1: Bueno, Arturo, muchas gracias por llamarnos y a ti te pido, a Miami, ¿la gente conoce Carla Acutis?
2: Bueno, sí, está bien, bien movido Miami con la beatificación de Carlos. Estamos muy, muy movidos con esto, la gente preguntándome, la gente siempre muy interesada, sobre todo porque va a ser un santo joven, va a ser un beato joven, un joven que dice que sí se puede ser santo en el día de hoy.
1: Allora, ci dice Arturo che è molto conosciuto anche a Miami proprio per questa sua giovane età, perché è un santo dei giovani, per cui incuriosisce molto i giovani. Arturo, Carla Acutis ed Esia e l'Eucarestia è l'autopista?

0: spiegare, come si può far credere ai giovani questa affermazione di Carlo?
1: Yo creo que cada día más los jóvenes en la iglesia, en nuestra iglesia católica, están viviendo más fervorosamente y con más compromiso la Eucaristía. Y yo siento que lo que dice Carlos es una reafirmación de lo que los jóvenes están sintiendo. Ahora, para los jóvenes que no están en la iglesia, también es un grito de que es una verdad que nosotros creemos y la queremos compartir con ellos. Y que solamente si queremos ser felices, porque eso es el cielo, la felicidad, podemos hacerlo a través de Jesús. Y nosotros, los católicos, creemos en la presencia real de Él en la Eucaristía.
0: Benissimo, grazie Arturo, muchas gracias por tu testimonianza y para venir hasta acá, hasta Assisi. Grazie sí. Ai mezzi un di comunicazione.
1: Un abrazo y recen por nosotros.
0: Grazie, senz'altro. Ciao Arturo, ciao. Arturo ci diceva che, e questo io lo credo veramente molto, l'Eucarestia è un po' dimenticata, no? Dai giovani soprattutto, certo. E non si crede realmente nella potenza dell'Eucarestia. Che un giovane abbia dedicato tutta la sua vita, e adesso diremo anche come, a elevare il concetto di Eucarestia come l'unica strada possibile per arrivare al cielo, e credo che sia proprio il nocciolo della questione. Credo che è Carlo oggi sia non importante ma essenziale nella Chiesa, perché ci deve far ricordare, ci deve far riflettere, ci deve riportare a questa verità dimenticata.
2: Infatti Sabina, noi sappiamo bene che una delle cose che lui diceva, anche il Papa ha citato, no? Siamo tutti nati originali, ma tanti muoiono fotocopie. Che vuol dire questo, no? Che Dio c'ha un piano per la mia vita, per la tua vita. E ogni giovane Dio c'ha un piano. Ma oggi il mondo dice che dobbiamo tutti essere uguali, anche con la teoria gender e tutto, no? Dobbiamo essere uguali nel senso... E questo è un sbaglio, perché Carlo Acutis, mettendo Gesù al centro di una vita molto normale, perché lui amava il calcio, lui amava sciare, lui amava andare alla piscina qui a Assisi, ma qualcosa era diverso in lui che veramente era attraente. Che cos'era? Era Gesù. Perché veramente quando Gesù sta al centro della nostra vita, la vita diventa più piena, più attraente, non viene meno, viene più grande, certo. E questo Carlo insegna ai giovani oggi.
0: Infatti quando alla madre dicevano, e lo dicevano in tanti, gli insegnanti, le persone per strada, anche gli amici di famiglia, ma tuo figlio è speciale, ma suo figlio è speciale, e pare che anche da bambino lui rispondesse: la mia specialità è Gesù.
2: Infatti,
0: la mia particolarità.
2: Sì, e noi sappiamo bene, Sabina, che lui amava venire qui a Assisi, sì. Ma lui diceva a sua mamma: voglio essere un santo, ma non un santo come San Francesco di Assisi, che digiunava ogni anno 6 mesi, per esempio. No, io voglio essere un santo secondo quello che Dio mi ha dato. Allora, Dio ha dato a Carlo Acutis, sappiamo, un talento molto grande con i computer. Allora lui ha preso quel talento e l'ho usato per la gloria di Dio e per il bene degli altri. Possiamo tutti fare questo e possiamo tutti essere santi.
0: Così. E senza suscitare, tra le altre cose, invidia e gelosia, cioè i suoi talenti erano così apprezzati da chi l'aveva a fianco, perché non se ne dava vanagloria, che non suscitava invidie. E questa è una cosa che fa molto riflettere, perché oggi il mondo della superbia ci impone un po' di sottolineare quello di cui siamo più capaci, perché qualcuno ce lo deve riconoscere e abbiamo delle aspettative in questo senso. Carlo, sin da ragazzino, non diceva niente di quello che faceva, del bene che portava, di quanta gente lo cercava.

0: delle idee che aveva, cercava solo di metterle in pratica e anche da bambino, racconta la mamma, quando chiedeva qualcosa in più, qualche particolare in più, o sui sacramenti, o sui santi, o sulla liturgia della Chiesa, la madre non sapeva rispondere perché non era preparata e tanto che lei in maniera molto umile dice: io sono dovuta andare a prendere lezioni di liturgia per cercare di rispondere a questo bambino, a questo monello, lo chiama, di 3, 4, 5, 6 anni, finché addirittura a 7 anni non ha chiesto alla madre la prima comunione.
1: Certo, e quello è da quel momento sappiamo bene che ha cominciato una nuova avventura, perché ogni giorno dopo andava all'Eucaristia, no? Andava alla messa e prima della messa un po' di adorazione, dopo la messa un po' di adorazione, era il centro del suo giorno. A me, Sabina, c'è una cosa molto interessante, che mi veramente colpisce di Carlo, che non è difficile essere santo. Perché pensiamo veramente è così difficile, no? E così siamo scoraggiati. No, lui faceva una vita molto semplice, l'Eucaristia, adorazione, l'amava il rosario e la carità. Certo.
0: Vogliamo ricordare che oggi è la Madonna del Rosario. Non a caso abbiamo iniziato questo nostro primo speciale dedicato a Carla Cutis in questa giornata, ovviamente in attesa della beatificazione. Sono tutte trasmissioni che vogliono prepararci in qualche modo, ma commentare insieme, vivere insieme queste giornate in attesa del grande evento. E ripeto, saranno 5 gli speciali, uno è oggi, domani allo stesso orario. E venerdì ne faremo due, una alle 9:30 del mattino e il secondo alle ore 20, in attesa poi del collegamento con la veglia che ci sarà sul sagrato di Santa Maria degli Angeli. E ancora sabato, il quinto, alle 14, in attesa del collegamento sempre con Santa Maria degli Angeli e poi con la Basilica di San Francesco, dove si celebrerà la grande giornata, la beatificazione. Abbiamo in collegamento un altro, vedo un uomo, ragazzo italiano? No,
1: Jesus.
0: no,
1: Va
0: è spagnolo.
1: español y un poquito italiano, tanti,
0: Un poquito
1: tanti.
0: italiano. Bueno,
1: Sí, pero prefiero en español. ¿Cómo estás? Sabine, es un honor, un placer conocerte.
0: yo también. ¿Y te llamas Jesús? Cioè, questo
1: Me
0: significa
1: llamo
0: mi desiderio.
1: Jesús.
0: Ay,
1: Sí, me
0: qué
1: llamo
0: nombre.
1: Jesús. Y saludos al padre Anthony también.
0: Gracias.
1: Como esta es una fiesta, lo que estamos viviendo de verdad es una fiesta.
0: Es una festa, hay razón, Jesús. ¿De dónde llamas?
1: De María Visión Miami, el call center de Miami.
0: Miami, tú, qué bien. Dime, tú eres joven, Jesús, ¿cuántos años
1: Sí.
0: tienes?
1: Bueno, yo tengo, aunque no parezca, tengo 39 años.
0: Bueno.
1: Parece más joven.
0: Sí, parece como 20. Questo ragazzo tiene 29, 39 anni,
1: Pero
0: mañana.
1: fíjense los dos, padre y Sabina, que a mí me llama mucho la atención que en este momento que estamos, en estos momentos que estamos viviendo, hay una vía abierta para la juventud. El hecho
0: Una
1: de
0: vía
1: que
0: abierta
1: para la juventud,
0: una
1: el
0: vía
1: hecho de
0: aperta
1: que
0: per la
1: la
0: juventud.
1: Sí, el hecho de que solamente veamos a Carlos, que lo veamos acostado y lo veamos con ropa deportiva, no es algo común para la juventud. Incluso para mí no es algo común.
0: Claro.
1: Entonces eso llama mucho la atención y creo que nos va a ayudar muchísimo a la evangelización de la juventud hoy en día.
0: ¿Tú has visto Carla Cutis en la tumba ahora que se puede ver el cuerpo?
1: Sí, lo he visto.
0: Bueno,
1: Es impresionante.
0: es impresionante. Y te confirmo lo que dijiste porque lo han vestido con zapatos de gimnasio, jeans, felpa de gimnasio, o sea, joven. Cioè, se vedete la tomba di Carla Cutis e vedete il corpo che in questo momento è esposto, è
1: Esto
0: stato
1: nos
0: vestito
1: va,
0: come un giovane.
1: nos va a ayudar muchísimo a la evangelización de la juventud hoy en día, que tanta falta nos hace.
0: Sì, dice giustamente Gesù, questo aiuta tantissimo ad evangelizzare presso soprattutto

0: soprattutto i giovani, di cui ovviamente c'è grande necessità. Grazie, Jesus!
1: Buona, ciao padre Anthony, ciao Sabina, un piacere.
0: Ciao, ciao, grazie a
2: Ciao,
0: te di essere
2: saludos.
0: intervenuto. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ma che bello. No, pensare che c'è questo movimento internazionale, questa
2: Certo.
0: cosa mi impressiona.
2: Sì, infatti bisogna fare conoscere questo giovane, veramente, perché io sono contentissimo che abbiamo le persone di Miami, ma io vedo anche negli Stati Uniti, in
1: Come
2: Inghilterra, in
1: vuoi?
2: questi paesi no, inglese, forse non conoscono bene. Allora, Sabina, tu e anche i nostri ascoltatori abbiamo questa grande missione di fare conoscere questo giovane Carlo Acutis ai nostri amici, invitateli anche di guardare questa Maria Visione in questi giorni, di conoscere questo giovane del nostro tempo, Carlo Acutis.
0: Vi leggo una frase di Carlo molto bella. Al termine della celebrazione, in genere Carlo si fermava davanti all'Eucaristia per l'adorazione e si confessava normalmente una volta a settimana, come minimo, e diceva: "Mi confesso perché come la mongolfiera, per salire in alto, ha bisogno di scaricare i pesi. Così l'anima, per levarsi al cielo, ha bisogno di togliere anche quei piccoli pesi che sono i peccati veniali, a cui noi, credo, non diamo molto peso."
2: Infatti, questo è bellissimo, no? Quello che dice Carlo, perché Gesù ha annunciato a lui stesso: io sono l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. E come diceva Carlo, se noi non confessiamo, se noi non diamo i nostri peccati a Gesù, rimaniamo con questi peccati. È pesante, è pesante. Io credo quello ha scoperto, no, Carlo, confessando una volta a settimana, che andava al suo direttore spirituale una volta al mese. Questo è anche molto importante, no? Perché un giovane aveva un direttore spirituale, un padre spirituale, che lui proprio viaggiava da Milano a Assisi a Bologna una volta al mese, e anche da lui confessava sempre. Sì, infatti, questo io credo che è il sacramento più bello nella Chiesa, certamente l'Eucaristia. Ma il sacramento della confessione ci prepara a essere più leggero, esattamente quello che dice Carlo.
0: E ad ascoltare meglio, cosa il Signore ha da dirci quando ci accostiamo a Lui, quando lo preghiamo.
2: Certo, perché sì, no, non possiamo. Sai, nell'Eucaristia Gesù viene a abitare in noi, e se abbiamo concorrenza, se abbiamo qualche peccato, non siamo pienamente abitati da Gesù. È
0: È così.
2: questo.
0: È un messaggio troppo forte e troppo importante, per cui merita di essere sottolineato. E domani vi devo dire che lo speciale delle 3:30 sarà dedicato, grazie anche alla presenza di Suor Benedetta Maria, proprio al concetto dell'Eucarestia e soprattutto a tutto quello che è stata la missione, io la chiamo missione, che in questi 15 anni Carlo Acutis ha fatto per diffondere il più possibile l'Eucarestia, con soprattutto la mostra sui miracoli eucaristici. Per cui domani collegatevi con noi perché approfondiremo non solo l'aspetto concreto delle attività che lui ha realizzato e dell'esito di questa attività, perché ha avuto una grande diffusione la mostra sui miracoli eucaristici, ma anche l'importanza che oggi ha per tutti noi riabilitare al suo posto Gesù. Gesù,
2: Certo,
0: Gesù
2: certo.
0: nella Chiesa, Gesù nella vita di ogni fedele e Gesù nella vita di ogni fedele riabilitato se ogni giorno lo adoriamo.
2: Infatti lui diceva, no, Sabina, questo è il piano della mia vita, di avere Gesù al centro, e non c'è missione, piano più bello di questo. No, questo mi fa ricordare, no, quello che tutti i santi, no, ci sono, penso, i punti molto importanti per tutti i santi: l'Eucaristia, la Vergine Maria, l'amore per il Papa, certamente, no? E la carità. Punti importanti. Per esempio, Madre Teresa di Calcutta, un giorno c'erano le sorelle, e alcune sorelle stavano lamentando perché dicevano: abbiamo tanti poveri.

0: nelle strade, perché passiamo tanto tempo davanti al Santissimo, un'ora, e Madre Teresa ha detto, se non tocchiamo Gesù prima nel suo corpo spezzato per noi, se non lo tocchiamo lui prima, non possiamo toccare i corpi umani che sono spezzati. È così, infatti Madre
1: Penso
0: Teresa ha
1: proprio.
0: detto, così non preghiamo solamente un'ora al giorno, preghiamo due
1: Due.
0: ore al giorno davanti al Santissimo.
1: Grande Madre
0: Sì,
1: Teresa, mamma
0: infatti.
1: mia, io sono innamorata di Madre
0: La
1: Teresa.
0: conosceva, sai? Allora è
1: Sì,
0: meraviglioso,
1: l'hai
0: sì.
1: conosciuta?
0: Sì,
1: Bene, quindi
0: grande.
1: una grande benedizione. Abbiamo in linea, mi dice la regia, un'altra testimonianza, un'altra videochiamata. Stupendissimo, non si dice, ma io lo dico. Stupendissimo, chi c'è?
2: Buongiorno,
1: Buongiorno.
2: non li vedo. Buongiorno, sono Anna di Medjugorje. Vi mando un grande saluto qui da tutto il team di Maria Visione.
1: Medjugorje, viva Maria.
2: Viva Maria, buongiorno, come state?
1: Anna Maria, tu ti chiami, giusto?
2: Certo, come state? Tutto a posto?
1: Sì, Anna Maria, tutto bene, parli benissimo l'italiano.
2: Grazie mille, spero di imparare ancora un pochino.
1: Tu sei croata?
2: Sì, sono croata che vivo in Međugorje da quando sono nata.
0: Bello.
1: Che bello, che fortuna.
2: Grazie a Dio,
1: E
2: sì.
1: vivi a Međugorje?
2: Sì, vivo a Međugorje 25 anni.
1: Bene. Allora, Međugorje conosce Carla Kutis, Anna Maria?
2: Sì, per essere sincera, qualche anno fa poche persone lo conoscevano, però ultimamente io sento tanti ragazzi, tante donne, anche gli adulti, che parlano molto di questo piccolo ragazzo che secondo me deve essere un grande esempio per tutto il mondo.
1: Senz'altro, ma che tu sappia, io so che la signora Acutis, la signora Antonia Salzano, quindi la mamma di Carlo, è venuta tante volte a Medjugorje, ha rilasciato anche tante interviste e tante testimonianze. Ecco, il sentore che tu hai, cioè cosa pensa realmente le persone che ne parlano, chi sta a fianco a te? E se poi al Festival dei Giovani, che si tiene ogni anno ad agosto, la prima settimana, la figura di Carla Kutis è uscita fuori?
2: Sì, tantissime volte abbiamo sentito tante persone che hanno parlato di Carlo Kutis, anche sua madre. Io ho sentito una testimonianza che ha parlato di come lei si sente come madre di un figlio santo, diciamo così.
1: Sì.
2: E anche qui tante persone l'hanno conosciuto e ho sentito anche tante bellissime storie, specialmente di Carlo, poi anche di sua madre, che si vede che è una donna molto brava.
1: La signora Cutis ci ha riportato una frase di Carlo che te la leggo. La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi.
2: Sì, questo è verissimo. Purtroppo oggi abbiamo tante persone che hanno questo sguardo, che diciamo guardano loro stessi, per questo siamo in questa situazione in mondo.
1: E la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. La
2: Esattamente.
1: conversione non è altro
2: Certo.
1: che spostare lo sguardo dal basso verso
2: Vero.
1: l'alto.
2: Certo, noi non siamo neanche coscienti quanto siamo fortunati di vivere in un periodo dove appare la Madonna anche oggi.
1: Certo.
2: Abbiamo tante opportunità per essere converti in mille modi, però purtroppo stiamo in buon cammino, però ci serve ancora tanto per essere quello che Madonna davvero vuole di noi.
1: Voi a Medjugorje ogni giorno, almeno nel periodo in cui ci sono i grandi pellegrinaggi, avete l'adorazione serale,
2: Sì,
1: quotidiana in quello spiazzale in mezzo, che è immenso, che raccoglie migliaia di persone. E quindi il concetto dell'adorazione, della presenza, di ogni fedele, di accostarsi quindi a Gesù, è sicuramente, come dire, molto forte lì da voi.
2: ringraziamo Dio. Quando c'è questo Festival dei Giovani abbiamo ogni sera quasi adorazione. Qui in questi giorni, diciamo un po'.

0: così normali, abbiamo ogni martedì e venerdì. E io anche ero presente tante volte durante l'adorazione, che tante persone che si sono liberate, che si sono converte, davvero una cosa bellissima.
1: Adesso ti faccio un'altra domanda di natura più pratica. Come va il Covid a Medjugorje?
0: Mamma mia, ogni giorno che parliamo di questo Covid anche qua, adesso diciamo che la situazione sta migliorando. Dicono che ci sono ancora tanti contagiati, però sappiamo anche noi che questo periodo è un periodo di influenza. Adesso ogni persona che ha febbre ha Covid, chissà, chissà, non lo so, stiamo bene ringraziando Dio, Madonna ci protegge, io direi così.
1: Certo, quello senz'altro. Le frontiere sono aperte, si può venire a Medjugorje?
0: Si può venire, però dovete avere un test che non è vecchio più di un giorno o 2 giorni, non sono sicura adesso.
1: Sì, certo, per
0: Sì.
1: essere sicuri di non essere contagiosi.
0: Sì, esattamente.
1: Grazie, grazie Anna Maria, grazie di
0: Grazie
1: essere
0: a lei.
1: intervenuta. Vuoi fare qualche domanda tu?
2: No, veramente è bella. Io volevo sapere da te, Anne Maria, se tu incontrasse Carlo Acutis oggi, che cosa chiederesti tu a lui?
0: Io chiederei se mi può dare almeno, come dire, un esempio, come posso essere 1% simile a lui. Ecco, solo che mi dà una strada, che mi dice da dove trova tanta fede, dove ha trovato questa fede che anche ha avuto così questa malattia grave. Alla fine andava sempre avanti con sorriso. Ecco, vorrei chiederlo se mi può dare questa fede che aveva lui, almeno 1% di questa fede. Io sarei felice.
2: Bello, bello. E noi promettiamo di andare, io prometto di andare alla tomba di Carlo e di fare questa domanda per te, davanti a lui, va bene?
0: Grazie mille, spero anch'io che possa venire presto all'Italia.
2: Lo auguro anche.
0: Ecco, grazie mille.
1: Grazie Anna Maria, grazie per essere stata con noi. Che bella Anna Maria. Io ti faccio una domanda invece, da donna di poca fede.
2: Dubito.
1: Se Carla Acutis, così come magari tanti santi, lui ovviamente futuro santo, sono stati prescelti da Dio per la loro missione sulla terra, a loro viene facile. Non è più difficile a noi che invece non siamo stati prescelti e che dobbiamo quindi capirlo, farlo nostro, deciderlo, sceglierlo e poi farlo.
2: Sì, è una bella domanda, no? Una bella domanda, perché infatti la tragedia più grande nel mondo, il fallimento più grande, diceva un francese, no? Un poeta francese, sarebbe di non diventare santo, perché siamo tutti chiamati ad essere santi, no? E certamente dobbiamo scegliere questo, perché siamo tutti chiamati ad essere santo.
1: Certo.
2: E io mi ricordo che io ho chiesto una volta a Madre Teresa, l'ho incontrata a Roma, e io ho chiesto a lei, era un momento difficile nella mia vita, e io ho chiesto a lei, ma madre, come posso io diventare un santo? Perché veramente voglio essere un santo. E lei mi ha guardato nei miei occhi e mi ha detto, ma padre, se tu abbia il desiderio, il Signore farà il resto per te. Questo mi ha colpito moltissimo, Sabina, perché con il desiderio io avevo fatto tanto, no? Io lavoravo nella borsa a Londra, ho fatto diverse cose, no? Ho camminato non lo so dove, ma veramente ho il desiderio di essere un santo. E forse chiedere, stavo pensando a Anna Maria, no? Quando stavo parlando, perché parlava dell'Eucaristia, dell'adorazione, di Medjugorje, ma Carlo diceva, abbiamo Gesù in mezzo a noi, nella chiesa accanto a me, accanto a te, c'è Gesù presente nel tabernacolo. E io faccio questa sfida a tutti noi, perché non andiamo davanti al tabernacolo questa sera o domani per 5 minuti e chiediamo questo desiderio di essere un santo? Perché Madre Teresa diceva, dopo Gesù lo farà per te.
1: Beh, questa è una sfida, eh? Tutti i telespettatori che ci stanno seguendo, questa sera 5 minuti davanti al tabernacolo, 5, 10, mezz'ora, insomma. Diceva, mi pare sempre Carla Acutis che

0: basta mezz'ora al giorno di adorazione
1: Esattissimo.
0: per arrivare in paradiso.
1: Bello, no? Bello.
0: Mezz'ora in definitiva non è tanto. Su, cari telespettatori, su, mettiamoci all'opera. Se lo desideriamo, chiaramente, se lo desideriamo, e poi Gesù fa il resto. Se l'ha detto Madre Teresa, è così. Allora, abbiamo una telefonata? Sì, abbiamo una telefonata, non è una videochiamata, è una telefonata. Buonasera.
2: Buonasera signora Sabina, ciao figlia mia, come stai?
0: Enrica, la tua voce io la riconosco in capo al mondo, posso essere pure in Alaska.
2: Hai
0: Speriamo di non andarci mai che
2: ragione,
0: fa freddo però.
2: anche la tua, guarda, e mi fa molto molto piacere di sentirti.
0: Enrica mia, pure a me, tantissimo. Enrica, dirci tu adesso, sei la prima testimonianza italiana. Abbiamo ricevuto telefonate dal Messico, da Miami, perfino da Medjugorje. Sei la prima italiana. Allora, a te chiedo, tu cosa pensi di Carla Kutis?
2: Io penso che è stato un ragazzo veramente con il cuore e con tanto amore da dare a tutti e ci ha insegnato molte cose.
0: Eh sì, è una persona, cioè come dici tu, è un ragazzo e questa è la cosa che a me fa sempre riflettere un po' di più. È un ragazzo, non è un adulto che ha maturato la sua
2: No.
0: fede, che ha fatto il suo cammino. È un ragazzo che già sapeva che l'unica via era quella.
2: Era quello di andare verso Dio e quello è una cosa bellissima, che io ti dico una cosa, io Andrea come volontario della Croce Rossa, che ha 22 anni, e quando parla del Signore i suoi occhi si illuminano. Sembra che parla di chissà, in due parole ti dà la forza di andare avanti e di amare il prossimo.
0: Certo, è così, amare il prossimo, anche questa è una bella sfida, Padre Anthony.
1: Sì, penso che questo è il nocciolo completo, no? Amare Dio, amare il nostro prossimo, e così
0: Sì, per
1: andremo al cielo.
0: un certo verso è più facile amare Dio.
1: Infatti, sì, è giusto, è giusto, è
0: Non so se
1: giusto.
0: Enrica sei ancora in linea, Enrica?
2: Sì, sono sempre qua che ti ascolto.
0: Enrica, tu che sei una donna matura, adulta, no? Perché non ti
2: Sì,
0: chiedo l'età,
2: certo.
0: però sei in età
2: No, ho
0: avanzata.
2: tre quarti di secolo.
0: Benissimo. Allora, cosa significa per te amare il prossimo? Cosa hai imparato della tua esperienza di amare il prossimo? E pensi di essere arrivata realmente ad amarlo fino in fondo?
2: Sì, guarda, io ho trovato, prima ero credente, ma non come adesso. Perché adesso veramente amo il mio prossimo come me stesso. Qualsiasi persona abbia bisogno, io sono sempre disponibile. Hai
0: Bene,
2: capito?
0: bene
2: E per
0: Enrica.
2: quello che dico, aiuto tanto i volontari della Croce Rossa, che loro mi ammirano come nonna e come mamma,
0: Ma sì,
2: e
0: ma tu sei
2: sono
0: fantastica,
2: sempre.
0: Enrica. Infatti è una domanda, guarda, che manco dovevo farti, perché sei una donna fantastica. Grazie. Grazie per l'intervento di Enrica. Abbiamo forse un'altra telefonata in linea prima di chiudere? No, attendiamo comunque che si ricollega. Padre Anthony, Carla Kutis, tra le tante frasi che ovviamente ci hanno colpito, perché ripetiamo, è un giovane che a 10, 11, 12, 13 anni diceva queste frasi di una grande profondità spirituale. Beh, ci ha lasciato quest'altra perla di saggezza. Sarò sempre più felice se mi avvicino a Gesù. Io mi sono fatto battezzare cristiano perché è stato lui che mi ha contagiato e folgorato e soprattutto, grazie a Dio, io ho capito il senso della carità e della purezza nella carità. Purezza nella carità è un concetto difficile, ma allo stesso tempo vivibile attraverso l'esperienza di Carla Cutis, che non si vantava per niente della carità che faceva, anzi rimproverava la madre quando gli comprava un paio di scarpe in più. E allora, padre Anthony, cioè, come facciamo noi a pulirci invece, a scevrare tutta la nostra vanagloria, il nostro senso di vanità?
1: La purezza nella carità. C'è la frase di San Paolo, no? Di non vivere più per noi stessi, ma per Gesù e per gli altri. E penso che questa è la chiave, no? Perché quando viviamo per noi stessi, Sabina, aspettiamo una ricompensa.
0: Certo.
1: E siamo delusi quando quella ricompensa non arriva.
0: Anche abbiamo delle aspettative.
1: Infatti, e le altre persone non possono mai arrivare alle nostre aspettative. È difficilissimo, no? Ma quando io faccio la carità con purezza, non lo faccio per me stesso, ma lo faccio per Dio e per l'altro, e aspetto la ricompensa al cielo, dove Gesù vede tutto e ci ricompenserà.
0: Abbiamo una telefonata in linea? Telefonata, quindi buon pomeriggio. No, video chiamata. Evviva! Buongiorno, buenos días, hello, no sé, de dónde?
3: Che tal, buenos días,
0: soy spagnolo, che bello, tu? Quando sento spagnolo sono contenta. Ciao!
3: Sì, hola, soy Luis Felipe Tun de Marivisión México. Y quiero compartir un poco mi experiencia. Digo, soy el encargado de redes sociales de aquí del canal, aquí en México, y me ha tocado un poco compartir y poder ver la impresión que este joven italiano ha causado en muchas personas aquí en México, no solamente en jóvenes, no solamente en personas de su edad, sino también en personas adultas, ¿no? Creo que la santidad de una persona es una respuesta contundente de Dios a las situaciones que vivimos día con día, ¿no? Y es algo que debe darnos sobre todo esperanza de que podemos también todos alcanzar la santidad y de que todos estamos llamados a eso.
0: Luis, te traduzco un momentito, hago un sunto de lo que dijiste. Luis Felipe è un collega, perché sta chiamando da Marivisión México, chiama proprio per compartire, per dirci il suo parere su questo giovane santo, su questo giovane italiano, perché chiaramente è vero, noi non ce ne rendiamo conto, è italiano Carla Cutis, e nel mondo è un giovane santo italiano. E diceva questo Luis, adesso mi ha detto una cosa bella, che lui ci sta indicando, come dicevi anche tu padre Anthony, il vero cammino che tutti noi dovremmo fare, cioè se vogliamo dare una risposta a come arrivare in un certo modo davanti a Dio, se ci vogliamo arrivare, diciamo che Carla Cutis ci ha indicato la strada per farlo, e quindi ce l'abbiamo chiara, molto chiara, perché le sue parole sono chiare, il suo modo di condurre la vita in questi 15 anni è chiaro, ci dice esattamente anche nelle piccole cose della vita quotidiana di un giovane sportivo, amante della PlayStation, amante di internet, un giovane come tanti, che però prima di tutto sceglieva l'Eucarestia, quindi la Santa Messa quotidiana, la confessione e i sacramenti. Quindi lui ci ha indicato la strada. Luis Felipe Tum. Luis, tu piensas que en tu país Carla Cutis pueda ser ejemplo?
3: Creo que no puede ser, ya lo es. Creo que para todos los que hemos estado cerca y hemos conocido a este joven, creo que es una impresión muy grande poder, pues como te dije hace un momento, darnos cuenta de que todavía podemos aspirar a la santidad en medio de las circunstancias que vivimos. Lo hemos visto en los testimonios de su familia, de la gente que lo rodeaba, ¿no? Que pues como has dicho, igual era un joven pues común y corriente que jugaba fútbol, pero que toda esa vida cotidiana, todas aquellas cosas que él emprendía, las hacía fundamentándose pues en lo más valioso que tenemos como cristianos, como católicos, que es la Eucaristía, que es el amor a María Santísima, como tenerla no solo como madre, sino también como amiga.

0: amiga, como esa mujer que conoce totalmente a Cristo y que Cristo también ama profundamente, y también amarla con ese amor con que Cristo la amó, ¿no? Que creo que es lo que lleva a todos, lo que nos llevaría pues a ser santos.
1: Bravo Luis, ci hai ricordato un fatto molto importante del cammino di Carla Cutis, l'amore per la Vergine
0: È
1: Maria
0: vero, è giusto,
1: e
0: è
1: la preghiera
0: giusto.
1: del Santo Rosario, appunto oggi
0: Certo.
1: tra l'altro la Madonna del Santo Rosario.
0: Certo, no, infatti lui amava andare anche a Pompei, dove lui proprio ha affidato la sua vita, ha promesso ogni giorno di pregare il rosario, no? È un momento importantissimo, no? Perché stavo pensando anche quando stavo parlando Luis Felipe, no? Che la santità, anche con la Vergine Maria, viene tramite la sofferenza, la croce. La croce e quasi tutti i santi hanno sofferto e Carlo Acutis anche a 15 anni ha sofferto
1: Certo.
0: eh? Perché le difficoltà, le sfide della vita ci fanno veramente santi perché lì non guardiamo più a noi stessi ma a Gesù e la croce che lui ci dà è proprio la scala che ci porta a lui.
1: Che poi sono le parole che lui ha detto negli ultimi giorni di vita, quando entrò in ospedale per questa leucemia fulminante. E disse alla madre: io sono sicura che da qui non uscirò più, sono
0: Certo.
1: sicuro. E però disse: tutta questa sofferenza la offro al Papa, alla Chiesa e per poter entrare
0: Sì.
1: direttamente in paradiso senza passare dal purgatorio.
0: Infatti, Sabina, lui diceva, ma guarda che ci aspetta la vita eterna. Allora non c'è bisogno di avere paura, anche se umanamente è normale, e non c'è paura di scappare. Questa è una parola molto importante per i giovani, perché oggi tanti giovani, anche adulti, scappano le sfide della sofferenza, le sfide della morte, in mille cose, perché hanno paura.
1: Certo.
0: E Carlo Acutis ha detto che anche come Giovanni Paolo II, non abbiate paura.
1: Luis, en María Visión México, tenéis muchas testimonianzas de algo que ha pasado por intercesión de Carla Cutis.
0: Todavía no, pero creo que muy pronto vamos a tener conocer a la gente que pues obviamente ahorita como he pensado y creo que también he externado. Ahorita los milagros están de oferta, ¿no? Hay que pedirle mucho a Carlo, hay que ayudarlo también a llegar a los altares. Esperemos que próximamente, ahorita que la iglesia italiana está viviendo de manera particular este momento en la historia, próximamente también como iglesia universal podamos ya tenerlo como pues un santo más pues, de nuestra iglesia, ¿no? Por eso hay que pedirle, hay que ayudarlo también a él a llegar ya a los altares ya como santo. Y hay que pedirle, los 2.000 están de oferta ahorita.
1: Pues vosotros sabéis que aquí en Italia estamos al lado de la tumba de Carla Cutis, entonces que cualquier cosa queréis pedir, Padre Anthony y toda María Visión, o como todos los curas y los sacerdotes que vienen aquí, estarán disponibles para rezar adelante de la tumba de Carla Cutis, para todas las intenciones que ya tenéis. ¿Vale?
0: Claro que sí, las estaremos enviando y también con esa confianza de que Carlo rogará e intercederá por todas aquellas personas que lo necesiten y que confíen plenamente pues,
1: Certo.
0: en Dios.
1: Beh, telespettatori italiani, qua noi stiamo facendo una catena internazionale di preghiera. Abbiamo deciso che Maria Visione sarà questo tramite, questo ponte di lancio per tutti coloro che vogliono pregare davanti alla tomba di Carla Cutis, ma che fisicamente non possono farlo. Allora sappiate che qui c'è una televisione cattolica, le cui telecamere sono sulla tomba del beato Carla Cutis, i cui sacerdoti che frequentano la Maria Visione sono disponibili, il primo
0: Certo.
1: padre Anthony, a pregare per tutti voi davanti alla tomba di Carla Cutis. Allora facciamo ramificazione, facciamo catena, facciamo cultura di comunione di preghiera, perché questa è quella che vince gli inferi, che ovviamente non prevarranno mai sulla Santa Chiesa.
0: Infatti, noi dobbiamo passare, Sabina, dalla fraternità del dolore alla fraternità della speranza,
1: Ma che belle
0: no?
1: parole! Che belle parole!

0: dalla fraternità del dolore, sì, perché è una comunione più laica quella, ti sono vicino, stai vivendo un periodo difficile, eccetera, alla fraternità invece della speranza.
1: Lo credo profondamente perché abbiamo tutti sofferto in questo tempo, no? Di coronavirus e di avere Carlo Acutis adesso che ci dice: alzate gli occhi, non guardate più giù, ma alzate gli occhi, guardate al cielo, c'è una realtà più grande e ci aspetta il cielo, ci aspetta l'eternità. Questo ci dà la speranza.
0: Grazie Luis, a te ti lasciamo. Muchas gracias por compartir con nosotros tus comentarios y que Dios os bendiga. Y un abrazo virtual
2: Muchas
0: a toda
2: gracias,
0: María
2: gracias por
0: Visión
2: la invitación.
0: México.
1: E mándanos
2: Claro que sí,
1: las
2: muchas gracias, un saludo.
1: intercesiones.
0: Mándaci le preghiere, mándaci
1: Así.
0: las intercesiones.
2: Claro que sí, les estaré enviando las oraciones, las peticiones de las personas que nos estén escribiendo este día de la beatificación, que también tendremos un programa especial de preparación y también posterior a la beatificación.
0: Qué bravo. Chao. Chao Luis. Chao. Muchas gracias. Movimento degli occhi. Mi ricordo questa espressione che pure mi ha colpito e concludo così questo primo speciale dedicato a Carla Acutis, ringraziando te, Padre Anthony, per essere stato con noi. Ma non è l'unico speciale, già lo intercetto per un altro speciale. Beh, voglio concludere così, è un movimento di occhi, non posso concludere, mi dice la regia, c'è un'altra telefonata, e come si fa a non dare spazio? E come si
1: Certo,
0: fa? Bene, abbiamo in linea. Buon pomeriggio.
3: buon pomeriggio, sono Angela.
0: Angela, benvenuta, da dove chiami?
3: Allora, sono peruviana ma abito in Italia perché sposata con un italiano. Ma col cuore in Perù ancora. Chiamo da Udine
0: Udine.
3: e lavoro a scuola come insegnante di religione.
0: Bene.
3: Proprio volevo dire anche questa esperienza che sto facendo riguardo Carlo Acutis. Appena ho saputo, io ho saputo di Carlo Acutis tramite Perù perché i miei amici da Perù hanno creato un gruppo di Rosario che è nato. Per causa del lockdown sono chiusi ancora quasi 6 mesi e loro, i ragazzi della parrocchia, si sono uniti tramite Zoom e allora fanno il rosario. E lì hanno conosciuto Carlo Acutis, non si sa come, ma è arrivata l'esperienza di Carlo Acutis. E quindi un giorno mi hanno chiesto di tradurre il canto di Marco Mammoli, il canto di Non io ma Dio, e ho tradotto e così ho conosciuto Carlo. Questo canto perché i ragazzi peruviani volevano capire cosa diceva la canzone. E così, quando ho appena iniziato la scuola, sono andata a scuola e la prima cosa che ho detto ai ragazzi, ai bambini della scuola, è che ho conosciuto un ragazzo che tra poco diventerà beato. E gli studenti della scuola sono rimasti colpiti e per me è questo già un miracolo perché tutte le volte che arrivo a scuola i bambini mi chiedono di Carlo Acutis, mi dicono che hanno visto che la tomba è stata aperta, i bambini mi hanno detto che hanno letto, cioè sono interessantissimi. La cosa più bella, e che sono sicura, per questo ho voluto chiamare, è che sono sicura che di cui Carlo sarà felice, è che i bambini mi chiedono cosa è l'Eucaristia. E sono interessati, hanno iniziato a chiedere cos'è l'Eucaristia, perché tanti di loro fanno religione cattolica ma non conoscono, non sanno. E tutte le volte che arrivo a scuola mi chiedono di Carlo Acutis o portano qualcosa che hanno trovato su internet e vogliono leggerlo proprio in classe. E quindi questa esperienza volevo raccontarla perché proprio come maestra sento che già è questo un miracolo, il fatto che un bambino di 8 anni, 10 anni, 11 anni, mi chiede cos'è l'Eucaristia e che è successo così.
0: Bellissima testimonianza, Angela, grazie per aver chiamato Maria Vision e grazie per avercela data, veramente. Io vi farò ascoltare tantissime altre testimonianze. Angela, ce l'ha data proprio in diretta dal vivo e non la conoscevo tra le altre cose, però sappiate che la signora Acutis, la mamma di Carlo, nell'arco di questi anni ha ricevuto migliaia di lettere. e di testimonianze di persone che è venuta a conoscenza della storia di Carlo, venuta a conoscenza della mostra dei miracoli eucaristici di Carlo, conoscendo altri dettagli che riguardavano la sua vita, i particolari, le sue frasi, queste frasi io e non Dio, ecco, la ricordiamo, come ha detto giustamente Angela, ma ce ne sono anche altre belle, questa dell'autostrada che porta l'Eucaristia e l'autostrada che porta al cielo, e tante piccole frasi, affermazioni, quasi come dire delle chicche che rimangono impresse nel cervello e nella memoria, perché non ci deve sfuggire sempre il fine ultimo, che è quello, il cielo. E allora nei prossimi speciali io vi prego di rimanere collegati con noi in queste giornate, a partire da oggi, ma insomma per tutta la settimana fino a sabato. Rimanete collegati su Mariavisione, perché saranno giornate che dedicheremo totalmente a farvi conoscere ogni minimo particolare del prossimo futuro beato Carlo Acutis, attraverso i nostri ospiti, attraverso le testimonianze in diretta, attraverso quelle che abbiamo per iscritto, e approfondiremo ogni aspetto. Quindi domani vi aspetto alle 3:30, perché dobbiamo parlare di Gesù Eucaristia e della mostra dei miracoli eucaristici, ma poi parleremo anche di questo corpo che e faremo anche le giuste precisazioni circa l'integro, l'incorrotto, che non è esattamente così, c'è stata un po' di confusione. Vi leggerò la lettera ufficiale del Vescovo di Assisi per come è stato trovato il corpo di Carlo Acutis e tante altre cose. Quindi rimanete collegati con noi. Padre Antoni, un'ultima battuta e poi ultimiamo questo primo speciale sul futuro prossimo beato Carlo Acutis.
1: Quello che mi dice Carlo questo pomeriggio, veramente è bello questo programma, che siamo tutti chiamati ad essere santi. Ma bisogna avere questo desiderio di essere santi, e perché non preghiamo per questo desiderio uno per l'altro? Io prego questo proprio per i vostri ascoltatori nella messa che celebriamo proprio adesso.
0: Sì, infatti tra qualche minuto in maniera, devo dire, bellissima, verrà celebrata qui negli studi di Mariavisione la Santa Messa. Non andrà in diretta televisiva, collegatevi sempre alle ore 18 per la diretta televisiva della Santa Messa dal Santuario della Spogliazione di Assisi. E io vi lascio, vi do appuntamento a domani alle 3:30 con la diretta del secondo speciale del Beato Carlo Acutis. Ma attenzione, oggi alle ore 19, con replica alle ore 21, ho avuto l'onore di intervistare la signora Carla, la signora Acutis, la mamma di Carlo, la signora Antonia, che ci ha dato questa possibilità. Ascoltatela, perché è veramente una bomba di notizie, una bomba di verità, una bomba di evangelizzazione. Oggi alle 19 con replica alle 21 e con me in diretta domani alle 15:30. Vi lascio con quest'ultima frase: è solo un movimento degli occhi, dice Carlo Acutis. Non guardate più verso il basso, ma verso l'alto. Basta questo movimento degli occhi con la verità di cuore che c'è dietro per cambiare la nostra vita. Santo pomeriggio a tutti.

Gentili telespettatori di Maria Vision, a voi tutti il più cordiale augurio di una buona sera. Con questa trasmissione vogliamo iniziare una puntata nuova dal titolo Serata in Musica. Di che cosa si tratta? Si tratta di alcune serate, ne saranno tre per la precisione, in cui noi incontreremo dei giovani talenti,

0: Stasera avremo due pianisti e un violinista. Ecco, una serata in cui noi potremo ascoltare della buona musica, musica colta, musica, vorrei dire, eterna, perché sono pagine veramente grandi per la storia della musica. Ci troviamo qui nella sede della Cappella Musicale della Santa Casa, che è proprio sotto alla sede della televisione Maria Visione. Una sala, come potrete poi vedere durante la trasmissione, è rimessa a nuovo, da poco rinnovata. È la sede della Cappella Musicale. Voi sapete che a Loreto, santuario della Santa Casa, la Cappella Musicale ha avuto una storia fin dal 1500 e questa è la nostra nuova sede. Noi avremo, come dicevo, altre due puntate e le prossime puntate saranno l'11 di novembre e il 16 di dicembre. Questa sera abbiamo la gioia di avere con noi il primo di questi protagonisti, Paolo Senesi. Buonasera Paolo.
1: Buonasera.
0: Eccoci. E forse al grande pubblico saranno tre giovani sconosciuti, ma certamente, ve lo dico sinceramente, sono tre validi artisti. Avremo la gioia di ascoltarli. Ecco, con Paolo, di Paolo devo dire che ha studiato alla scuola civica di Recanati.
1: Sì, è così, ho cominciato all'età di 7 anni e niente, con il maestro Maurizio Ciampaoli e praticamente ho fatto tutti gli esami obbligatori di conservatorio da privatista e mi sono diplomato all'Istituto Pareggiato Praga di Teramo.
0: Benissimo. Sei nato, leggo nella scheda, nel 1994. Come vedete, giovane, così saranno anche gli altri nostri musicisti. E una domanda: come ti sei accostato al pianoforte?
1: Beh, quando ero molto piccolo avevo una tastierina, uno di quei giocattoli molto, molto, molto piccoli, insomma. E mi divertivo quando ero piccolo a suonare, a usare diversi tipi di suoni. E insomma, ho cominciato per gioco, ovviamente. Avrei voluto cominciare a fare tastiera principalmente perché era quella che avevo cominciato a suonare, ma andando avanti mi sono sempre più spostato verso il pianoforte classico.
0: Ecco, quindi da questa tastierina sei passato al pianoforte. Forse non ti è venuto in mente, non so, di suonare tromba, violino. La passione è stata subito per il pianoforte.
1: Ma sì, è uno strumento molto ritmico, molto dinamico, ma può essere anche parecchio melodico e musicale, per cui è uno strumento che io ho sempre sentito molto, molto adatto a me.
0: Hai qualche autore preferito? Certamente tu, avendo studiato, avrai suonato tanti autori. Qualcuno che ti sta veramente più a cuore, che lo senti proprio tuo?
1: A me piace molto Liszt perché è un autore molto caldo, molto, è un romantico, quindi è un autore che mi sta molto a cuore perché riesce a passare da quelle situazioni molto cristalline, molto in qualche modo leggere, soavi, a situazioni più pesanti, più dell'anima, insomma, e per questo mi sta molto a cuore, insomma.
0: Qualche fatto forse un po' curioso mentre studiavi, non so, qualche piccolo concerto, qualche apprezzamento dai tuoi parenti, dagli amici. Hai qualche fatto particolare della tua vita?
1: Ma non ho fatto moltissimi concerti, dire la verità. Ma diciamo quelli che ho fatto, che ho avuto l'opportunità di fare, sono stati molto importanti per me, sono stati emozionanti e sicuramente il più bello è stato quello che ho tenuto prima dell'esame di diploma, e sempre in collaborazione con la Civica Scuola di Musica. E niente, sono venuti a vedermi tutti i miei amici, c'era la sala piena, c'erano ci saranno state almeno 150 persone e si è creata una bellissima atmosfera di ascolto e di collaborazione anche da persone della mia età. Quindi ho molto apprezzato questa cosa, di persone magari che non ascoltano normalmente la musica classica e si sono emozionati anche loro da quello che mi hanno detto.
0: Certamente. E quindi era un saggio della scuola, praticamente, perché normalmente prima dei diplomi ci sono dei saggi durante l'anno. Così funziona la scuola Beniamino Gigli?
1: Allora, normalmente i saggi sono a fine anno della scuola di musica. Ce ne sta uno a dicembre per Natale e uno verso giugno, maggio. E fanno degli saggi, tengono dei saggi particolari in corrispondenza di eventi particolari. Quando un alunno della scuola si diploma, ad esempio, o deve fare l'esame di compimento medio, tengono dei concerti sia per inaugurare un po' l'evento, sia per far preparare psicologicamente all'esecuzione dell'esame l'alunno.
0: Bene, allora noi vogliamo andare ad ascoltare questo brano che ci presenterai, che si intitola?
1: È Jeux d'eau di Maurice Ravel, la traduzione è Giochi d'acqua.
0: Giochi d'acqua, quindi che è un'opera a carattere descrittivo che si propone proprio di rappresentare questa scena dell'acqua. Vedremo il pianista molte volte con le sue mani nella parte acuta dello strumento, proprio per ridare, attraverso soprattutto arpeggi, questo senso del movimento dell'acqua. Ecco, dietro a noi abbiamo il pianoforte. Tu sai che Ravel è vissuto alla fine dell'Ottocento e è morto i primi circa 36, del 1936 circa. Questo pianoforte, tu prima dicevi quanto sarà vecchio, eccetera, io non te l'ho voluto dire apposta. Questo pianoforte è di Ulisse Mattei. Forse hai sentito questo grande organista torinese che è stato qui nella Basilica, nella Santa Casa come organista. Era il suo pianoforte che ha lasciato alla delegazione pontificia. Bene, proprio io credo che non ci poteva essere autore migliore per fare una suonata su questo pianoforte, perché Ulisse Mattei è perfettamente un contemporaneo di Ravel, perché ci corre un anno dalle nascite e 10 anni dalle morti, quindi è contemporaneo proprio l'autore che tu vai ad eseguire. Allora, buon ascolto a voi telespettatori con Jeux d'eau, Giochi d'acqua di Maurice Ravel.

0: Grazie Paolo, veramente un bellissimo pezzo. È emozionante sentirti, è emozionante credo anche suonare su anche un pianoforte che ha una storia, e su questo pianoforte ha suonato veramente un grande pianista e soprattutto un grande musicista come Ulisse Mattei. Hai da dire un'ultima parola? Un saluto?
1: Ma è stato davvero un grande onore, era la mia prima volta in televisione, un ringraziamento speciale alla Maria Vision che mi ha dato questa opportunità.
0: Bene, gentili telespettatori, un momento di pausa e ci rivedremo con altri artisti.

055 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco. Questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il

Il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale, ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo, e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci propone una delle pagine più difficili, più esigenti dall'insegnamento di Gesù, cioè non rispondere al male con il male, ma vincerlo con amore, con il bene, con il perdono.

Apriamo il nostro cuore alla parola del Signore e chiediamo la grazia di essere testimoni di questa pace e misericordia nella nostra vita di tutti i giorni. In questa Santa Messa vogliamo pregare per i defunti Maria e Michelina. Riconoscendo umilmente il nostro peccato, diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal primo libro dei Re. In quel tempo Naboth di Israel possedeva una vigna che era a Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth: «Cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Naboth rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Naboth di Israel, che aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri». Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?» Le rispose: «Perché ho detto a Naboth di Israel: cedimi la tua vigna per denaro o, se preferisci, ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna». Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia, e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Naboth di Israel». Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Naboth. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Naboth alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusano: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli uomini della città di Naboth, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Jezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Naboth alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero

di fronte a lui. Costoro accusarono Naboth davanti al popolo affermando: «Naboth ha maledetto Dio il re». Lo condussero fuori della città e lo lapidarono, ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Jezabele: «Naboth è stato lapidato ed è morto». Appena Jezabele sentì che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Naboth di Israel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Naboth non vive più, è morto». Quando sentì che Naboth era morto, Acab si alzò per scendere nella villa di Naboth di Israel a prenderne possesso. Parola di Dio. Sii attento, Signore, al mio lamento. Sii attento, Signore, al mio lamento. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Sii attento, Signore, al mio lamento. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Sii attento, Signore, al mio lamento. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Sii attento, Signore, al mio lamento.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale a toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi Gesù ci mette davanti ad una realtà molto difficile, non solo da vivere, ma anche molte volte molto difficile da accettare. Che cosa ci chiede oggi Gesù? Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Se siamo sinceri, quando qualcuno ci fa un torto, la prima reazione che nasce dentro di noi è restituirlo. Se veniamo offesi, subito si accende di noi questo istinto di autodifesa, di rispondere con un'altra offesa. Se ci feriscono, anche noi vogliamo ferire. È una reazione naturale. Gesù però ci propone una strada diversa. E Gesù non propone mai le cose facili. Gesù propone ciò che è buono per noi, ciò che è buono per gli altri. E ovviamente non dice in questo Vangelo che il male è giusto. Non dice che ci dobbiamo lasciare, non so, uccidere, lasciare umiliare. Dice non lasciare che quel male che tu affronti, sopporti, entri dentro di te. Perché quando rispondiamo al male con altro male, il male vince, anzi vince due volte, perché vince in quella persona e vince anche in te. Pensiamo a una lite in famiglia. Basta una parola cattiva e subito arriva una risposta ancora più forte, no? E poi un'altra ancora, e alla fine nessuno si ricorda più come è iniziato il litigio. Basta poco, no? Quella benzina alimenta il fuoco e il male cresce perché qualcuno continua ad alimentarlo. E Gesù ci chiede di interrompere questa catena. Dice, prova a vincere il male con il bene. Prova a viverlo con più pazienza, non con aggressività. Prova ad affrontarlo con il perdono, non con un'altra offesa, non con il rancore, ma con amore. E così il bene cresce, e così anche il male pian piano perde forza. E questo non è debolezza, è forza, quindi, perché tutti sono capaci di vendicarsi, di rispondere con il male al male. Solo una persona veramente forte sa affrontarlo, vuole affrontarlo, perché una decisione affrontarlo in questo modo. E lo stesso ha fatto Gesù, perché sulla croce non ha maledetto chi lo stava uccidendo, chi lo stava deridendo, ma ha saputo, ha scelto di pregare per loro, ha risposto all'odio con l'amore. E noi possiamo fare lo stesso? Sì, lo possiamo fare, ma non da soli. Ci vuole la preghiera, ci vuole la richiesta rivolta sempre al cielo: Signore, aiutami, tocca il mio cuore, accresci in me questa decisione di non rispondere con il male, perché io voglio vendicarmi, ma tu aiutami a non rispondere al male con il male. Mi viene in mente il film che ho visto qualche mese fa, Death Sentence del 2007, in Italia viene conosciuto come Sentenza di morte. In questo film un padre sconvolto perché il suo figlio viene ucciso da una gang e questo padre decide di vendicarsi. È accecato dal dolore, dalla vendetta, elimina uno dopo l'altro quasi tutti i membri della banda responsabile del delitto. E questo padre è sempre convinto che così potrà fare giustizia e mettere fine al male. Ma proprio alla fine del film, quando gli unici due sopravvissuti di tutto il gruppo sono lui, il padre, il capo della banda, entrambi sfiniti, gravemente feriti, accade qualcosa di molto significativo, perché il capo della banda, guardando quel padre ormai trasformato dalla sete di vendetta, gli dice: guarda, guarda come sei, guardati, alla fine ho vinto io, perché tu sei diventato come uno di noi. Sono parole che fanno riflettere, perché quel padre era partito all'inizio come vittima di un male, desiderando semplicemente giustizia, ma tuttavia poco alla volta era entrato nella stessa logica della violenza. Il male non era stato sconfitto, aveva semplicemente continuato ad allargarsi. Così il male agisce, si allarga. È proprio ciò che Gesù vuole insegnarci nel Vangelo di oggi. Il male non si vince mai con un altro male. Il fuoco non si spegne con un altro fuoco. Se non stiamo attenti, il male riesce sempre a trascinarci dalla sua parte e curiosamente facendoci assomigliare a ciò che combattiamo. Forse oggi il Signore ci invita a pensare a una persona con cui siamo arrabbiati. Forse c'è nella nostra vita una persona che non riusciamo a sopportare, che non riusciamo a perdonare. E Gesù non dice di dimenticare tutto in un attimo, ma ci chiede di fare il primo passo, cioè rinunciare alla vendetta, affidare tutto a Lui, non vendicarsi.

Anche questo è un atto di carità, anche questo significa amare il prossimo. Allora chiediamo al Signore di insegnarci la sua vera forza, cioè la bontà, il perdono, la misericordia. Chiediamo la forza di non lasciarci vincere da quella logica del male, ma di vincere il male con il bene, perché così ha fatto Gesù. Perché chi sceglie la vendetta finisce spesso per diventare simile a ciò che odia.

0: Gesù ci ha detto: venite a me. Fiduciosi nella sua promessa, obbedienti al suo invito, noi andiamo a lui con la nostra preghiera supplice e confidente.
1: Preghiamo insieme e diciamo: insegnaci a confidare in te, Signore.
0: Insegnaci a confidare in te, Signore.
1: L'egoismo e l'avidità sono sempre pessimi consiglieri e compagni di viaggio. Tieni lontano, Signore, dall'animo nostro ogni cattivo desiderio e ogni ricerca sfrenata delle ricchezze. Per questo ti preghiamo.
0: Insegnaci a confidare in te, Signore.
1: Ai nostri giorni, i peccati contro la proprietà hanno raggiunto preoccupanti espressioni quali il ricatto, l'imposizione di tangenti, i sequestri a scopo di estorsione. Richiama tutti, Signore, ai più onesti comportamenti. Per questo ti preghiamo.
0: Insegnaci a confidare in te, Signore.
1: La violenza è una spirale pericolosa che finisce per distruggere coloro stessi che la usano. Fa, oh Signore, che quanti si onorano del nome cristiano sappiano rispondere al male con il bene. Per questo ti preghiamo.
0: Insegnaci a confidare in te, Signore.
1: I ricchi e i potenti tentano sempre di allearsi per difendere i loro privilegi. Rompi, Signore, ogni ingiusta oppressione dei poveri e guida tutti verso giustizia e carità. Per questo ti preghiamo.
0: Insegnaci a confidare in te, Signore.
1: Il Signore, fonte di vita perenne, faccia entrare nel gaudio eterno dei santi Maria, Michelina e tutti i nostri defunti che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Per questo ti preghiamo.
0: Insegnaci a confidare in te, Signore. O Dio, lento all'ira e grande nell'amore, rivestici con il manto regale della carità e fa che sappiamo dare il perdono con prontezza e riceverlo con semplicità. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. E tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Clamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Maria, Michelina, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli e

0: tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il Tuo Spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo la partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Affidiamo alla protezione dell'Arcangelo Michele questa giornata, affinché col suo aiuto non ci lasciamo vincere dal male, ma che possiamo vincere sempre il male con il bene e con pazienza. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, in catena dell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita, andate in pace. Salve Regina, Madre di Misericordia.
2: A te ricordiamo essere i figli di Eva, a te sospiriamo gemendo

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede

e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio.

principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. Ed è bello iniziare questo lunedì alla presenza del Signore. È bello perché così orientiamo la nostra settimana che già si è aperta davanti a noi al suo amore e alla sua misericordia. Che il tuo Spirito, Signore Gesù, possa sempre aiutarci ora e in questo momento della nostra vita. Nel Vangelo di oggi, Gesù ci invita a una strada che sembra difficile, ma che libera il cuore. Non rispondere al male con altro male. Non lasciarsi guidare dalla vendetta, ma chiedere la grazia di amare come Lui ci ha amato. E con fiducia mettiamo questa nostra volontà davanti al Signore. Signore Gesù, quando i nostri cuori si sentono feriti, insegnaci a non chiuderci. Fa che la tua pace sia più forte
delle nostre reazioni impulsive. Quando incontriamo parole dure, donaci uno sguardo mite, e quando riceviamo un torto, custodisci la nostra anima dalla rabbia. Fa crescere in noi, Signore Gesù, la libertà del perdono. Tu hai scelto sempre la via dell'amore, anche davanti all'incomprensione. E quindi ti chiediamo, Signore, di guidare i nostri passi, di renderci capaci di rispondere al male con il bene, donandoci un cuore aperto, un cuore che sia aperto sempre ad aiutare, ad ascoltare, a condividere senza calcoli e senza paura. O Signore, fa della nostra vita una piccola luce, e dove nasce un conflitto, fa germogliare sempre la tua pace. Dove c'è chiusura, Signore Gesù, fa fiorire la carità. Vogliamo ora invocare il dono dello Spirito Santo nei nostri cuori per affidare queste intenzioni al Sacratissimo Cuore di Gesù.

Vieni, Santo Spirito, e muoviti dentro ognuno di noi qui presenti. Ispiraci pensieri e parole perché la nostra adorazione non sia soltanto il frutto della nostra umanità, ma sia anche e soprattutto un'azione di Dio, un Dio che abita in ognuno di noi ed è presente in mezzo a noi. Spirito Santo, agisci in particolar modo nei nostri cuori perché si aprino innanzitutto al dialogo con Dio e poi con quello delle persone che ci sono accanto. Aiutaci a ricreare la comunione con i nostri fratelli e sorelle. Vieni, Santo Spirito, riconciliaci verso la pace. Amen. E il Signore ogni giorno ci dona un nuovo giorno, ci invita a vivere senza durezza, ad amare soprattutto quando costa, ad aprire le mani, il cuore. E noi vogliamo chiedere a Gesù di insegnarci questa forza della mitezza, di avere questo cuore libero dalla rabbia, di renderci capaci di custodire la sua pace. E quando siamo tentati a chiuderci, oh Signore Gesù, ricordaci il tuo esempio. Tu hai amato senza misura e ti sei donato a tutti noi per amore. Benedici, oh Signore, questa giornata, tutte le persone che sono qui riunite alla tua presenza. Fa che ogni incontro diventi occasione di carità. Fa che ogni incontro diventi un Vangelo vissuto per tutti noi. Entra in ciascun cuore, Signore Gesù, attraverso il tuo Santo Spirito e liberali dalle paure, dalle incertezze. Facci capire, Signore, che tu sei qui e non ci lascerai mai soli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.

Amen. E chiediamo anche l'aiuto della nostra mamma Maria Santissima, che ci accompagni sempre in questi momenti di adorazione eucaristica, in questi momenti di pace che troviamo alla presenza del Signore. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, in questo nostro appuntamento quotidiano di preghiera, di adorazione eucaristica. Come sempre ricordo a tutti voi il numero per poter partecipare in diretta, per offrire la vostra preghiera di lode e di ringraziamento al Signore che è qui presente nelle nostre case attraverso questo canale, il 255 di Maria Vision. Vi ricordo il numero, lo 075 81 36 35. E per chi volesse solo mandare un messaggio con la sua intenzione di preghiera, lo può fare sul nostro numero di WhatsApp, che è il 329 5533 241, e noi umilmente l'affidiamo qui davanti a Gesù. E che Dio ci benedica sempre tutti e ci tenga sempre in salute. E vogliamo affidare al Signore, come sempre, tutta la Santa Chiesa, tutti i sacerdoti, i diaconi, le comunità religiose. Preghiamo per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, e per tutti voi. Che il Signore ci guidi e ci illumini sempre nell'amore e nella pace. Abbiamo una prima telefonata in diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto? Sì, sono Dina.
0: Passa bene, è così.
1: Passa bene. Volevo parlare di una preghiera del Francesco per la situazione degli amici, non si riesce a risolvere, si possa capire e agire lo stesso nella sua vita. I consigli sono stati dati, le preghiere sono state rivolte, ma lui in questo avvito continua per una strada che comunque il tempo e gli eventi hanno dimostrato che non è quella da seguire, non a chiacchiere, insomma i fatti l'hanno dimostrato e non riesce ancora a capire.
0: Chiediamo una preghiera che lo Spirito Santo lo illumini, facciamo la preghiera allo Spirito Santo affinché illumini Francesco e lo affidiamo al cuore di Gesù misericordioso affinché il ragazzo capisca, diciamo, la strada da seguire.
1: Ma appunto, ecco, a volte uno chiacchiera, no? Dice, ma tu che ne sai, parli, il tempo, gli eventi, cioè tipo 6 mesi, no, trascorsi, hanno dimostrato quello che uno ha detto già all'inizio di questo inverno, cioè l'hanno dimostrato, e penso che non c'è che cosa più, non so, no? Più chiara di questo.
0: Lo so, facciamo agire il Signore, perché spesso non so se è un parente o è un figlio, non so.
1: Sono al lavoro, siamo tutti colleghi, questa cosa è successa al lavoro, addirittura si sono andate di mezzo persone che non c'entravano, colpendo il lavoro per via di questa, cosa che lui ha messo in mezzo, insomma questa relazione che lui ha, che non è sana, non è buona, ma è stato detto proprio a cuore in mano, questo con calma, con tutti i modi possibili, immaginare. Niente, io credo che più una testardaggine, ecco perché chiediamo l'intervento di Dio.
0: Certo, che lui può tutto, ricordiamoci sempre questo. A volte non ci aspettiamo delle risposte immediate, no? Dal Signore, e invece avere la costanza nella preghiera e l'umiltà di continuare a pregare, non ecco, avere la presunzione di sapere i tempi del Signore. Quindi noi continuiamo a pregare per Francesco.
1: No, quello no, ho detto no, proprio a lui, ho fatto vedere, guarda, hai visto, uno si è messo in disparte da parte, hai visto, se è stato questo, con i tempi del Signore nessuno li conosce, ma quelli là
0: Certo.
1: umani li abbiamo visti tutti, cioè insomma, quello che,
0: Certo.
1: questo volevo dire,
0: Ma
1: ma che i tempi del Signore indubbiamente li conosce solo lui.
0: lui è così, e allora noi facciamo una preghiera allo Spirito Santo per Francesco e chiediamo al Signore di accettare questa nostra preghiera per lui. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal
1: Manda
0: cielo
1: dal
0: un
1: cielo
0: raggio
1: un
0: della tua
1: raggio
0: luce.
1: della tua luce.
0: Vieni Padre dei
1: Vieni, Padre
0: poveri,
1: dei poveri,
0: vieni Datore dei
1: vieni,
0: doni,
1: datore dei doni,
0: vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto,
1: datore
0: ospite
1: perfetto,
0: dolce
1: ospite
0: dell'anima,
1: dolce dell'anima,
0: dolcissimo sollievo,
1: dolcissimo sonno,
0: nella fatica
1: nella
0: riposo,
1: fatica
0: nella
1: riposo,
0: calura
1: nella
0: riparo,
1: caluta
0: nel
1: riparo,
0: pianto
1: nel pianto
0: conforto.
1: conforto,
0: O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi
1: cuore
0: fedeli.
1: dei tuoi fedeli,
0: Senza la tua
1: senza la
0: forza,
1: tua
0: nulla è
1: forza,
0: nell'uomo,
1: nulla,
0: nulla senza
1: nulla
0: colpa.
1: senza colpa,
0: Lava ciò che è
1: lava ciò che
0: sordido,
1: sordido,
0: bagna ciò che è
1: bagna
0: arido,
1: ciò che arido,
0: sana ciò che sanguina,
1: sana
0: piega
1: ciò che sanguina,
0: ciò che è rigido,
1: ciò che è rigido,
0: scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato.
1: ciò che è sviato,
0: Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi
1: confida
0: santi
1: i
0: doni.
1: santi doni,
0: Dona virtù e
1: dona
0: premio.
1: virtù e premio.
0: Dona morte
1: Dona
0: santa,
1: morte santa,
0: dona gioia eterna.
1: gioia eterna.
0: Amen.
1: Amen.
0: E confidiamo in Dio che tutto può. Io prego anche per le tue intenzioni personali e che Dio ti benedica e ti protegga sempre.
1: Grazie, grazie. Santa giornata a te.
0: Santa giornata a te, grazie. E il Signore conosce tutto di noi, ai suoi tempi, ma noi crediamo in Lui, perché sappiamo che Lui agirà, agirà nella nostra vita, perché in te, Signore Gesù, crediamo. Sappiamo, Signore, che tu tendi la mano su chi ha bisogno e guarisci. Illuminaci sempre, Signore Gesù. Noi confidiamo in te. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno, se potete pregare per me, vi ringrazio.
0: Sì, fratello.
1: Grazie.
0: Come ti chiami? Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Fulvio. Fulvio, grazie.
0: Fulvio, allora preghiamo per te e
1: Possibile.
0: per tutto ciò che porti nel tuo cuore e che il Signore ti possa illuminare sempre nel tuo cammino e nella tua vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E che il Signore ti liberi di qualsiasi cosa che ti fa peso in questo momento. Ti ringrazio di aver pregato con noi.
1: Grazie,
0: Santa giornata, che Dio ti benedica. E iniziamo a leggere anche le vostre intenzioni di preghiera, che come sempre sono tantissime. Affidiamo Giovanna da Mondello, che chiede preghiere per il figlio e per tutta la sua famiglia. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima e di San Michele chiede preghiere per la risoluzione di un problema molto importante e per tutti noi di Maria Vision. Grazie sorella, che Dio ti benedica, ti possa risolvere questa situazione. Signore Gesù, pensaci tu. Grazie E accogliamo subito un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Lode e gloria a Gesù.
0: Gloria.
1: Nella portici.
0: Benvenuta, benvenuta sorella.
1: Voglio affidare Marco, che è in coma, un carabiniere.
0: Marco, preghiamo per Marco, per la sua guarigione.
1: E per tutti i giovani.
0: Benissimo, benissimo. Facciamo una preghiera insieme. Facciamo un'Ave Maria, che la Madonna preghi per tutti voi e per tutti noi. Ave Maria,
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che Maria Santissima possa intercedere per tutti. Grazie.
1: E voglio pregare anche per la comunità.
0: Sì?
1: Gregge Buon Pastore, che appartiene al rinnovamento dello spirito, al quale appartengo anche io e mio marito.
0: Benissimo. Confidiamo sempre nell'amore di Dio e nella sua misericordia. Che
1: e
0: Dio
1: nella
0: vi benedica.
1: Sua protezione.
0: Sì, sì. Grazie, grazie.
1: Amen. Buona giornata, pace e bene.
0: Pace e bene, santa giornata. E continuiamo ad affidare le vostre intenzioni di preghiera. Preghiamo per Francesca dalla provincia di Latina, che affida suo figlio Francesco al cuore di Gesù. Preghiamo per Giusi da Cianciana, per la sua visita che deve fare, e ti dice: Signore Gesù, confido in te. Preghiere per Francesca da Foggia. Signore, fa che possa trovare soluzione ai miei problemi di salute. E ti prego per le intenzioni che porto nel mio cuore. Signore Gesù, te l'affidiamo. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, pace e bene.
0: Come ti chiami?
1: Io porto il nome di Gesù, Emanuela.
0: Che bello, Emanuela, benvenuta.
1: Sì, il Dio con noi. E Dio è sempre con noi.
0: Sempre.
1: Volevo ringraziare la madre per tutto quello che fa, fate attraverso Maria Vision. È un grande dono della Madonna, questo canale televisivo. Perché si prega giorno e notte,
0: sì.
1: Perché sia Gesù nelle proprie case, accendere il televisore e vedere Gesù in Eucaristia, così in prima fila, è così vicino che sembra entrare in casa.
0: Certo.
1: Madre, però nonostante questo e le preghiere, ci sono situazioni che non si risolvono. Delle quali non si vede la luce e si combatte da anni e anni e anni e anni e va sempre peggio. Io sono una malata rara.

0: semplice Ave Maria per la mia situazione.
1: Certamente.
0: Ciascuno faranno tante Ave Maria e arriveranno di sicuro alla Madonna, al cuore, al Sacro Cuore di Gesù, perché la Madonna è sempre unita al suo figlio e noi sappiamo che lei va dal figlio a chiedere le grazie.
1: Sì.
0: E il figlio non può negare le grazie a una madre. Nonostante ciò, il Signore fa il sordo. Io dico sempre, madre, se un giorno arriverò a vedere il Signore, dovrò, la prima cosa che gli regalerò, un orologio, perché per lui non c'è tempo. Un secondo sono 100 anni e 100 anni sono un secondo. Allora vorrei dire al buon Dio di abbreviare i tempi e di alleviare un po' le sofferenze di chi porta croci pesanti. Il Signore sa tutto.
1: E noi ci uniamo alla tua preghiera, alla tua preghiera.
0: E rivolgiamo un'Ave Maria alla Madonna,
1: sì,
0: con l'invito di tutti di recitare questa Ave Maria per me, per la mia situazione.
1: Certamente, certamente. E continueremo a pregare per te anche al di fuori.
0: Grazie.
1: Della diretta.
0: Grazie, madre.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia.
1: Il Signore è con te.
0: Il Signore è con te.
1: Tu sei benedetta
0: fra
1: le donne.
0: E benedetto
1: il frutto del tuo seno,
0: Gesù.
1: Santa Maria,
0: Madre
1: di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso
1: e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Madre, grazie, che Dio ci benedica e allontani qualunque male da noi, dai nostri figli, dalle nostre famiglie, e benedica tutti.
1: Grazie.
0: Pace,
1: sorella,
0: bene.
1: Un abbraccio in Cristo, che Dio ti benedica.
0: Grazie, ricambio
1: Santa
0: con tutto
1: giornata,
0: il cuore.
1: Santa giornata. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Signore, ascolterà le nostre preghiere, perché noi siamo qui riuniti nel suo nome, e dove ci sono una, due, tre persone, il Signore è presente, e quindi è mezzo a noi che ci ascolta, che ascolta tutto ciò che portiamo nei nostri cuori. E continuiamo ad affidare le vostre intenzioni. Vi ricordo che se non riesco ad affidarle tutte, che siete tanti a scrivermi, oggi pomeriggio alle 16:30 c'è un'altra adorazione in diretta da Trapani, e quindi verranno anche lì lette e pregate. Preghiamo per Raffaele in provincia di Biella, che scrive qui sul nostro numero di WhatsApp e chiede preghiere per tutti gli ascoltatori, per le loro difficoltà spirituali, familiari, di salute ed economiche, affinché la voce di Maria possa essere di aiuto. Una preghiera per la sua piccola famiglia, in modo speciale per il suo papà, per la sua sofferenza, che il Signore lo possa guarire. E noi preghiamo per te e ti ringrazio in nome di tutti i telespettatori. Preghiamo per Annunzia, da Torre del Greco, per suo marito che possa convertirsi e cambiare vita. Per sua figlia che giovedì inizia l'esame di maturità, che il Signore la possa accompagnare. Per Michele da Siracusa, che chiede di posare lo sguardo misericordioso sui suoi figli, di guarirli da tutti i mali. Gesù conferma.

Fido in te. Preghiere per le famiglie Puglisi, Micelli, Di Gregorio e Cavallo, per tutti i nipotini che possano crescere in santità e per tutti gli ammalati e anche per noi di Maria Vision, grazie, che Dio ti benedica e ti protegga. Pasquale da Napoli si rivolge al Sacro Cuore di Gesù, che per intercessione di Maria Santissima consacra tutta la sua esistenza e quella dei suoi familiari, amici e anime del purgatorio al suo cuore. Salvaci, Signore, guariscici dai mali fisici e dall'opera del maligno. Preghiere per Rosanna da Napoli, che si rivolge al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, per la protezione da ogni male per Tonia e Angelo. E oggi è il suo compleanno, ti facciamo i nostri auguri. Preghiamo per Anna Rosa d'Avellino, che affida tutti i bambini ammalati a Gesù, affida tutte le loro necessità e una speciale intenzione anche per Elisabetta. Signore Gesù, ascoltaci. Signore Gesù, guariscici. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, purtroppo siamo giunti al termine di questo nostro momento di preghiera, fatto insieme con cuore sincero e ricco di amore per il nostro Signore qui presente in questo tabernacolo. Ringrazio tutti voi e insieme ringraziamo e benediciamo nostro Signore. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Visiona. Grazie a tutti voi e che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

La sera del 4 di agosto mia figlia Sara mi racconta una storia. Eravamo a letto insieme, erano le 9 di sera e mi chiede di raccontarle, come facevo tutte le sere, una storia, una favola. Quella sera, stranamente, le ho risposto di no. Le ho detto: guarda, ti racconterò una storia domani sera, questa sera la mamma è stanca. Lei si è messa giù con la testina sul cuscino e io pensavo si fosse addormentata immediatamente, perché aveva gli occhi chiusi, era in silenzio e aveva un respiro regolare. Stavo per alzarmi quando a un certo punto sento la sua vocina che mi dice: quando ero piccola piccola ero in un posto lontano lontano, meraviglioso. Ah sì, le dico, e dove eri? Su una nuvoletta. E con chi eri? Con la mamma morena. La mamma morena. E chi è la mamma morena? E l'altra mia mamma. L'altra tua mamma. Ma come, sono io l'unica mamma? E com'è quest'altra mamma? È buonissima. Più buona di mamma Anna? Sì. Sara, veramente? Sei sicura? Sì. E descrivimi un po' quest'altra mamma. Di che colore ha i capelli? Blu. Blu. E gli occhi? Castani come i miei. E tu lasceresti mamma Anna per andare con mamma morena? Sì. Ma come, sì? Dormi che è meglio, buonanotte. Lei si mette giù e si addormenta, ma io ero molto turbata perché non mi aveva mai parlato di un'altra mamma. Più buona di me poi non esisteva nessuno, io ero rimasta orfana a 5 anni e mezzo e quando è nata Sara, che era una femminuccia, mi ci sono un po' identificata in lei. Ho rivisto me stessa piccolina, quella bambina alla quale erano mancati gli abbracci, i baci, le carezze della mamma. E quindi, prendendomi cura di lei, mi sono presa un po' cura di me stessa. Eravamo legati.

E quindi questo discorso mi è risultato molto strano. E poi questo nome, Morena, non conoscevamo nessuno che portasse il nome Morena. E i colori, Sara conosceva molto bene i colori, sapeva benissimo che i capelli non sono blu. E poi ha detto castani, gli occhi castani, non ha detto marroni o neri. Il mattino seguente andiamo sulla spiaggia. E a un certo punto io, per una sciocchezza, l'ho ripresa. Lei mi guarda e mi dice: la mamma Morena non mi sgrida. Rimango nuovamente turbata. C'era con me anche mio marito e ci guardiamo negli occhi e non capivamo. Eravamo turbati e non capivamo. Sara quel mattino aveva uno sguardo molto particolare. Io dico che era veramente sospeso tra il cielo e la terra. E tra le 2:30 e le 3 noi eravamo ancora in spiaggia, abbiamo pranzato al Lido e mentre stavamo prendendo il caffè Sara appoggia i suoi piedini sulla pedana metallica di uno di quei giochini innocui dove metti una monetina e vanno avanti e indietro. Non c'era nessuna monetina, loro facevano finta di andare sul cavallino, sulla moto. Sara non era neanche salita su uno di questi giochini, ha semplicemente appoggiato i suoi piedini sulla pedana metallica di un giochino e viene investita da una scarica elettrica e muore. Era a pieno giorno, erano tra le 2:30 e le 3, 5 agosto, una giornata di sole, ma per noi si è fatto buio. Non avrei mai voluto quel calice, il corpo di mia figlia in quel momento era il calice che io non volevo, il corpo senza vita.

La storia della piccola Sara è un miracolo già di per sé. Raccontare che cosa è successo in questi anni in pochi secondi è praticamente impossibile. Posso dire solo che ho seguito questa storia dall'inizio, da quando il nonno di Sara, Palmiro, che io conoscevo per altre situazioni perché era il responsabile di una sezione di carabinieri a Perugia, dove io lavoravo al Corriere dell'Umbria, mi ha raccontato queste vicende. Da lì le ho seguite tutte e ho conosciuto padre Francesco Ferrari, che è stato il religioso che ha seguito questa storia su incarico del vescovo Mario Ceccobelli, e ha raccolto una serie infinita di testimonianze, di fatti, di fogli, di cose vere, concrete, non fumo, non parole, non ipotesi, la realtà, la concretezza.

Sarei voluta morire anch'io insieme a lei. Nel momento in cui ho consegnato questo corpo in mano a un medico, non ho più voluto vederlo, fino al giorno seguente. Rifiutavo proprio quella morte. Avevo già sofferto, pensavo di aver già pagato il conto alla vita, no? E si è fatto buio, ero nel buio, il mio cuore era nel buio, per la prima volta nella mia vita. Il 6 di agosto era stata allestita la camera ardente all'ospedale e io mi rifiutavo di andare, non sarei voluta andare per evitare di vedere quel corpo, di prendere quel calice. Andai solo perché a casa di mia sorella venne una sua amica che 16 anni prima aveva bevuto lo stesso calice. Anche lei aveva perso un figlio di 3 anni e mezzo per via di una malattia. Lei mi guardò negli occhi e mi disse: Anna, vai, perché un domani te ne potresti pentire. Ti potresti pentire di non averla salutata. Ti puoi solo fidare di chi come te è passata attraverso lo stesso buio. E sono andata. Davanti a quella porta della camera ardente sarei voluta scappare, ma sono entrata. In quel momento, appena abbiamo visto il viso di nostra figlia, io e mio marito siamo stati investiti da una luce che dall'alto è scesa dentro di noi, ci ha attraversato l'anima. In quel momento abbiamo sentito una grande pace e una serenità che non avremmo dovuto provare, anche una gioia interiore che io solo a raccontarlo mi vergogno. Com'era possibile il corpo di nostra figlia lì e noi che avevamo questo cuore leggero? Il buio è stato diradato da questa luce che è arrivata e mi piace dire che Sara ci ha fatto sentire, provare quello che lei stava vivendo. E lei stava vivendo. Lei, abbiamo avuto la certezza che la sua vita non fosse finita, ma che si fosse trasformata in una vita nuova, piena. Era in un posto pieno di luce. Non so come mai, ma abbiamo avuto subito la certezza che lei fosse con Dio. Ci siamo messi in viaggio quello stesso giorno e dopo poche ore aver ricevuto questa luce dalla Calabria verso Gubbio. Mio marito è di Gubbio, io sono calabrese e abbiamo una cappellina al cimitero di San Martino in Colle come famiglia, quindi ci siamo messi in viaggio dietro il carro funebre ed è stato un viaggio particolare tra dolore e certezza di questa nuova vita che Sara stava vivendo. A un certo punto, durante il viaggio, mio marito mi dice: Anna, ma quei capelli blu, non è che Sara stesse parlando del velo della Madonna? Questo perché dietro la piccola bara bianca era stato messo un drappo, una tela che raffigurava la Madonna a grandezza naturale, con un lungo velo azzurro che le incorniciava il viso e arrivava fino a terra. E lui, mio marito, ebbe questa immagine della Madonna con il velo azzurro che le incorniciava il viso e dentro di sé ha pensato: ma Sara probabilmente stava parlando del velo della Madonna e non dei capelli. E questa luce ci arriva nel cuore e io il giorno del funerale, della messa di risurrezione, sento il bisogno di raccontare questa cosa, questo racconto di Sara alle persone presenti. Avevamo intuito che c'era un qualcosa di grande in questo racconto di Sara e c'era tanta gente il giorno del funerale. Il giorno seguente, il 3 di agosto, mio marito si mette su internet
e cerca qualcosa a proposito del nome Morena, perché Sara era stata comunque molto precisa. E nel cercare fa una scoperta. La Madonna è venerata con il nome di Morena in Bolivia e la festa della Madonna Morena è proprio il 5 di agosto, il giorno in cui Sara è nata in cielo. Ecco, è una probabilità incredibile che lo stesso giorno che nostra figlia è andata in cielo venga festeggiata la Madonna con il nome di Morena. Cioè, non può essere una coincidenza. A noi ci piace dire che è una Dio incidenza, è Dio che ci ha lasciato un segno attraverso Maria della sua presenza nella nostra vita. E ci ha raccontato attraverso questa data che Sara è con lui, è con l'altra mamma, con Maria, e la sua vita continua. Ed è un segno di speranza non solo per noi, ma ecco, per tanta gente, anche per voi che oggi siete qui, che siete venuti comunque da Latina, avete fatto questo viaggio.

0: Mi chiamo Palmiro, sono arrivato all'età di 72 anni. Quello che sto per dire è un racconto particolarissimo che mi ha visto viverlo e che non avrei mai pensato di vivere. Il 5 agosto del 2006 era di pomeriggio, qui a casa mia è arrivata una notizia, e la notizia era due parole: Sara è morta. Vi lascio immaginare quello che è successo interiormente. A parte che era una bellissima giornata, 5 agosto, un sole stupendo, si è fatto notte in un baleno. Quella storia ci ha cambiato interiormente, non da subito, perché non era una cosa di poco conto. Io, per realizzare tutto ciò che è accaduto, ci ho impiegato un anno. Voi già conoscete la storia perché vi è stata raccontata da Anna, e di conseguenza non mi ripeto su questo. Io vi posso dire quello che è accaduto e che è accaduto in me. Non volevo credere a questa vicenda, non riuscivo a come dire, a metabolizzare, perché è impossibile. Vi dico solo che io, cristianamente parlando, fino a quella data, e a quella data avevo 60 anni, ho vissuto cristianamente parlando al buio, cioè a dire, io andavo in chiesa forse il giorno di Natale, il giorno di Pasqua, perché sul calendario c'era scritto Natale, Pasqua, e dico quindi, ma era il dialogo tra me e il Signore non c'era. Quindi tutto questo e questo percorso di un anno che mi ha cambiato radicalmente è importante. Quindi ho detto che ho vissuto cristianamente al buio. Oggi, a distanza di 13 anni, vi posso dire senza ombra di dubbio che quella immensa disgrazia apparsa quella sera, perché quella sera è apparsa un'immensa disgrazia, non pensavamo a tutto questo e a tutto quello che Sara ha detto. Quella immensa disgrazia, ripeto, oggi è un'immensa grazia, ma non solo per me, che sono il più anziano della famiglia, ma per tante persone è una grazia. Se prima, come ho detto, vivevi nel buio, oggi vivo in una luce interiore che non avrei mai pensato di vivere. Perché Sara, con quel testamento, perché io lo chiamo un testamento, che ha lasciato, ci ha detto tutto. Una bambina di 3 anni, 7 mesi e 5 giorni che si permette di dire determinate cose alla madre, e quando mai? Sara era stata in chiesa 3 volte, il battesimo 2, forse 2 matrimoni di amici. Quindi non viene da una famiglia devota, tutte le domeniche alla messa, qualsiasi cerimonia religiosa, ma quando mai? 3 volte è stata in chiesa per il breve tempo che ha vissuto su questa terra. Quindi questo ci ha fatto riflettere molto. uno che dice: ma questa storia, sta figlia, come se l'è inventata? Chi gliel'ha dettate quelle parole che ha detto alla madre la sera prima? Se non gliel'ha dettate il Padre Eterno, attraverso sua madre. E allora, quindi, quella, come dire, non cristianità e quel cuore duro, piano piano si è, come dire, ammorbidito. Si è ammorbidito, tanto è vero che da quasi subito, da un anno dopo il fatto, mi occupo appieno della mia parrocchia. Mi occupo appieno, essendo ministro straordinario della comunione, porto la comunione agli ammalati della mia parrocchia, che ci sono, agli anziani che non possono venire alla messa, e certo.
1: Io ho incontrato Sara la notte tra il 29 e il 30 di agosto, perché Sara ha scelto di venire nel mio cuore. L'ho sognata, non conoscendola. E questo sogno è stato molto particolare. Lei si è presentata a me con le fattezze proprio di una bimbetta. E questo sogno, come dicevo prima, è stato molto particolare, perché mi trovavo in una stanza molto grande e insieme a una persona per me molto importante nella vita, la mia amica Maria. Lei era al mio fianco, alla mia destra, e in questa stanza quello che ci dava all'occhio era il bianco che c'era. La stanza era illuminata di una luce particolare, mentre fuori dalla stanza il cielo era scuro, pioveva, c'erano i lampi, i tuoni, i fulmini. E però a noi quello che era impresso era proprio quello che ci colpiva molto, era questa luce che era intorno a noi. Mi accorgo che c'era questa bimbetta, ma avverto solo la sua presenza inizialmente. E ricordo che dissi: se Dio vuole, il mio cuore è aperto a te. E questa bimba si materializza e con un sorriso meraviglioso lei mi ha parlato di tante cose, mi ha detto molto. E praticamente io e questa mia amica tenevamo tra le mani un filo rosso che non aveva né inizio né fine. E questa bimba scaricava delle scariche elettriche su questo filo, tant'è che io dissi alla mia amica: Maria, stiamo attente, non tocchiamo il filo perché rischiamo di rimanere folgorate. E una cosa che ricordo è, al di là del suo sorriso meraviglioso, il suo volto e i suoi occhi pieni di luce, e io gli dissi: cosa vuoi che io faccia per te? Vuoi che porti un messaggio di speranza alla tua famiglia? E lei, con un sorriso pieno di luce, mi abbracciò, e io in quell'abbraccio ho sentito l'abbraccio di Dio, un abbraccio che non riesco a spiegare a parole, perché è una cosa che si deve vivere, si deve provare. In un secondo momento, dopo aver conosciuto la mamma di Sara, ho compreso perché Sara non volesse che portassi alla famiglia un messaggio di speranza e di pace, perché quella pace era già dentro i loro cuori. E al mio risveglio telefonai all'amica che era con me nel sogno, perché avevo desiderio di incontrarla e raccontargli di questo sogno. Poi una mia amica mi disse che potevo cercare su internet, su Google, ma io sono un pochino non tanto per la tecnologia, quindi mi feci coraggio e incominciai a giocare un po' con il telefono.

telefono e ricordo che impostai il nome Sara Bimba. Ma non mi veniva da scrivere deceduta. Io nel sogno avevo la consapevolezza che quella bimba era un angelo, però era una bimba viva più che mai nel sogno. Quindi scrissi semplicemente Sara Bimba e nell'immediatezza mi ritrovai scritto Miracolosa, al che incuriosita andai a cercare su immagini per vedere se potevo ritrovare quel volto che era molto impresso nel mio cuore e nella mia mente. E così ho fatto, ho cercato su immagini, ma lì da una serie di foto non indifferenti ci sono tanti bambini, tanti ragazzi e io non sapevo chi cercare, ma nel scorrere le immagini il mio sguardo ricade sull'immagine di Sara, una delle ultime foto che la famiglia ha scattato prima che Sara nascesse in cielo. E guardando questa foto la riconobbi subito e la mia esclamazione fu: ti ho trovata. Cliccai sopra la foto e sotto c'era scritto Sara, l'angelo degli angeli. E ero felice in quel momento, in realtà non capivo più niente di quello che stava succedendo.

Mi chiamo Luana Cavazza e sono qui da Sara. Grazie a lei oggi sono qui, piena di luce, di gioia e di vita. Nel 95 sono stata operata di un ependimoma midollare, sarebbe un tumore al midollo. Fortunatamente l'intervento è andato bene, ma nel 2001 si è ripresentato il problema. Dopo parecchi anni, purtroppo ho dovuto riaffrontare l'intervento, che giustamente riaprire una ferita, è ancora più rischioso, perché fare un intervento al midollo non era semplice. I medici me l'avevano detto chiaramente perché la prima volta ero all'oscuro di tutto e quindi sono dovuta andare, ma non ero serena, avevo tanta paura. E questo si tratta di settembre 2011. Entro in ospedale, faccio tutti gli accertamenti, tra cui anche la risonanza. Era di giovedì che sono entrata e il lunedì dovevo subire questo intervento. Durante questi giorni io mi sentivo molto agitata, tanto è vero che chiedevo spesso all'infermiera, al caposala, ma la risonanza com'è andata? Ma il medico, il professore dov'è? Nessuno sapeva darmi risposta. Il fatidico lunedì arrivò, vedo il professore. E come lo vedo, gli dico finalmente professore. E lui mi fa, signora Cavazza, le devo parlare. E in quel momento ho capito c'era qualcosa che non andava. E ho detto andiamo in stanza. Mi fece sedere e gli dissi subito, professore, che succede? E lui mi fa, signora Cavazza, l'intervento purtroppo non lo possiamo fare. A me lì si è fatto buio. Buio totale. Non riuscivo neanche più a parlare, tant'è vero che lui era stato lì fermo con me e dopo un po' gli chiesi, professore, che è successo? E lui mi fece, purtroppo abbiamo evidenziato un'altra macchia anche a livello lombare, quindi l'intervento ora è ancora più rischioso e non possiamo farlo. Dice per fare, dobbiamo fare altri accertamenti, fare il

prelievo del midollo e poi dobbiamo provvedere. Vediamo se si può fare oppure no. Mi fa per fare questo, se vuole lo facciamo subito oppure la mandiamo a casa per qualche giorno e io subito così, ma proprio in cattività, dico voglio andare a casa. E lui mi disse, la capisco. Mi mandò a casa, dopo 3 giorni, in dimissioni protette, giustamente, mi chiamarono dall'ospedale per fare questo prelievo. Feci questo prelievo del midollo, un dolore allucinante, e arrivarono le risposte. Purtroppo, questo male era arrivato anche a livello lombare. E quindi c'era un'indecisione nell'operarmi se sì o se no, perché io avrei perso anche la mia stabilità alle gambe. Tanto è vero che io parlai con la mia amica, ero ormai chiusa in me stessa, nella sofferenza più totale, nel buio, non avevo voglia più di fare nulla. E lei mi disse, vieni con me, ti porto in un posto bellissimo. Io gli chiesi, dove mi porti? Vieni a Gubbio con me, ti porto in un posto bellissimo, fidati. E mi portò qui a Gubbio. Mi portò per 2 giorni, tanto è vero che io l'8 dicembre siamo venuti qui e io gli dissi: ma come faccio? Io il 10 devo rifare l'altra risonanza perché dobbiamo vedere, rifare di nuovo tutti i controlli. E lei mi fa: non ti preoccupare, il 9 ti riporto a casa. L'8 dicembre veniamo qui a Gubbio, in particolare qui a San Martino in Colle, in questa chiesa dove mi trovo oggi. Entriamo per andare in chiesa. Io mentre varcavo la soglia di questa chiesa bellissima, vidi la Madonna e quel Gesù appeso. Mi stavo incamminando verso i banconi e ad un certo punto mi sento sollevare, salire su una nuvola, come essere presa per mano. E io mi spaventavo e dico, Dio, che cosa sta succedendo? Piano piano arrivai al balcone, mi sedetti e stetti lì, ascoltai la messa, ma non lo so neanche io che cosa ho provato quel giorno e come stavo. Tant'è vero che ho tenuto tutto per me stessa, non ho detto niente a nessuno, perché ho detto ma sarà un'impressione mia. Il 9 andiamo via da qui, il 10 feci la risonanza. Ma di solito quando facevo la risonanza era un continuo chiamare, mentre facevo la risonanza dicevo è finita, avete finito. Quel giorno, non lo so, ero di una serenità, di una tranquillità unica. Tant'è vero, sono stata 1 ora e mezza perché ho dovuto fare total body sotto la risonanza, ma il tempo mi è volato perché non ero sola, non mi sentivo sola. Tant'è vero quando mi hanno tirato fuori ho detto, ma già avete finito? Mi fa come? Oggi ti lamenti che abbiamo già finito? Dice, sì, tutto ok. E io giustamente chiedevo, ma allora che cosa c'è? Dice, purtroppo non possiamo dirlo noi, adesso dobbiamo aspettare il professore. Dopo 3 giorni mi rincontro con il professore e lui come mi vede mi fa, signora Cavazza. Ma proprio con il sorriso sulle labbra. Dice, ma che cosa vogliamo fare con questa schiena? Io, professore, perché che è successo? Ormai c'era una confidenza con lui indescrivibile. Mi fa, è sparito tutto. Non sappiamo neanche noi spiegarcelo, ma è successo un miracolo. A livello lombare è sparito tutto. Io dico, professore, ma che mi sta prendendo in giro adesso? Mi fa, no, signora Cavazza. Neanche la scienza sa spiegare, lei ha avuto un miracolo e da lì io, meravigliata, uscii da

0: praticamente noi non la sapevamo la storia di questa bimba, di Sara, e sono rimasta molto colpita da questa cosa perché è successo un episodio inspiegabile. Ieri sera verso le 8:10, quando tornavo a casa, ho visto delle gente del mio condominio che stava lì un po' triste, e praticamente abbiamo saputo ieri sera che c'è un ragazzo del nostro palazzo di 11-12 anni, esattamente non ricordo l'età, che non sta molto bene e sta ricoverato d'urgenza al Bambin Gesù. Io sono rimasta un attimo interdetta, ho detto sì, domani andiamo in pellegrinaggio, ma non sapevo né la storia di questa ragazza, di questa bimba, e né di questo ragazzo. E si è trovato una, diciamo, secondo me, io ci ho dato una lettura a questa cosa. La mia lettura è che questa bimba, questa Sara, ha voluto che noi fossimo qui perché c'è qualcosa che va al di là del nostro corpo, dell'anima, e quindi ecco il perché io intercedo oggi qui a Sara, chiedo a Sara un aiuto per questo bambino, questo ragazzo di nome Matteo.
1: Ho visto delle fotografie incredibili, la mamma di Sara Anna con il santino della figlia in mano, la mamma in negativo e il santino a colori. Una foto inspiegabile, stampata al contrario, il santino in negativo e la mamma a colori. Sono questi fatti inspiegabili che è giusto etichettare e scrivere fatti inspiegabili. Poi ognuno, secondo la propria fede, il proprio credo religioso, può anche chiamarli in un altro modo. Certo è che è Sara, è lei che è un miracolo, e è grazie a lei che forse la vita, per chi conosce questa storia, ringraziando il buon Dio, ha preso tutta un'altra piega.
2: Che vogliamo dire di Sara? Sara ha fatto con noi, con me personalmente, cose grandi nel senso che non pensavo di cambiare in questa maniera. E poi ci siamo accorti che aiuta tante persone. Sara cammina da sola, nel senso che si è manifestata. A me personalmente si è manifestata, e non sto qui a raccontarlo come si è manifestata, perché il cambiamento c'è stato, perché si è manifestata appieno. Quindi io ho avuto il vescovo emerito mi diceva ti sei convertito? Io ho detto no, io mi sono riconciliato, perché la religione mia era cristiana, cattolica, quindi mi sono riconciliato e mi sono riconciliato appieno. Però questo con me, ma con tante persone che io conosco e non avevano mai messo piede in chiesa, ora non c'è una domenica che passa che vengono alla messa. Che significa? Significa che Sara è il tramite, perché Sara, tenuto conto dell'età, non può essere fraintesa. Perché prima ho parlato di testamento, quel testamento è importante e non lo possiamo tenere nascosto, lo dobbiamo dire a chiunque. E oggi, sin da subito, è stata meta di pellegrinaggio, dai primi mesi della scomparsa al cimitero. Poi ora non ne parliamo, dopo che le autorità ecclesiastiche hanno deciso di portarla in chiesa, e lì è aumentata, come dire, i pellegrinaggi sono aumentati a

0: dismisura e dei fatti che io sono a conoscenza, perché ci sono dei fatti che la famiglia non è a conoscenza, importanti, perché chi era deputato a raccogliere le testimonianze era padre Francesco, perché era stato incaricato ufficialmente dal vescovo emerito Mario Ceccobelli. Quindi molte cose noi non le conosciamo, ma quelle che conosciamo posso dire che sono straordinarie. Io vi posso raccontare la storia di una famiglia di Foggia che un giorno, mentre mi trovavo in parrocchia, arriva una macchina e c'erano delle persone e una signora chiede di parlare con il sacerdote. Io spiego che il sacerdote non era in loco, e mi dice perché è una cosa importante, e dico chi ero, e questa signora fa un racconto e dice: io ho la mia nepotina che ha un tumore al cervello, siamo preoccupati, è stato fatto un intervento, però siamo preoccupati. Mi dice la data, che ora l'ho scritta ma non me la ricordo, quindi stiamo parlando di un anno e qualche mese fa, era il mese di settembre dell'anno scorso. A un certo punto mi dice: io una notte mi è apparsa in sogno una bambina e mi dice: io sono Sara Mariucci, questa che è qui con me è la Madonna Morena, non ti preoccupare per Rituccia, sto pregando per lei. Quindi questo che significa? Che significa che non è la famiglia che è venuta a chiedere aiuto, ma è la bimba che si è presentata dicendo chi era. Quindi, e di questi fatti a mia conoscenza ce ne sono 3 o 4, questo è importantissimo. Che dobbiamo dire oltre? Continuiamo. Dove ci vuole portare sta storia? Non lo sappiamo. Noi continuiamo a chiedere e pregare per tutti coloro che hanno la necessità, e poi sarà Dio quel che vuole da noi. Io l'ho immaginato quello che vuole, da come ero cristianamente mi ha riportato nell'alvo, e spero che non mi farà scontare la pena che magari merito, perché credo che come peccatore dovrei stare in ginocchio per tanto tempo.
1: In seguito, insomma, a questa scoperta, tante persone nel corso degli anni, sono ormai passati 13 anni dalla nascita in cielo di Sara, la sua tomba è visitatissima. Anche noi non capiamo il perché. Perché Dio comunque attraverso la bocca di una bambina piccolissima sta chiamando a sé tanta, tanta gente. Forse perché lei è piccola. Il Vangelo di oggi ci parla di piccolezza, di umiltà. Nel cuore di Sara non c'era superbia, non c'era orgoglio, perché troppo piccola. 3 anni, 7 mesi e 5 giorni il giorno in cui è salita in cielo. E era piena di Dio. Quando mi ha raccontato la storia, Sara ha parlato di sé come di una bambina piccola piccola, quando ero piccola piccola. Ma ha parlato di questa piccolezza al passato, perché poi da questo viaggio compiuto con la mamma Morena su una nuvoletta è tornata grande, ma non grande secondo il nostro pensiero di grandezza, ma grande in Dio, perché si è lasciata riempire dalla grandezza di Dio, dalla sua immensità e dal suo amore. Sara ha scelto di andare con la mamma Morena. Io le ho fatto una domanda: Sara, ma tu lasceresti mamma?

0: E ha scelto il tutto, scegliendo di andare con la mamma Morena. Non ha scelto di abbandonarmi, perché Dio non ci abbandona. Ha scelto di stare lassù, ma contemporaneamente è sempre qui, presente con noi. Soprattutto è presente lì, nell'Eucaristia. Abbiamo appena fatto la comunione e io ho fatto la comunione con mia figlia. Se oggi siamo a messa, non è per adempiere a un dovere, no, come il fariseo di oggi, ma è perché c'è questo desiderio grande di stare in comunione con il cielo, una comunione che c'è sempre nella preghiera, con i sacramenti e soprattutto nell'Eucaristia. Sara ci ha dato tanti segni della sua presenza, ma questo è il segno più grande, è Gesù Eucaristia. Però mi piace raccontare anche di tanti piccoli segni che Sara ci ha dato. Uno di questi è stato l'arcobaleno. L'arcobaleno che rappresenta l'alleanza tra il cielo e la terra, e questo ponte tra l'aldilà e il di qui. Subito dopo che lei è andata in cielo abbiamo iniziato a vedere tanti arcobaleni nel cielo. E noi siamo partiti quasi subito per andare in Bolivia perché volevamo constatare di persona che ciò che avevamo letto corrispondesse alla realtà. Circolano tante cose su internet, quindi una cosa così importante andava approfondita. E quindi siamo partiti il 15 settembre per andare in Bolivia. Mentre eravamo in volo sull'aereo, a un certo punto io ho detto a mio marito: sai, penso che Sara attraverso questi arcobaleni ci faccia vedere un po' come il cielo del paradiso, e penso che il cielo del paradiso sia pieno di arcobaleni, e faccio questo gesto. Mentre dicevo questa cosa e facevo il gesto dell'arcobaleno, ci siamo girati verso il finestrino dell'aereo e in quel momento si è formato un arcobaleno, ma all'improvviso è partito tipo da una goccia e si è aperto. Non c'era mai capitato di vedere una cosa del genere, anche perché gli arcobaleni normalmente appaiono un po' alla volta dopo che c'è stata la pioggia. Le nuvole non c'erano, eravamo a 10.000 metri di altitudine. C'erano, ma erano sotto di noi. E poi quando siamo arrivati al santuario della Madonna Morena, ancora prima di entrare nel santuario, ci siamo messi seduti nel giardino. Abbiamo alzato gli occhi al cielo e c'era il sole circondato da un arcobaleno, un cerchio perfetto. Abbiamo sentito come un abbraccio, ci siamo sentiti avvolgere dall'abbraccio della Madonna che in quel momento ci ha consolato anche di tutta la sofferenza, come una mamma si è presa cura di noi.
1: Dallo studio del medico esco fuori e c'era un sole meraviglioso, una luce, e premetto che prima di entrare a fare la visita pioveva. Quindi buio, pioggia, sono uscita, c'era un sole, e mentre camminavo mi dirigevo verso la macchina dico: no, non ci credo, è impossibile. Tant'è vero che chiamo la mia amica e gli confido quello che era successo, e gli confido quello che era successo qui da quel giorno, quell'8 dicembre, qui a San Martino in Colle. Da lì parliamo con il nonno di Sara e dopo il nonno con padre Francesco, che era il parroco di San Martino in Colle, che oggi purtroppo non c'è più. E da lì partono tutti gli accertamenti della Chiesa e tutto quanto. Dopo un bel po' di mesi hanno diagnosticato che c'è stato questo miracolo. Sara mi ha dato questo miracolo. A livello lombare era sparito tutto, però era rimasta ancora quella macchia a livello cervicale, che quella era lì ferma, non si era mossa. E purtroppo quella stava lì ferma finché non progrediva e tutto quanto, e abbiamo lasciato tutto a tacere. L'anno scorso, l'8 marzo, sono stata ricoverata di

nuovo per asportare questo ependimoma, perché ho detto no, basta, dobbiamo toglierlo. Ma io sono entrata in ospedale serena, con una certezza dentro di me che ce l'avrei fatta, perché neanche di nuovo i medici mi avevano dato questa sicurezza, ma io ero sicura che ce l'avrei fatta. Sono andata con una luce, con una gioia dentro di me. Invece di aver paura, ero serena e felice perché dico no, basta, non ti voglio più con me, devi andar via anche tu, io devo essere libera. Questo intervento è riuscito alla stragrande, tanto è vero quando il professore mi ha rivisto il giorno dopo, io ero fuori, che camminavo. E lui mi fa, signora, che cosa fa qui fuori? Io dico, cammino. E lui mi fa, e io ho detto, cammino, grazie a lei. E lui mi fa, non grazie a me. Professore americano, gli disse, non grazie a me, ma grazie a lassù. E io, eccomi qua, oggi sono qui, cammino, non ho avuto problemi di nessun genere. Loro pensavano a una camera intensiva, una riabilitazione e tutto quanto, mi dovevano trasportare in un altro ospedale alla riabilitazione. Io dopo 3 giorni sono tornata a casa con i miei piedi. Ed oggi sono qui, sono una donna felice, piena di gioia, ma soprattutto piena di luce. Quella luce che anche a me ha attraversato, ha colpito il cuore e mi ha reso una donna diversa, diversa completamente, nel cuore e nell'anima e strafelice.

secondo me tutte le persone che vengono per vedere la cappella di Sara, per me questa è la normalità, perché se Sara non fosse andata in cielo, io, Samuele, Giulia e Morena non saremmo esistiti.

per me è un angelo con le ali che porta, cioè ci veglia, che porta amore nei nostri cuori. E ho visto tante morti nella mia vita, di amici, parenti, eccetera. E, però con Sara si supera tutto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: Gentili telespettatori, riprendiamo questo momento musicale dalla sede della Cappella Musicale della Santa Casa di Loreto. Dopo questo primo momento così bello, così esaltante, ecco, vogliamo proseguire questa serata musicale con un altro artista. Ho vicino a me Mattia Ruggiano. Mattia, descrivici un po' la tua vita, dove sei nato, dici qualcosa di te.
1: Buonasera a tutti, io sono nato a Milano nel 1998 e da 10 anni ormai vivo nelle Marche. Prima sono vissuto ad Ancona e poi a Recanati. E studio il pianoforte da 9 anni, ho iniziato alla Civica Scuola Musica Gigli di Recanati sotto la guida della maestra Elena Stamera e successivamente di Paolo Biondi e ora con Gianluca Luisi. Il mese scorso ho affrontato l'esame di ammissione al triennio del Conservatorio di Pesaro e mi sono qualificato primo nella graduatoria e quindi a novembre inizierò anche questo nuovo percorso di studi.
0: Anche a te la domanda, perché hai scelto il pianoforte?
1: Mio padre ha avviato me e i miei 2 fratelli allo studio della musica fin da quando eravamo molto piccoli e il mio fratello grande in particolare suonava già il pianoforte e quindi io, avendo sia lui in casa che appunto un pianoforte in casa, mi sono avvicinato a quello strumento automaticamente.
0: Sì, bene. E questa sera tu ci farai ascoltare un grande della musica, Beethoven. Cosa ci puoi dire di Beethoven? Hai suonato tante note di Beethoven. Cosa ti ha suscitato nel tuo cuore? Quali sentimenti ti ha messo dentro?
1: Beethoven per me è un autore che riesce, come pochi, a esprimere una passione veramente travolgente e essere molto, molto versatile, ovvero ad alternare momenti molto melodici e toccanti a parti di un'intensità espressiva veramente notevole.
0: Certamente, perché Beethoven è stato veramente un grande, è vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800, chiude un periodo di classicismo viennese e ci introduce in un certo senso anche nel romanticismo. Nonostante la sordità, ha sempre composto e suonato, ha lasciato una produzione straordinaria, per come diceva Mattia, per questa sua forza espressiva. Il mito di Beethoven poi crebbe moltissimo proprio durante questo periodo romantico. Ecco, di Beethoven noi ascolteremo la Patetica. Beethoven sappiamo che ha scritto 32 sonate e tra le più note certamente c'è la Patetica, e questo nome non fu assegnato da Beethoven stesso ma dall'editore per un problema commerciale. Ma questa Patetica non era in senso dispregiativo, sta ad indicare invece qualcosa che suscita emozioni, qualcosa di amorevole e che è in grado di commuovere. Questa sonata è scritta in Do minore, cioè 3 bemolli in chiave, poi si porterà anche a Mi minore e il secondo tempo va invece sul La bemolle. È uno degli adagi certamente più belli e di grande difficoltà interpretativa. Ecco, con quali sentimenti ti accosti a questa musica prima di tutto e poi, come hai sentito, a questo pianoforte?
1: La musica di Beethoven mi attira veramente tantissimo, è un autore che conosco da un paio d'anni e che veramente mi ha colpito nel profondo sin dall'inizio, in particolare questo brano, il cui titolo significa proprio ricco di pathos e quindi di emozione, riesce a suscitare emozioni incredibili veramente.
0: Quanti alunni siete alla scuola Gigli?
1: Siamo circa 300. Sì.
0: E quindi porta questa scuola fino

0: al diploma oppure tocca andare in un conservatorio per prendere il diploma?
1: Da qualche anno il metodo di studio è stato cambiato, quindi con la riforma dei conservatori ormai, come sono costretto a fare anche io, è obbligatorio frequentare un triennio o poi un biennio iscritti al conservatorio, se no prima, come ha fatto Paolo e come hanno fatto molti altri miei compagni di studi, si poteva tranquillamente affrontare gli esami da privatisti e quindi studiare fino al diploma in una scuola come quella di Recanati.
0: Bene, certamente da quello che già abbiamo ascoltato e ascolteremo è una scuola molto seria che avvia veramente allo studio serio di uno strumento. Questo certamente si deve a loro, a questi giovani che invece di perdere tempo in tante cose occupano il loro tempo nello studio di uno strumento. Quindi grazie veramente ragazzi di quello che avete fatto e di quello che farete. Allora, anche noi ci disponiamo ad ascoltare bene Beethoven, la patetica, nelle mani di Mattia Rugiano.

Eccoci. Grazie Mattia. A volte mi capita, quando sono in macchina, viaggiando, di sentire questi radiocronisti che dicono: ed ora ascoltiamo della buona musica, della bella musica. Io mi pongo sempre questa domanda, ma io ho sentito adesso una musica che era guidata dal cuore. Molte volte queste musiche

0: che noi ascoltiamo alla radio sono solo guidate da un metronomo che battono il tempo e basta. Sono musiche epidermiche. Questa musica va veramente nel cuore. Mattia, cosa vuoi dire ai telespettatori di Maria Vision? Un tuo desiderio? Che cosa desideri nella tua vita di musicista?
1: Io mi auguro che il mio percorso musicale vada avanti sempre al meglio e vorrei ringraziare Maria Vision per avermi dato un'opportunità, appunto, anche per consolidare le competenze di esibirsi davanti a un pubblico, in particolare in televisione.
0: Benissimo, certamente questi ragazzi ne faranno di strada. Tanti auguri, Mattia, grazie a voi e ci rivediamo tra qualche minuto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Telespettatori di Maria Visione, siamo al terzo momento di questa serata in musica. Come vedete, ne abbiamo veramente di cose belle da ascoltare. Abbiamo ascoltato due bellissime suonate per pianoforte e ora ci accingeremo ad ascoltare un altro bellissimo strumento, classico strumento, che è il violino. E vicino a me io ho il violinista Giovanni Verducci. Benvenuto Giovanni.
1: Grazie.
0: È la prima volta che anche tu vai su una televisione?
1: Suonando da solo sì, se no in orchestra mi era già capitato di essere trasmesso insomma in televisione.
0: Ecco, bene. E vedo che hai in mano lo strumento. È un po' più piccolo del pianoforte, ma anche molto più piccolo di un organo. Io sono diplomato in organo e composizione e certo per noi organisti non è facile portarlo in giro, per voi è più semplice ed è veramente uno strumento spettacolare. Ce lo puoi descrivere? Vuoi presentare un po' i nostri telespettatori? Ecco, nelle sue linee essenziali.
1: Sì, allora il violino è essenzialmente fatto di legno, presenta quattro corde accordate a intervalli di quinta, poi sono presenti diciamo questi piroli che servono per accordare lo strumento, quindi cambiare la nota alle corde, cambiare l'altezza delle corde. Questo, diciamo, questo componente qui si chiama ponticello, è il compito di trasmettere la vibrazione della corda dalla corda alla cassa armonica, e poi internamente ci sono altre due parti che normalmente non si vedono, che sono l'anima del violino, che è una diciamo una barra di legno posta diciamo in questo, insomma, nella cassa armonica, e poi c'è la catena, che è un'altra barra di legno che percorre longitudinalmente lo strumento. E oltre al violino ovviamente c'è l'archetto fatto di vetro, questo materiale qui è il crine del cavallo che viene trattato e viene tirato attraverso questa vite che appunto fa allentare o tirare i crini. Il violino si suona con l'arco, con i crini, aventi i crini tirati. Ecco, questo in breve, una trattazione molto semplice. Ecco.
0: Sì, bene. Quando io facevo anche scuola, e agli alunni, per ricordare un po' come erano le note del violino, c'è quella classica frase sorella mia, quindi il sol è la nota più grave, sol re la mi, le note, le corde che ci ha descritto Giovanni. Ma come è nata questa passione per il violino?
1: Ma essenzialmente un po'...

0: Come Mattia, nel senso che c'era mia sorella che suonava già il violino, quindi avevamo già un violino a casa. Ho cominciato a studiare il violino molto piccolo, cioè avevo 6 anni. Poi c'era anche un mio amico che cominciava a suonare, allora me l'hanno chiesto pure a me, ma Giovanni, tu vuoi suonare? Io ho fatto, perché no? Allora è cominciata così la mia avventura, insomma.
1: E tu sei stato perseverante perché sei andato avanti. A me è capitata una cosa un po' curiosa. Un mio confratello era un incredibile ebanista, lavorava il legno in un modo incredibile e tra le cose un giorno ha deciso di fare anche un violino. E io ero già ventenne, un giorno mi incontra e mi dice: se studi violino te lo regalo. E la cosa era allettante, dico, ma ci vuole, portamelo. Me l'ha portato, ma ci ho provato, riprovato, forse perché non avevo un insegnante. Dopo un po' io ho detto, tienlo, va meglio, seguita a studiare organo che è meglio. Non riuscivo a tirar fuori una nota. E credo che ci vuole una bella tecnica anche per questo. Bene, il violino è uno strumento meraviglioso. Cosa pensi di fare un domani un affermato violinista?
0: Ma sinceramente non ho molti progetti al riguardo. Adesso ho cominciato a insegnare alla Civica Scuola di Musica Beniamino Gigli di Recanati e suono spesso con diverse formazioni orchestrali, prima fra tutte l'orchestra sinfonica, no, l'orchestra giovanile da camera, Sinfonietta Gigli, che ha sede proprio nella Civica Scuola di Musica a Recanati. Canati, Beniamino Gigli, se no, ecco, diciamo, sicuramente i miei progetti sono proseguire gli studi, aumentare il mio repertorio, aumentare le mie capacità per poter fare concerti, insomma, anche diciamo per piacere mio, ecco, riuscire a, insomma, a proseguire in questa bella arte che è una bella arte proprio perché è interiore, ti arricchisce dentro.
1: Bene, allora cosa ci farai ascoltare?
0: Allora, vi farò ascoltare due movimenti dalla seconda partita in re minore per violino solo di Johann Sebastian Bach. Come si può intuire, avendo detto violino solo, non sarò accompagnato da nessuno strumento. Bach ha scritto 6 composizioni, 3 partite, 3 sonate eseguibili solo per violino, quindi per violino solo, senza accompagnamento. Queste due danze sono l'Allemanda, quindi la prima danza, e la Giga, che è la quarta danza.
1: Bene Giovanni, allora ti lasciamo al tuo strumento e ti ascoltiamo con piacere. Grazie.

0: Eccoci di nuovo qua, cari telespettatori di Maria Vision. Siamo giunti al termine di questa prima serata. Giovanni, è stato emozionante per noi sentirti, sentire questo, come da questo piccolo strumento possono venire fuori note così meravigliose, scritte anche da un grande autore. Bene, credo che telespettatori non vi siate annoiati, perché era musica da ascoltare, musica da sentire nel profondo del nostro cuore. È questo che ci dà la gioia di, a volte anche di vivere, una buona musica rallegra. Allegra sempre il cuore e dà un tocco di bellezza alla nostra vita. Ecco, il nostro prossimo appuntamento sarà il giorno 11 novembre. Avremo qui altri musicisti, verranno con altri strumenti, quindi non mancate la nostra prossima puntata di lunedì. Martedì 11 novembre. Non mi resta altro che augurarvi una buona sera. Grazie dagli studi di Maria Vision.
1: L'educazione è scoperta, è un'esplorazione. Quindi è una questione di come esplori, di come trovi nuove frontiere per te stesso. Significa ampliare il mondo per te. Questa è una parte molto importante. Ma ancora una volta sottolineo l'interpretazione stessa della parola educazione. L'educazione non riguarda l'imparare la matematica, la chimica o la storia. L'educazione riguarda la costruzione della propria vita. Quindi questo aspetto deve essere integrato nel sistema educativo. Purtroppo il nostro attuale sistema educativo in generale, ovunque, ha un tema comune. Non riguarda te, ma gli altri. Impari la storia, ciò che hanno fatto gli altri. Non c'è spazio per ciò che tu vorresti essere. Quindi penso che il nucleo dell'educazione sia esplorare te stesso e collegarti al resto del mondo. E una delle questioni che dovrebbe essere integrata a ogni livello dell'istruzione, ogni anno che attraversi il percorso educativo, è porsi la domanda: chi sono io? Cosa dovrei essere? Qual è il compito che mi aspetta? Cosa decido per me stesso? E questa domanda non viene mai posta, perché oggi l'istruzione è molto orientata al lavoro. Cresci, prendi i tuoi titoli di studio e ti metti in fila per un lavoro. Penso che questo sia un tipo di istruzione molto povero. L'istruzione dovrebbe servire a esplorare il tuo potenziale illimitato, a credere fin dall'inizio di essere dotato di un potenziale illimitato, di una capacità enorme. Come posso usare questa capacità? Cosa farò? Che tipo di mondo voglio costruire? Un bambino dovrebbe porsi queste domande a ogni livello di istruzione e collegare ciò che sta imparando. Quello che sto imparando oggi è rilevante per me, così da poter creare il mondo che vorrei che fosse? Questa parte è molto importante. Per me è davvero, davvero importante per l'istruzione.

0: Signora, buonasera. Che cosa significa per lei l'incontro con Carlo Acutis?
1: Oddio, sono emozionata, però proprio oggi stavo riflettendo che io a 60 anni

0: giovane, anzi gli ho affidato i miei figli, quindi e so che dall'assù adesso dove si trova sicuramente per i giovani può far tante cose, quindi non lo so, questo è quello che...
1: Una grande fede anche nella Vergine Maria aveva Carlo Acutis. Com'è il suo rapporto con la Vergine Maria?
0: È profondo, profondo adesso, perché sono consacrata a lei, quindi per me è lei che ci accompagna a suo figlio, quindi è tutto.

0: Buonasera e benvenuti all'odierna puntata di Giovani Online. Questa sera con noi in studio abbiamo Matteo e Andrea e questa è la nostra copertina.
1: Il cammino della vita, per un cristiano, non è girovagare abbandonato al caso, né una comoda autostrada a tre corsie. È un sentiero, ora piano, ora impervio, in cui il Signore ci accompagna verso un luogo preparato per noi. Una città dove abitare, una città vivibile, che ben poco assomiglia ai nostri agglomerati urbani pieni di rumore e cemento. Il Signore sogna per noi una città senza smog, degrado sociale, liti. Questo utopico luogo non è però solo immagine di ciò che ci attenderà oltre questa vita. Nel suo progetto d'amore, Dio Padre, l'architetto delle meraviglie, ci ha donato una sorella madre, la terra. Il suolo, l'acqua, gli animali e la vegetazione sono carezza dell'Altissimo. Tutte le creature sono i caratteri in cui ha impresso il suo messaggio d'amore. Purtroppo la nostra anziana madre somiglia troppo spesso a una fabbrica di ingiustizie e veleni, più che a un terreno fecondo di vita. Come il cuore umano è ferito dal peccato, così i luoghi in cui viviamo soffrono l'abbandono e i maltrattamenti dell'egoismo, del profitto senza limiti, delle disuguaglianze. Per abitare di nuovo in un giardino, come nelle origini narrate dalla Genesi, per dare ai nostri figli un'eredità migliore di quella che già gli stiamo preparando, occorre innanzitutto una conversione del cuore. La prima causa dell'inquinamento e dei disastri ambientali, infatti, non è il riscaldamento globale, ma il congelamento del cuore umano. Il peccato è il rifiuto di quell'armonia iniziale dell'uomo con Dio, con se stesso, con l'altro e con il creato. L'uomo fraintende il mandato divino di coltivare e custodire la terra e inizia a considerarlo un possesso, più che un dono del Padre Celeste.
2: Per sanare insieme i deserti interiori ed esteriori, occorre in primo luogo riconoscere la propria aridità. Gli incendi divampati nel proprio cuore, i disboscamenti di speranza, i quintali di rancore riversati nell'atmosfera. Occorre sguardo limpido, occorre riscoprire le sorgenti di bontà che sgorgano dal cuore mio e del fratello. E allora si potranno portare avanti le numerose opzioni ecologiche, su grande e piccola scala, di cui necessita il pianeta. Dotiamoci di un animo ecologico e osserviamo allora il creato con la sua pazienza, l'armonia e la fecondità. Trasmetteremo queste virtù alle nostre città e quartieri. Custodiamo la memoria come fanno le cortecce degli alberi e le rocce sedimentarie, per ridare un volto alla società,

0: Fermiamoci allora ad ascoltare la natura, splendida nella sua schiettezza e semplicità, rivestita di vita spoglia di ogni apparire. Nella maestosità del creato contempliamo il Padre, che lo plasma con mano tenera e tenace. Nella sua umiltà contempliamo il Figlio, che ha scelto questa terra, questa materia, questa vita, come luogo di salvezza. Nel vibrare dei rami e nel canto della natura contempliamo lo Spirito, che rende armoniosi i nostri cuori e ci orienta al bene. In questo mondo così bello c'è un posto per noi, figli di un Dio, che ci ha voluti custodi ed eredi delle meraviglie della creazione.
1: Era un bellissimo testo di Aurelio Carella e, come avete visto, in sovraimpressione c'era Papa Francesco, la Laudato Si, e il Salmo 107: cambiò il deserto in distese d'acqua e la terra d'arida in sorgenti d'acqua, là fece dimorare gli affamati ed essi fondarono una città dove abitare. Abbiamo voluto mettere in contrasto il Salmo 107 con questo testo e metterlo in relazione con la Laudato Si, con l'enciclica che Papa Francesco ha voluto proprio dedicare alla situazione non tanto solo dell'ecologia, non tanto solo della natura, ma anche del sociale. E stasera abbiamo con noi solamente Andrea e Matteo, salutiamo Davide Ammalato, salutiamo Luca Ammalato, salutiamo Stefano e speriamo di averli qui presto con noi. E ragazzi, vi ho dato un bel compito da fare questa volta, eh? Matteo, cosa mi dici? Qui abbiamo rimbalzato un pochettino abbiamo messo come in uno specchio, no? Il Salmo 107 che ci parla di quello che il Signore ha creato di bello, su cui appunto fece dimorare gli affamati ed essi fondarono una città dove abitare, quindi la città fondata da un deserto che viene convertito, cambiato in distese d'acqua, a questa distesa d'acqua che noi piano piano stiamo facendo diventare di nuovo un deserto.
0: Dobbiamo imparare a controllarci in un certo senso, perché bisogna sì, come dicevo prima, controllarsi, perché non bisogna inquinare ciò che il Signore ha fatto di bello. E il Signore ci ha messo qui non a caso, perché ha creato una cosa meravigliosa e ce la voleva far vivere, perché noi siamo i suoi figli e quindi vuole bene i suoi figli e vuole far vivere bene proprio noi.
1: È creato una meraviglia. Tu poi Andrea, hai preparato proprio qualcosa poi che vedremo insieme su questa meraviglia creata dal Signore, la Madre Terra, come la chiama San Francesco. Aurelio Carella dice: purtroppo questa nostra anziana madre, non più madre terra ma un'anziana madre la chiama, somiglia troppo spesso a una fabbrica di ingiustizia e veleni. Ecco, proprio come i temi trattati da Papa Francesco, non solo i veleni che distruggono l'ecologia e l'ambiente, ma anche l'ingiustizia che distrugge l'uomo. Che facciamo? Voi ragazzi, che fate? Che possiamo fare?
2: Noi cerchiamo riparare questi errori con varie iniziative proposte da giovani. Però innanzitutto, come dice qui nel testo, dobbiamo metterci a posto prima il cuore e poi pensare alla terra, perché prima o poi si avranno delle conseguenze.
1: È un cambio di passo che bisogna fare, no? Un cambio di mentalità,
2: sì, sì.
1: Che va dal buttare la cartaccia all'insultare l'amico, no? Proprio come ci spiega proprio Francesco, un cambiare completamente il nostro modo di vivere e di agire. E vi ripeto una parte che è bellissima: nella maestosità del creato contempliamo il Padre, che lo plasma con mano tenera e tenace. La maestosità, la bellezza, come diceva Matteo, del creato. Nella sua umiltà contempliamo il Figlio, che ha scelto questa terra, questa materia e questa vita come luogo di salvezza. E nel vibrare dei rami e nel canto della natura contempliamo lo Spirito, che rende armoniosi i nostri cuori e ci orienta al bene. Ecco, come se sì, Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma l'ha messo veramente in questo mondo dove, come ce lo spiega così Aurelio Carella, ha quasi fatto ad immagine e somiglianza di Dio, no? In un certo senso. È bello, no? Cosa vi piace di più di questo mondo in cui viviamo e cosa vi piace di meno? Una domanda a bruciapelo a tutti e due, Matteo.
0: No, ho preso un po' in contropiede. Allora,

0: In questo mondo mi piace il paesaggio, perché ovunque vai c'è un paesaggio meraviglioso con tutte le sue differenze in ogni luogo. Ma come dice il Salmo, come dice questo testo, questo mondo viene sporcato, viene inquinato, quindi dovremo un po' frenarci e pensare un attimo.
1: Andrea, cosa ti piace?
2: Anche a me, come Matteo, piace molto la natura, quello che diciamo ci ha dato Dio, perché il Signore non ha creato soltanto noi a sua immagine e somiglianza, ma anche la natura, quindi tutto ciò che ci circonda. Però è una cosa che non mi piace è come noi stiamo trattando adesso la natura. Stiamo pensando soltanto a noi stessi, alla nostra avidità, ai nostri guadagni, e invece la natura la mettiamo all'ultimo posto insieme a Dio.
1: Siamo all'ultimo posto insieme a Dio, grazie Andrea. Questi erano piccoli, pochi pensieri e riflessioni sul nostro tema. Adesso passiamo alla linea energia e torneremo fra pochi istanti per vedere insieme e scoprire insieme invece i video che i nostri ragazzi hanno preparato su questo tema per questa puntata. A fra poco con Giovani Online.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo esser nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

Ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore, con

e anche contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

0: Fratelli Sorelle di Marivision, buon pomeriggio, benvenuti in questo caldo pomeriggio, almeno qui in Sicilia. Siamo invasi da un vento caldissimo che si chiama Scirocco, quindi benvenuti nel caldo siciliano. Spero che nelle vostre case si stia un po' meglio. E come sempre, per intrattenervi in questa trasmissione di Catena d'Amore e darvi a tutti il benvenuto per questa nuova settimana. Vi aspettiamo per le preghiere che come sempre potete inviare o sulla messaggistica WhatsApp al 32955. Io sono qui oggi per parlarvi di un argomento che tanti di voi alle volte ci dicono nel nostro call center, ci investono, come dire, di una problematica che riguarda tutti, per cui spero che chiunque ci ascolti in questo momento possa così approfondire con noi in maniera molto semplice, però potrebbe dare degli spunti di riflessione. L'argomento è come reagire ad una profonda delusione che la vita ti dà, la vita, le persone, soprattutto le persone che ami, ecco perché le delusioni maggiori provengono proprio da chi non te lo aspetti, dalle persone che ami e da cui ti senti amato, amata. E vediamo di scoprire tutti i vari elementi, sia di natura psicologica e poi come risponde invece la Chiesa, e naturalmente qui ci affidiamo sempre al nostro Don Luigi e cerchiamo di commentarlo insieme. Proviamo col primo video.
1: Dobbiamo ricordarci che la delusione fa parte di un meccanismo più ampio che comprende illusione, disillusione. Che cosa succede? Succede che noi, molto spesso, senza neppure rendercene conto, prendiamo una persona, una situazione e la mettiamo lì su, sul piedistallo. Innalziamo psicologicamente, andando a spennellare con una vernice dorata, quella persona, quella situazione, attribuendo ad essa qualità che molto spesso nella realtà non ha o che non ha comunque in quella misura. Quindi cosa succede? Succede che più in alto sollevi quella persona o quella situazione e più deflagrante sarà la caduta della disillusione e della conseguente delusione. Delusione è un meccanismo psicologico che ci porta un po' nella sfera tra virgolette depressiva, perché ci sentiamo veramente svuotati, ci sentiamo un po' presi in giro e va a corrodere quella che è la nostra autostima, la nostra capacità di provare piacere, di essere felici e di stare bene. Quindi dobbiamo ricordarci che nella delusione è molto importante il meccanismo delle aspettative, cioè quello che noi ci aspettiamo dall'altro, dalla situazione, molto spesso ce l'abbiamo nella nostra testa, nella mente inconscia, ma non riusciamo ad esplicitarlo. E quindi meno è chiaro a noi e meno è chiaro anche alle persone intorno, più facile sarà deludersi. Allora, i miei tre consigli sono i seguenti. Primo, sii chiaro con te stesso, che sembra una roba semplice, invece è difficilissima, perché presuppone che tu conosca te stesso e abbia chiara la tua vision, cioè la visione della tua vita, la tua missione, che cosa è importante per te concludere, fare in questa vita, e i tuoi valori. E per questo ti invito a dare un'occhiata agli altri video del canale Psicologia e Vita. Secondo, sii chiaro con gli altri. Essere chiaro con gli altri chiaramente presuppone che tu abbia una chiarezza interna e una coerenza per riuscire ad esplicitare quelle che sarebbero invece le premesse non dette. Sii chiaro con gli altri significa di alle persone

0: persone intorno che cosa ti aspetti da loro e che cosa non ti aspetti. Ovviamente questo è possibile farlo solo se lo sai tu dentro di te. E terzo, coltiva la flessibilità e l'autostima. Perché? Perché solo se sei una persona flessibile riuscirai a correggere la rotta quando inevitabilmente la vita ci porta davanti a dei cambiamenti. E allora, proprio come un aeroplano che va in una direzione e viene portato un po' fuori rotta dai venti, ma che è in grado di ritornare sulla sua rotta, così tu sarai in grado, con flessibilità e con autostima, di ritornare nella giusta direzione. Poi, dimmi cosa ne pensi. È capitato anche a te di avere delle delusioni nella tua vita? Scrivilo qui nei...
1: Esatto, allora quindi essere chiaro con se stessi, essere chiaro con gli altri e avere la capacità, qualora la rotta bisogna cambiarla, di con l'autostima che ciascuno di noi deve coltivare, di cambiarla questa rotta, visto che quella che avevamo preso non va più bene. Sembra tutto facile a parole, il punto è farlo. Se c'è un concetto chiave sul quale ciascuno di noi deve lavorare, proprio il concetto di autostima, perché conoscere bene se stessi, stimarsi, fidarsi di se stessi, delle proprie aspettative, di quello che vorresti, è importante. Cioè conoscersi, quindi il primo punto sostanzialmente, avere chiarezza dei tuoi valori, delle tue idee, dei tuoi progetti, di cosa investi su quella relazione amicale, sentimentale, lavorativa, quanto investi per questi tuoi valori, per questi tuoi progetti, perché ci spendi così tanto, perché ti aspetti di conseguenza così tanto, perché poi c'è sempre questo discorso delle aspettative, quindi io investo molto su quella persona o su quella situazione perché da quella persona, da quella situazione mi aspetto la realizzazione dei miei valori, la realizzazione dei miei progetti, la realizzazione delle mie idee, la realizzazione di me stessa fondamentalmente. Quindi gli do molta importanza, cioè io gli delego molto a questa persona della mia autostima e della mia persona. Ci rendiamo conto di questo, è come quando una persona innamoratissima di un'altra persona si innamora però di cosa? Dell'idea di questa persona in realtà, cioè di tutto quello che secondo lei o lui quella persona gli può dare, può realizzare nella sua vita, e quindi gli investe tutto questo macigno che probabilmente non è chiaro invece all'altra persona. Per cui il secondo punto è: sei chiaro con l'altra persona? Cioè, l'altra persona ha idea che tu gli stai investendo tutto questo, perché nel momento in cui, perché ci sarà quel momento in cui lo dovrai fare, perché una relazione è sempre in teoria in crescita o comunque in cambiamento, forse è meglio, quindi è qualcosa che inizia in un modo ma poi va cambiando e bisogna creare delle strade, delle vie, delle progettualità, non si vive alla giornata normalmente in una relazione. Ma quell'altra persona lo sa che tu hai queste idee, ecco. E se non lo sa, ecco qui la rottura, ecco qui la crisi, ecco qui la delusione, cioè che a un certo punto l'altra persona ti dice non è quello che voglio, non è quello che faccio, non è quello che vorresti tu, cambiamo rotta, cambiamo direzione, quindi c'è bisogno di questa autoflessibilità, parlava qui il giovane psicoterapeuta. Sentiamo il successivo.
2: Vediamo insieme queste 5 cose da fare quando si è lasciati. No colpe, questa dinamica la descrivo bene nel mio primo libro, Il vero amore non è un mito, lo trovate ovunque. No colpe, di solito quando ci si lascia si incomincia a fare il gioco delle colpe, colpa tua e colpa mia, quindi o si dà la colpa all'altro, è finita, perché tu. Oppure si dà la colpa a se stessi, ma io sono stato così, potevo essere meglio, potevo essere diverso, bla bla bla. Ci si fustiga col cilicio. Non ci sono colpe. Una relazione finisce perché doveva finire. Non c'è un buono e un cattivo in questa storia. C'è semplicemente un esaurimento dell'energia erotica e amorosa della relazione. C'è un fallimento della relazione che doveva essere così, perché il compito della relazione è terminato. Una relazione serve a individuarsi, a crescere, e non è detto che questa relazione possa durare per sempre o che l'eternità di questa relazione sia un per sempre. A volte è una data di scadenza, a volte semplicemente si accostano vicino due ingredienti che non possono essere messi insieme. È come se io metto il cioccolato sulla mozzarella. Il cioccolato è buono, la mozzarella è buona, ma quando si incontrano fanno schifo. E questo accade anche alle relazioni, solo che noi tendiamo a dire no, il cioccolato è sbagliato, no, la mozzarella è sbagliata. No, il loro incontro non va bene. Di per sé non sono sbagliati. Quindi no colpe. Rabbia, sempre come affermava Jeanette Paris in Cuori spezzati, la rabbia è fondamentale nelle situazioni in cui c'è una rottura. Se non attingiamo alla rabbia, se reprimiamo la rabbia, ci distruggiamo, ci disperdiamo, mentre la rabbia è un'energia che se non nei propri confronti, nei confronti proprio di ciò che è accaduto, anche nei confronti dell'altro, che non vuol dire ovviamente l'estremo della rabbia, cioè usa la violenza contro gli altri, non sto parlando dell'estremo, ma della rabbia primaria. Io sono arrabbiato con te perché è finita, è sanissimo come emozione, mi serve a mettere i limiti, serve a separarmi da te, serve a riconoscere io da te, perché fino ad oggi siamo stati un noi. E adesso io devo cominciare a distruggere quel noi, l'immagine di quel noi, e devo cominciare a pensare a un io e a un te separati. Ed è fondamentale, e non lo possiamo fare se non attraverso la rabbia primaria. Oddio, che c'ho scritto qua? Ah, sì. Rinarrare, come affermava invece Hillman nel suo stupendo libro Psychology, questo però, Storie che curano. Il noi, la relazione è una storia. Io, una volta che finisce quella storia, la devo rinarrare, la devo riraccontare attraverso un altro punto di vista. Perché fino ad oggi l'ho raccontata attraverso il punto di vista dell'amore, dello stare insieme, del per sempre. Ma adesso che è finita, se io la continuo a narrare attraverso quel punto di vista, sentirò il fallimento e porterò dietro un estremo senso di fallimento di me, di noi, di te. Mentre io la devo cominciare a riraccontare attraverso un altro punto di vista, il punto di vista del a cosa mi è servita, cosa è stata realmente la mia storia, senza doverla per forza incattivire o negativizzare, ma semplicemente guardarla attraverso un punto di vista che mi permette di capire, sentire in modo costruttivo la sua fine. Ricentrati su di te. Pensa a te, scontato, alla tua identità. E la domanda principale che si pone in questa domanda è: chi sei tu senza l'altro? Se non hai risposta, significa che la relazione è stata molto tossica, molto distruttiva, perché la relazione non è quella che cancella la tua identità, la relazione è quella dinamica che potenzia la tua identità, che fa fiorire la tua identità. E se alla fine di una relazione tu non sai rispondere a chi sono io senza l'altro, significa che è stata una relazione completamente tossica e distruttiva. E infine impara da, come ho detto, bisogna rinarrarlo. Io imparo sempre dalle mie esperienze. Cosa mi ha insegnato questa relazione? Sicuramente mi insegna su quello che voglio e quello che non voglio di una relazione. Quello che posso sostenere e quello che non posso sostenere in una relazione. Mi ha insegnato cose di me, parti di me, che io non avevo idea esistessero, perché l'incontro con l'altro mi fa svelare cose che io da solo non avrei mai saputo svelare. Mi serviva per forza lo specchio dell'altro, mi serviva per forza l'incontro con l'altro. Queste sono le 5 cose da fare quando finisce una relazione, per far sì che la fine di una relazione non sia distruttiva ma costruttiva, perché ogni fine può essere tanto distruttiva se io mi faccio travolgere da quella fine, ma può essere tanto costruttiva se io la utilizzo come esperienza che mi permette di fiorire ancora di più. La fine non è la fine, la fine è un nuovo inizio, è una possibilità di rinascita, è una nuova possibilità, e dobbiamo prendere sempre la fine di una relazione come la possibilità liberatoria di una nuova rinascita. Se ti è piaciuto il video, se hai voglia di concludere una relazione a sto punto, perché dicevo quasi quasi è figo, metti un like, scrivi
1: Sì, anche a questa, come dire, riflessione, cinque cose.

Sì, direi che il concetto fondamentale è dare un senso a questa fine, come diceva, cioè il senso si può dare solo se riusciamo

0: E vi devo dire che dopo che ci si investe tanto tempo, tanta energia, tanti soldi, eccetera, anche quello è un momento di fallimento totale. Cioè ti senti appunto deluso, ti senti stravolto, ti senti, per fare un'ipotesi diversa dalle relazioni umane. Chiaramente le relazioni umane sono ancora più potenti sotto l'aspetto dell'effetto fallimentare, perché agiscono molto sui sentimenti, e i sentimenti sono veramente opera di Dio, quindi delicatissimi, che vanno presi con le pinze, vanno rispettati. Allora qui si muove intorno tutto poi un discorso che molto spesso la reazione, la reattività di ciascuno di noi non basta, non basta. Difatti un fallimento sentimentale o relazionale porta molto spesso ad una forma di depressione. Ma noi questo lo possiamo permettere per qualche giorno, ma non certo per tutto il resto della vita, perché questo fallimento, questa fine, che io lo chiamo fallimento perché qualsiasi cosa finisce, secondo me, dà questa sensazione di avere sbagliato in qualcosa, ed è l'errore che facciamo tutti in realtà. Non abbiamo sbagliato, doveva finire, non ha sbagliato, doveva finire, avresti dovuto fare qualcosa, ma anche se l'avresti fatta, prima o poi sarebbe finita, perché quando qualcosa finisce, chissà quando è iniziato a finire, da quanto tempo, quanti semi sono stati scavati, o meglio, sono stati sepolti, e quindi quante buche sono state scavate per fare in modo che quella relazione avesse questo esito. Cioè non è che dall'oggi al domani che qualcosa finisce. Quindi l'intelligenza deve essere proprio nel rendere tutto questo costruttivo, lo ha detto questo secondo psicoterapeuta. Costruttivo significa fare in modo che impari da questo e che il mio nuovo inizio sia con apertura, con flessibilità, con coraggio, con anche determinazione per un nuovo inizio, una nuova rotta, un nuovo cammino che non sappiamo dove ci porta, come sempre, perché noi iniziamo, qualsiasi cosa iniziamo, non sappiamo mai dove ci porterà, però sappiamo che la nostra volontà e la nostra forza, il nostro coraggio, io dico sempre alla luce della parola di Dio, questo lo psicoterapeuta non ce lo dice, ma noi ce lo dobbiamo dire perché noi questo facciamo. Infatti l'ultima parte la lascio a Don Luigi perché lui ci darà veramente il senso poi anche di una cosa che va male. C'ha un senso anche quella. Intanto vediamo il terzo intervento di un terzo psicoterapeuta.
1: Mai ragionare sugli affetti, mai nei momenti in cui provi un dolore chiederti perché. La cosa peggiore è chiederti dove hai sbagliato. La cosa peggiore è credere che le cose potevano andare diversamente. Vi parlo del nuovo numero di Rezza. Rinascere dopo un dolore. Quanti dolori ci ha fatto incontrare la vita? Noi pensiamo sempre siano collegati ai fatti che ci sono successi, i traumi, abbandoni, ma spesso nei dolori che proviamo sta nascosta la semenza, il germoglio che deve nascere. Una mia paziente mi racconta che quello che lei pensava l'uomo della sua vita degli ultimi anni, dopo che era morto il marito, sarebbe stato l'uomo per sempre. E invece lui di punto in bianco un giorno l'ha lasciata, senza dire niente. Lì sono incominciato una serie di ragionamenti, forse perché era troppo più giovane di me. Forse perché non sono stata abbastanza carina con lui, forse perché aveva bisogno di un momento difficile che l'aiutasse economicamente, forse perché in qualche modo non gli ho dato tutta me stessa. Ma il più grande studioso dell'anima Bashar.

ci aveva avvisato. Mai ragionare sugli affetti, mai nei momenti in cui provi un dolore chiederti perché. La cosa peggiore è chiederti dove hai sbagliato. La cosa peggiore è credere che le cose potevano andare diversamente. E così nella disperazione di questa signora, io le ho detto queste tre, quattro cose. Poi con i colleghi le abbiamo arricchite per fare questo numero di Rezza. Gli ho detto, vede, quando noi ci innamoriamo, quando amiamo, non siamo noi, non siamo noi, ma una guida interiore che attraverso l'innamoramento cerca di avere quell'energia evolutiva, trasformatrice, che serve per portare noi alla prossima tappa. L'anima è come una bambina. Deve crescere, ma non cresce con gli stessi codici con cui cresciamo i bambini, prima il latte, poi la pappa, poi l'alimentazione, poi la pubertà. No, no, no. L'anima cresce in modo differente. A volte cresce attraverso un disagio. Perché il disagio cosa fa di importante? Ti ricorda che dentro di te c'è qualcosa che tu non stai considerando. E così ho detto a questa signora: com'è lei quando si innamora? Ma era tanto che non mi succedeva. Beh, perdo la testa. Pensi che lui mi diceva che come mi vedeva si eccitava, soltanto a vedermi. E io gli ho detto, vede signora, questo gliel'avranno detto forse anche altri uomini. Sì, è vero, tutti mi dicevano che il mio erotismo è sempre stato forte. Vede signora, quell'erotismo che è in lei, che eccitava gli uomini, semplicemente vedendola, non è andato perduto. Nessun amore che finisce te lo può portare via, nessun abbandono lo può cancellare. Ho preferito iniziare a parlare di un mal d'amore, di un dolore, di una ferita legata apparentemente ad un addio. Di fatto al fatto che ti sei dimenticata, in questo caso, di te, di ciò che ti caratterizza. Molti mi scrivono, e nei grandi traumi, ogni dolore è sempre devastante. Non mi piace neanche che si dica, ma quel dolore è più importante. Chi sta soffrendo in quel momento sta soffrendo come se fosse veramente franato. Come se gli mancasse la terra sotto i piedi. Ci sono i dolori degli addio, ci sono i dolori per le morti, ci sono i dolori per i fallimenti. Ma dentro ogni dolore bisogna sempre che noi ci ricordiamo del mondo interiore. Io sono anche il dolore che provo per quello che è accaduto. Una signora che viene ai gruppi del giovedì mi parlava del dramma del figlio scomparso per un incidente. Io le ho detto questo, lei vuol fare un regalo a suo figlio? E qui riprendo la saggezza antica senza la quale noi saremmo perduti. Vuol fare un regalo a suo figlio? Questo vale per tutti. Volete fare un regalo a chi non c'è più, a chi avete amato? Immaginatelo, immaginatelo. Immaginate il suo volto mentre guardate un panorama, mentre sentite il piacere di un cibo che vi prende particolarmente, mentre sentite anche il desiderio, mentre siete immersi in azioni in cui siete coinvolti.

0: È assolutamente importante, dice Bachelard, che quando c'è un grande dolore nella vita o tanti altri dolori, come in questo periodo in cui conosciamo fallimenti, sconfitte, disagi, crisi economiche, noi non abbiamo sempre la mente coinvolta sul problema. Si è formata una maledizione nella nostra epoca. L'idea che più soffro, più penso al problema e più questo è il mio compito. No! Il mio compito, dice Bachelard, è utilizzare l'energia più sottile, più sublime, più profonda, più evolutiva che esiste al mondo, l'immaginazione. Sì, qui c'è il mio dolore, qui c'è la mia sconfitta, qui c'è la morte del figlio per questa persona. Ma io non sono soltanto quella che soffre o quello che soffre. Io sono anche quello che immagina. I bambini immaginano anche nei più grandi disagi, fanno fantasia anche nei più grandi disagi. La nostra psiche è seduta per evolvere sulla sua capacità immaginativa. Immaginati un panorama, un albero, un animale amico, un fiore, immagina quello che credi, ma immagina. Immaginare è andare altrove, in un regno energetico dove si forma incessantemente il tuo essere. Pensare e ripensare al dolore lo cronicizza. Immaginare ci permette di superare, di trasformare la realtà in un regno dove possiamo sostare, riposare, rinnovarci, rigenerarci e ricrearci.
1: Raffaele Morelli è sempre un grande, ha detto delle cose che io condivido tantissimo. In definitiva, se ci pensate, il nostro Signore ci dice sempre di rimanere come un bambino, essere dei sognatori, essere degli immaginatori delle cose, essere semplici, essere immediati, non avvertire mai quelle tensioni, o comunque se si avvertono i bambini sono capaci subito di distrarsi e giocare e fare altro. Ecco, rimanere bambini in un dolore, nei dolori così grandi e continuare a immaginare, a sognare come fanno loro, è veramente una formula vincente. Chiaramente noi adulti facciamo tanta difficoltà a rimanere bambini, anzi rimproveriamo coloro che rimangono bambini, li adduciamo sempre dei connotati di superficialità oppure di non prendersi le responsabilità. È vero che da un adulto tu ti aspetti questo, ma è anche vero che un adulto che cerca di sopravvivere a ciò che è la vita, purtroppo nella vita può capitare di tutto, e ringraziamo Dio che le sofferenze che la vita in qualche modo ci induce, ci propone, noi siamo comunque sempre in grado, perché questo ce l'ha promesso anche nostro Signore, di vincerle, di tollerarle, dipende molto da noi. Questa capacità di immaginare è un bellissimo consiglio che io veramente su cui focalizzo l'attenzione e che sottolineo perché è una cosa che può aiutare tantissimo, immaginare la persona che amiamo, che non c'è più, che è scomparsa o che è un lutto, un'elaborazione, ma sempre comunque con noi, sempre presente, proprio nelle cose più belle che ancora a noi la vita ci propone. E adesso vediamo il punto di vista invece di Don Luigi Maria Epicoco.
2: La cosa peggiore che ci suggerisce il male, sapete qual è? È che quando uno soffre, che quando uno nel buio si chiude, la prima cosa che taglia fuori quando uno è in crisi sono le relazioni. Non risponde più ai messaggi, non parla più con nessuno, si chiude la sua comunicazione, si rinchiude in un guscio pensando che soltanto dopo che avrà risolto i suoi problemi potrà tornare in relazione con qualcuno. E siccome il male su questo è terribile, ti convince che nessuno può capirti, che gli altri non sono dalla tua parte, che non potrai trovare sostegno in nessuno. Convince a non parlare con nessuno. Invece, la più grande rivoluzione nella vita è che quando stai male lo dici a qualcuno, lo condividi con qualcuno, apri la tua bocca e consegni il tuo buio a qualcuno.
3: Quando si soffre non si vede niente e non si capisce nulla. Il dolore molto spesso ti distrugge tutto, non ti fa vedere più nulla. Ma c'è una cosa stranissima, si chiama provvidenza. È la compagnia che Dio ci fa quando ci sembra che non ci sia più nessuno. È la mano di Dio che ci guida lì dove ci sembra che non ci sia più nessuna via di uscita. Il buio è essere feriti in chi dovrebbe amarci e ci abbandona, è sperimentare di toccare il fondo. Ma c'è la provvidenza che mentre sta facendo soffrire ognuno di noi, sta tirando fuori da ciascuno di noi un potenziale che noi non avevamo. Quando tu soffri a causa di qualcosa, quando tu incontri un'altra persona che sta vivendo quella sofferenza, tu la capisci, tu hai il dono di capire quella persona, il dolore che ci rende compassionevoli, è l'esperienza di cadere che ci rende misericordiosi. E c'è un momento nella vita in cui noi sperimentiamo l'inaffidabilità, lo sapete quand'è? Quando siamo traditi. Quando siamo traditi, cioè quando siamo feriti da chi dovrebbe amarci. Mio padre non ha fatto il padre, mia madre non ha fatto la madre, mio marito non è stato il marito, mia moglie non è stata mia moglie, il mio amico non è stato il mio amico. Gesù sperimenta questo tipo di dolore, eh? Ad esempio, come diciamo nella liturgia, la notte in cui venne tradito. Tradito da chi? Da Giuda, cioè da uno dei suoi. Voi immaginate che io do la vita, mi occupo, educo, amo, passo il tempo a parlare, a spiegare, a voler bene a qualcuno ed è proprio quel qualcuno che mi tradisce. Chi dovrebbe amarmi mi fa del male. Allora, ci sono tanti dolori nella vita, amici, ma i dolori che vengono dalle persone che dovrebbero amarci sono dolori inguaribili. Sono dolori profondissimi. E qui io devo essere molto serio nel dirvi una cosa. Da questi dolori e da queste ferite, solo l'amore di Dio può guarirci. È una roba troppo radicale dentro di noi, troppo profonda perché tu la elabori da solo. Cioè puoi dirti all'infinito, vabbè, ma non fa niente, non doveva, no, posso andare avanti, eccetera, ma rimane un blocco, capite? Perché noi abbiamo bisogno di cose affidabili. Se tu che dovevi proteggermi sei stato quello invece che mi ha fatto del male, c'è qualcosa che mi ferisce. Molta gente non crede più in Dio perché è stata ferita nell'amore. E quindi come può credere all'amore se l'amore che ha sperimentato era inaffidabile? Ora capite che l'esperienza di fede a volte è permettere a Dio di guarirci da questo tipo di ferite. Non è possibile a noi, ma nulla è impossibile a Dio. Nulla. Dio compie l'impossibile. E come compie questa sorta di guarigione? Che fa? Cancella la nostra storia? È impossibile. Amici, se uno ti taglia un braccio, non ce l'hai più il braccio, punto. Però uno può passare il resto della sua vita disperandosi perché non ha più quel braccio. Oppure può far pace con quell'assenza. Rimane una mancanza, rimane un dolore. Ma Dio ha il potere di trasformare quel dolore non più in disperazione, ma in una missione. In pratica può diventare il nostro punto di forza quel dolore. Una delle cose più brutte del male è che il male genera male. Cioè non è detto che siccome tu hai sofferto qualcosa automaticamente non lo farai. Molto probabilmente quello che tu hai sofferto lo ripeterai perché è quello che conosci. I padri mangeranno uva acerba, dice la scrittura, e i denti dei figli rimarranno legati. In pratica io continuo a pagare le cose degli altri. A un certo punto il Signore dice, ok, adesso basta. Questa roba familiare si deve fermare qua, non può continuare a fare del male. L'esperienza di fede è rimanere costantemente in contatto con questo bisogno, cioè non smettere di sentirci poveri, mancanti, bisognosi. E di sapere che Gesù è entrato nella storia per prendere sul serio questa nostra mancanza, questo nostro bisogno. Voglio suggerirvi questa immagine. Dio non
4: ci avrebbe mai dato la vita senza darci anche i mezzi per poterci far santi in questa vita. Allora, se ci ha dato questa vita, significa che ci ha dato anche una casa. Si tratta di scoprire cos'è casa per noi, chi è casa per noi, quali sono i legami significativi che il Signore ci ha dato. Se in questi legami noi accettiamo di fare esperienza di Dio, ricordandoci però che quelle persone non sono Dio, e quindi sbagliano. Quando vi ho detto che dobbiamo diventare perfetti nell'amore, la domanda è: c'è qualcuno di noi che può dire io sono perfetto nell'amore? Noi siamo perfettibili, non siamo perfetti. Cioè tendiamo a crescere nelle cose. Solo Dio è perfetto.
1: Questo non lo sappiamo, solo Dio è perfetto, però vedete, Don Luigi ha toccato dei punti che io mi sono segnata. E innanzitutto, davanti a un dolore, parlava di tradimenti, parlava di dolori importanti, insomma, quindi queste delusioni, e parlare, comunicare, avere una direzione spirituale in tal senso potrebbe risultare di grande aiuto, perché la prima cosa che dobbiamo evitare, come diceva Don Luigi, è rinchiuderci, non avere più il coraggio o comunque la voglia di parlare, di relazionarci, perché il dolore ci porta alla chiusura. Questa è una reazione. Meglio se il dolore porta invece a esternare, a essere esternato, anzi quasi in maniera logorroica, cioè tu parli continuamente di quello che ti è successo con chiunque. Avere una direzione spirituale aiuta a vedere in questa comunicazione tutto alla luce di Dio, e cioè Dio, Gesù, cosa farebbe? Lui ha parlato chiaro, ha parlato di Gesù è stato tradito dopo l'ultima cena da uno dei suoi. Penso che sia una delle cose più brutte che possa capitare nella vita di una persona che ha degli amici fidati o una relazione fidata, un marito, una moglie di cui si fida ciecamente, e poi scopre di essere tradito, e questo tradimento lo porta al, tra virgolette, al calvario, cioè ad una sofferenza inaudita. L'esperienza di cadere, e questo poi è il senso cristiano proprio, che significa superare la propria umanità, cioè noi in questo dobbiamo veramente chiedere a Dio di trasformarci e convertirci, perché diceva Don Luigi, l'esperienza di cadere ci rende misericordiosi. Cioè, in teoria dovrebbe aiutarci a cambiarci fino a renderci misericordiosi, cioè fino ad arrivare non solo a perdonare chi ti ha fatto questo male, ma ad avere una visione rispetto all'umanità più bella e più aperta, più addirittura misericordiosa proprio alla luce di Dio. Perché? Perché, diceva lui, molto spesso l'esperienza di cadere, cioè di farsi realmente male, di essere tanto doloranti, non solo ci fa, la prima reazione è rinchiuderci, ma non ci fa più fidare di una situazione simile. Cioè, ammesso che noi ci riprendiamo, ecco, da questo grande dolore, poi diffidiamo di tutto quello che potrebbe significare riportarci a quel dolore. Quindi voglio dire, se tu ti lasci e soffri, avrai grosse difficoltà a rifarti una vita sentimentale, dovrà passare tempo, anni, e riprendere fiducia in te stessa e negli altri per ricostruire una nuova storia sentimentale, perché quel dolore è qui, superato, ma la cicatrice c'è. Invece, alla luce di Dio, perché vedete, gli psicoterapeuti che abbiamo ascoltato prima, e questo è, diciamo, il confine che io voglio sottolineare, ci spiegano scientificamente più o meno quello che ci ha detto Don Luigi, ma Don Luigi però capite che aggiunge altro, cioè ci dice che il dolore va trasformato non in una cosa costruttiva come ci dicevano loro, ma va addirittura trasformato nel perdonare l'altro, nel credere ancora nell'amore, nelle relazioni, eccetera. E come? Attraverso Dio, attraverso la sua misericordia che chiediamo a Lui, attraverso la sua presenza nella nostra vita, attraverso la trasformazione, la conversione che a Lui preghiamo e chiediamo ogni giorno, per risollevarci prima e poi trasformarci dopo. Quindi il dolore non diventa

0: più motivo di annullamento di se stessi o di riniziare, di ritrasformarci, di ricostruirci, ma di più diventa motivo per convertirci, cioè per trovare attraverso il dolore Lui, Dio. Eh già, questa è l'esperienza di fede, concludeva il nostro Don Luigi. Guarire da queste ferite, parlava delle, se non ho più un braccio, non ho più un braccio, quindi due sono le cose, o mi dispero tutta la vita perché non ho più questo braccio, oppure faccio di questa assenza la mia missione, queste sono state le sue parole, cioè lo faccio diventare un di più, un qualcosa che tu che c'hai il braccio non puoi fare, lo posso fare io che non ce l'ho, non so se... rende bene l'idea, ma sì che la rende, e lo ringraziamo tanto. Ultimiamo con questa altra riflessione di Don Luigi.
1: Come dobbiamo comportarci nei momenti di crisi e come si vive la crisi come una benedizione? Ecco, questo è il tema fondamentale che ci accompagnerà oggi pomeriggio. Allora, partiamo da questo primo punto. Qual è il nostro modo normale di reagire a una situazione di crisi? Solitamente quando una persona non sta bene o quando una persona sta vivendo una sorta di confusione interiore, l'ultima cosa che vuole è avere a che fare con gli altri. Quando una persona soffre tende a chiudersi. Quando una persona sta male solitamente non si sente capita. E proprio perché sta male, non si sente capita ed è spaesata, tende a chiudersi in se stesso. Dov'è l'errore? È nel pensare che più io mi ripiego su me stesso, più riesco ad analizzare le cose e a venire fuori dal pantano dove mi sono trovato. Ad esempio, io comincio a pensare, a ripensare, ma lo faccio da solo, lo faccio da sola. Lo faccio cioè in una situazione in cui io sono ripiegato su me stesso, sto guardando me stesso e entro in una sorta di interiorità che scade nella paranoia. Allora, lì ci accorgiamo che c'è qualcosa che non sta funzionando. Quando noi viviamo dei momenti di crisi, cioè quando veniamo messi in discussione per qualunque cosa sia accaduta dentro la nostra vita, vi faccio un esempio. Per molti anni non avete avuto problemi a fidarvi del vostro coniuge. Poi è successo qualcosa invece che ha messo in crisi la fedeltà, la fiducia. Queste cose succedono ai vivi, succedono a tutti. Ora, questa cosa ti destabilizza perché fino al giorno prima non ci avevi mai pensato che l'altro poteva anche non essere affidabile. Come si fa a vivere tutto questo? Cioè, quel cambiamento che ti mette in confusione, che cosa fa? Molto spesso ti porta ad entrare in paranoia. Ad esempio, se è accaduto qualcosa che tocca la fedeltà, intesa proprio come una sorta di tradimento, di cose che hanno messo in discussione anche quella che è la fedeltà coniugale, si può cadere nella paranoia di non riuscire a più affidarsi, di controllare costantemente l'altro, di vivere sempre sul chi va là, di avere paura di tutto e di tutti, di guardare sempre in maniera negativa qualunque cosa accada, nonostante magari dall'altra parte c'è una persona che ha capito, che ha chiesto scusa, che si è reso conto dell'errore, che si è rimesso in piedi o si è rimessa in piedi, ha detto di nuovo il suo sì, ma non è automatico, capite? Cioè è qualcosa a livello interiore che ci fa ripiegare su noi stessi. Quando una persona sta male e pretende da sola di fare ordine, di fare chiarezza, molto spesso cade solo nella paranoia. Dice un salmo, egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Cioè, una persona che vuole guardarsi, analizzarsi e risolvere il problema, molto spesso rimane impantanata in quel problema. Più tu non ti senti capito o capita, questa cosa ti porta a non parlare, a non condividere, a non confrontarti. Invece la prima cosa che devi fare è aprirti. Il fatto che Maria lascia Nazareth per andare a casa di Elisabetta, umanamente parlando, noi possiamo pensare che ciò che l'ha sconvolta ha bisogno di un confronto con una persona che penso fosse una persona.

0: Maria aveva un particolare affetto, una particolare stima, cioè va da qualcuno che le vuole bene, va a condividere quello che sta vivendo con qualcuno che stima. In pratica, amici, si apre, condivide. Noi certe volte per poter condividere dobbiamo arrivare con l'acqua alla gola. A volte per aprirci con qualcuno dobbiamo sentirci sommersi dall'angoscia. Parliamo con gli altri per disperazione, non per furbizia. Invece il Vangelo ci dice che l'atteggiamento più importante quando tu stai male, quando tu sei in crisi, è poterne parlare con qualcuno. E questa è una bella domanda. Voi avete qualcuno con cui parlare? Che non è detto che per forza il prete di turno, ci sono delle relazioni di bene nella nostra vita che il Signore ce le ha dati esattamente per salvarci la vita. E ci sono delle amicizie che sono davvero come un ottavo sacramento. E ognuno di noi, se non ha delle persone così, è nei guai. Attenti però a confondere gli amici con i complici. Perché gli amici sono quelli che ti vogliono bene, ma sono disposti anche a dirti la verità. I complici invece sono quelli che o rubano con te, oppure ti assecondano in tutto quello che tu dici. Allora, se tu stai cercando qualcuno che ti dica, sì, hai ragione, bravo, bravissima, bravissimo, hai fatto bene, è stata, vai, così, no? In quel modo, in realtà, noi non stiamo cercando qualcuno con cui confrontarci, stiamo cercando uno specchio che ci rassicuri nella nostra solitudine, nel nostro ripiegamento. Quindi, attenzione che sto aggiungendo un'altra domanda. Non soltanto abbiamo persone così nella nostra vita, ma riusciamo a fare la differenza tra gli amici e i complici?
1: Io ringrazio tantissimo Don Luigi perché ancora una volta ci ha dato grossi stimoli. L'ottavo sacramento, l'amicizia, gli amici veri, quelli che ti dicono esattamente come la pensano e non che sono i tuoi complici. E vi ringrazio a voi di essere stati con me, spero che sia stata utile per tutti coloro che ci chiamano con questa bruttissima sensazione che è purtroppo molto diffusa, delusione, depressione. Grazie per essere stati con me e buona preghiera adesso perché continueremo con l'adorazione. Buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio. Voi ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, carissimi, e benvenuti in questo momento di adorazione, dove il Signore ci ha chiamati anche oggi a vivere della Sua presenza, a vivere della Sua luce, a vivere del Suo amore. Grazie, Signore.

Signore Gesù, grazie che ci hai chiamati oggi a te. Grazie, Signore Gesù, che ci hai resi cristiani. Grazie, Signore Gesù, per tutto quello che ci hai dato, per tutto quello che ci hai donato. A te rendiamo lode, a te la gloria, a te l'onore. Noi siamo qui, in questo luogo sacro, in questo silenzio, e il nostro cuore si apre alla tua presenza, perché oggi vogliamo accoglierti, Signore Gesù. Vogliamo donarci interamente a te. Noi ti amiamo, ti benediciamo, ti lodiamo, ti glorifichiamo. Oggi, Signore Gesù, vogliamo riconoscerti come Padre nostro e Signore della vita. Tu sei il pane vivo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza, ogni nutrimento. Tu sei la luce che illumina le tenebre, che rischiara il buio, che porta via, spazza via ogni malinconia. Tu sei la pace, Signore Gesù, la vera pace, la pace che placa ogni tempesta, la pace che dona conforto, dona gioia, dona speranza, dona amore. Davanti a te, Signore Gesù, vogliamo inginocchiarci, vogliamo prostrarci e riconoscere questa bellezza, riconoscere questa luce, riconoscere quest'amore, riconoscere questa pace. Davanti a te ci riconosciamo piccoli, Signore Gesù. E ti chiediamo, Signore Gesù, di aiutarci sempre, di sostenere la nostra povera fede, di sostenere il nostro cammino che tante volte vacilla, tante volte tentenna, tante volte ha degli inciampi. Sono le tentazioni del nemico. Ti chiediamo, Signore Gesù, di aiutarci a riconoscere, di sostenerci nel cammino, soprattutto nei momenti di fatica, nei momenti di prova, nei momenti in cui è facile cadere e abbandonarci. Riempici sempre della tua grazia, donaci sempre il tuo amore, Signore Gesù. Siamo qui perché abbiamo bisogno di te e tu hai bisogno di noi, perché ci chiami sempre, ce lo chiedi sempre. Eccoci, Signore Gesù, eccoci davanti a te. Oggi ci abbandoniamo totalmente a te, ci abbandoniamo interamente a te. Vogliamo seguirti, vogliamo seguire la tua via, vogliamo seguire i tuoi insegnamenti, vogliamo seguire il tuo amore. Ecco, Signore Gesù, oggi ci insegni che non dobbiamo opporci al male, non dobbiamo rispondere al male con tanto male che riceviamo. Non dobbiamo, ecco, rispondere occhio per occhio, dente per dente. Dobbiamo opporci al male, dobbiamo rispondere con la mitezza, dobbiamo rispondere con il tuo amore, dobbiamo rispondere con il perdono. Se uno ci dà uno schiaffo, dobbiamo porgere l'altra guancia. Ecco, Signore Gesù, perché a volte questo insegnamento ci è veramente difficile a metterlo in pratica, perché tante volte alla violenza rispondiamo con violenza. Invece oggi tu ci insegni il contrario, tu smonti questa logica di rispondere con un'offesa ad un'offesa.

darci la forza, Signore Gesù, dacci il coraggio di attuare queste tue parole ogni giorno nella nostra vita. Sono tante le offese che riceviamo ogni giorno, da amici, da parenti, da colleghi, da persone che non ce l'aspettiamo, che magari poi stiamo male. E quindi diventiamo non solo succubi della violenza, succubi del male, succubi della vendetta, ma diventiamo anche schiavi della malvagità. Aiutaci a liberarci da questa logica, Signore Gesù, e a rispondere alle offese con il tuo amore, perché il tuo amore libera, il tuo amore salva, il tuo amore perdona, il tuo amore dona nutrimento. Aiutaci, Signore Gesù, a camminare lungo questa via e a percorrere i sentieri quelli veri, i sentieri quelli che tu hai tracciato per noi, a superare via ogni logica e a vivere serenamente con tutti, ad amare tutti. Ecco, Signore Gesù, ti chiediamo ora il dono dello Spirito Santo, affinché il tuo Santo Spirito scenda su di noi, sui nostri cuori, scava dentro il nostro intimo, ci dona quei doni di saggezza, di sapienza, di intelletto, di consiglio, di fortezza, che ci faccia vincere le nostre paure o le nostre logiche mondane, immorali, che ci porti ad una vera consapevolezza cristiana. Allora, diciamo con cuore sincero, con un cuore pieno d'amore, vieni, vieni Santo Spirito, scendi su di noi con la tua luce, con la tua forza, con il tuo fuoco, con il tuo coraggio. Vieni a riempire la nostra vita, tante volte vuota, tante volte oppressa dal rancore, dall'odio, con la tua presenza. Prendi pure il nostro cuore, rendilo desideroso di te. Vieni, soffio di Dio, spazza via ogni paura che è dentro di noi, ogni dubbio, ogni esitazione, e donaci il coraggio, quel coraggio che ci aiuta a rinnovare la nostra vita, a rinnovare la nostra anima, a rinnovare i nostri pensieri, a rinnovare la nostra fede, e ad avere gioia nella preghiera, e avere quel sano desiderio di santità davanti a te, Signore Gesù. Ti chiediamo il dono dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, vieni, fuoco vivo, vieni, amore puro, vieni, vieni a illuminare la nostra mente, illuminare la nostra vita con la tua presenza, vieni a toccare le nostre parti indurite, le nostre parti scure, grigie, a toccarle col tuo amore e a ridarle vita. Vieni a darci forza, a darci testimonianza, il tuo coraggio, e diventare noi stessi testimoni della tua parola. Purificaci, trasformaci, illuminaci e rendici dei veri cristiani. Vieni, vieni Spirito Santo, vieni nei nostri cuori, Signore Gesù. Noi ti adoriamo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra anima, con ogni nostro respiro, con ogni nostro battito, con ogni nostro pensiero. Noi ti adoriamo, ti glorifichiamo e ci consacriamo a te. Ci offriamo interamente a te, Signore Gesù, come dono d'amore, come dono di vita, come dono vero. Grazie, grazie Signore Gesù, infinitamente grazie. Adesso continuiamo la nostra preghiera ascoltando un canto.

Signore Gesù, Padre della vita, amore puro, amore vero, fonte di vita che zampilla, che dona ogni grazia, ogni sapienza, ogni benedizione, ogni gioia. Eccoci davanti a te, che sei amore puro, che sei vita, che sei fonte di ogni grazia. Siamo davanti a te, davanti a questa presenza santissima, dove ci raccogliamo con umiltà e con umiltà ci riconosciamo anche di aver sbagliato, di essere peccatori.

di non aver seguito tante volte la tua via, di averci perso tra le strade, tra i meandri della vita e tra le varie tentazioni, ecco, che il mondo, il nemico ci hanno messo un po'

davanti a questa mancanza, a queste nostre mancanze. Vogliamo chiederti perdono, Signore Gesù. Per tua infinita misericordia, lava, ti prego, le nostre colpe, risana le nostre ferite. Rinnovaci, rinnova in noi la tua grazia. Perdonaci di essere dei veri testimoni della tua luce, della tua parola. Ecco, Signore Gesù, ti ringraziamo perché sappiamo che hai accolto il nostro sincero pentimento e hai donato il tuo perdono ad ognuno di noi, con la consapevolezza che porteremo tutti questi pesi ad un tuo ministro, ad un confessore, per avere la soluzione. Ecco, Signore Gesù, tu conosci ogni cuore, tu conosci ogni nostra singola vita. Tu sai di cosa abbiamo bisogno, tu sai quali sono i nostri pesi, le nostre difficoltà, le nostre prove, tutto quello che ci affiacca, tutto quello che ci fa star male, tutto quello che non ci fa proseguire il cammino. Oggi, Padre, vogliamo donarlo a te, metterlo nelle tue mani, metterlo ai tuoi piedi, deporlo ai tuoi piedi, e ti chiediamo con cuore sincero, con cuore umile, di guardare adesso, di donarci la forza e le grazie che abbiamo bisogno, che ognuno di noi ha bisogno. Per questo, Padre, ti affido tutti coloro che soffrono in questo momento, tutti coloro che vivono una prova abbastanza difficile, pesante, pesante da sopportare, pesante da vivere. C'è chi sta male, c'è chi affronta una malattia, c'è chi vive nel silenzio, chi vive nell'abbandono. Ecco, Signore Gesù, vogliamo mettere nelle tue mani tutte quelle intenzioni di preghiera che sono arrivate nei nostri canali, attraverso WhatsApp, attraverso Facebook, e chiederti, Signore Gesù, di guardarli e di donare a ognuno di loro e a ognuno di noi un raggio della tua luce, affinché possano trovare conforto, affinché possano trovare forza, affinché possano trovare grazia. Ecco, Signore Gesù, che ti affido Don Luciano, un sacerdote che è caduto e che si è rotto un piede e che è in attesa di essere operato. Ti affido Stefano da Fonigno, che chiede preghiere per la sua guarigione. Ti affido Sonia, che chiede preghiere per la propria mamma, per il proprio lavoro. Antonella da Palermo, che chiede preghiere per Nadia, per un esame universitario, ancora preghiere per Anna Maria, Roberto, Vincenzo e Paolo, e poi preghiere per l'anima di Ina e per i defunti Benito, Maria, Mimma, Claudio, Paolo, Roberto e Mirella, e ancora per Rappino, Bice, Ina, Benito, Lia, Mimmo, Maria, Claudio, Paolo, Agostino, Tanino, Nina e Italia. Valentina da Cugno, che chiede preghiere per la sua salute e la sua guarigione e per le anime del purgatorio. Fabiana da Napoli chiede preghiere per la realizzazione della sua vita e per le sue intenzioni. Preghiere per Rosa, per la sua sofferenza. Anna dalla provincia di Milano, ecco, chiede preghiere per la sua vita lavorativa e sentimentale, per la sua mamma, per la sua famiglia e per tutte le persone che si sono affidate alle sue preghiere. Filippo da Vibo Valentia chiede preghiere anche lui per la sua famiglia, per la moglie, per i figli, Domenica, Paolo e Alessandro. E poi Maria chiede preghiere per una persona, per Giovanni, che sta male e si trova in ospedale. Ecco, un papà chiede preghiere per Salvatrice da Porta Empedocle. Elisa da Parma chiede preghiere per la mamma Grazia. Chiedono ancora preghiere per la salute di Loredana e per la vista di Emanuele.

Patrizia da Modena chiede preghiere per Natalina e ancora si chiedono preghiere per Imma da Matera. Yusi da Cencenia chiede preghiere perché deve fare una visita dal dentista per un problema abbastanza serio. E Giulio chiede preghiere affinché ecco, non si senta solo, non si senta abbandonato. Marinella da Roma chiede preghiere per Lavinia e Fabiana e Francesca da Napoli chiede preghiere per il suo matrimonio e per tutta la sua famiglia. Mario da Iesi si affida al Sacro Cuore e affida al Sacro Cuore suo figlio Vittorio affinché possa essere liberato da tutti i mali e chiede anche preghiere per il figlio Lorenzo per gli studi. Giovanna da Benevento chiede preghiere per la sua salute, per il marito e per tutti i figli e nipoti. E preghiere per l'anima della mamma. Alessandra da Frascati chiede preghiere per il lavoro del marito, affinché ecco, possa rialzarsi da questo periodo abbastanza difficile, per gli esami dei figli. Giovanna chiede preghiere per Sebastiano, affinché possa essere liberato da tutti i mali per la conversione della mamma. E poi chiede preghiere per Giuseppina. E per tutte le intenzioni della sua famiglia, per Salvatore, per Mary, per Miriam, per Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò e per tutte le sue intenzioni. Patrizia da Prato chiede preghiere per Alessandro, per un lavoro, per gli ammalati, per le mie intenzioni, per tutti i defunti, per Papa Francesco, per Papa Leone e per tutti i nonni Maria Vision e per una persona che sta molto male. Vita Maria da Nocera Superiore a Salerno chiede preghiere per lei, per Giuseppe, per il loro amore, poi chiede preghiere per Assunta, per Giovanni e Flavio, per Anna Maria, Raffaele, Marco, Francesco, Aldo, Alessia e Liu. Patrizia, della provincia di Gorizia, chiede preghiere per l'intercessione di San Carlo Acutis, per Sofia, Alessandria, per tutti gli esami ecco, che dovranno sostenere. Barbara dalla provincia di Brescia chiede preghiere per la cognata Morena affinché possa avvicinarsi alla fede e chiede preghiere anche per la nipote Beatrice, per il suo ragazzo Giovanni che vuole andare a convivere. Ecco. Marco da Roma chiede preghiere per la sua salute, per la solitudine e che possa trovare una compagna. Carla da Roma chiede preghiere per le due sorelline sparite e per la sua figlia che ci deve dare un importante esame. Una preghiera per una famiglia di Filippo e la Vivo Valencia, per la moglie, i figli e tutta la loro famiglia, ecco. Eleni da Pordenone chiede preghiere perché, ecco, la tua mano possa aiutare la figlia in questo periodo di sofferenza. In questo periodo in cui sta sospendendo un farmaco, ecco, possa avere il tuo sostegno, padre. Erika Taloti chiede preghiere per tutti gli ammalati della sua famiglia, per il piccolo Giovanni, gli ammalati di tutto il mondo. Gli amici di Erika chiedono preghiere per Rosy, per la sua famiglia, per le anime del purgatorio e per la pace nel mondo. Maria Pia chiede preghiere per i suoi defunti, ancora per le anime del purgatorio e per tutti i volontari. Alberto da San Martino chiede preghiere per la moglie defunta, per la sua famiglia e per tutti i defunti. Andrea da San Martino chiede preghiere per i defunti e per la pace del mondo e per i suoi cittadini. Una mamma della provincia di Ragusa chiede preghiere affinché lo Spirito Santo ecco possa scendere, illuminare la sua famiglia e i suoi figli per le decisioni che dovranno prendere su un lavoro. Ilenia da Brescia chiede preghiere per i suoi nipoti adolescenti, in età delicata e difficile, che il Signore e la Vergine Santa li possa accudire, custodire e proteggere. Alida da Pescara chiede preghiere per la sua famiglia, la famiglia di Matteo, per tutte le difficoltà che possono incontrare e benedizioni ovviamente nel corpo e nello spirito per tutti. Rosa chiede preghiere per le sue intenzioni e per quelle della figlia. E una signora pellegrino da Torino, chiede una preghiera per la figlia Eide e
e deve superare una grossa difficoltà per il marito 89enne che dovrà operarsi per un glaucoma e anche per lei 85 anni con diversi problemi di salute. Ecco, Signore Gesù, che ti affidiamo tutte quelle richieste che magari non sono state espresse, che non sono magari state scritte o chieste, ma che abitano nel cuore di tante tante persone. Tante persone, Signore Gesù, magari non ti conoscono, ti conoscono poco. Tante persone, Signore Gesù, non conoscono la potenza della preghiera. Tante persone, Signore Gesù, si allontanano da te e dalla preghiera. Io, Signore Gesù, voglio pregare anche per loro, che loro sono tuoi figli. Anche loro, come ognuno di noi, hanno bisogno del tuo amore e del tuo sostegno. Ecco, Signore Gesù, ti prego, aiuta tutti, sostieni tutti. E donaci la grazia, Signore Gesù, anche di arrivare accanto alle persone che soffrono per portare una parola di conforto, per portare un po' di ascolto, un po' di sostegno, un po' d'amore. Aiutaci, Signore Gesù, a camminare sulle vie del mondo e a testimoniare la tua luce, a testimoniare la tua grazia, a testimoniare la tua misericordia. Rendici strumenti della tua fede, rendici strumenti del tuo amore, Signore Gesù. Che il nostro cuore diventi il tuo cuore, finché possa portare amore, speranza, gioia, pace a tutte le persone che incontriamo. Che le nostre gambe diventino le tue gambe e conducici dove vuoi tu, Signore Gesù, sulle strade del mondo, a percorrere sentieri nuovi, a percorrere vie nuove e a camminare sempre con gioia. Che le nostre mani possano diventare le tue mani, mani che accarezzano, mani che incoraggiano, mani che abbracciano, mani che lavorano, che servono, che aiutano, che sostengono, e non mani che fanno male o che uccidono. Trasforma, Signore Gesù, l'odio, la violenza in pace, in amore, in perdono. Che la tua parola di oggi, il tuo Vangelo di oggi possa attuarsi sempre in tutto il mondo e che tutti ne possano prendere atto, ne possano prendere testimonianza, affinché la tua pace, il tuo amore e la tua misericordia possano risuonare in tutto il mondo, possano risplendere in tutto il mondo. Signore Gesù, voglio affidarti la Chiesa e affidarti tutti i sacerdoti, il Papa, i Vescovi, i Diaconi, tutti i seminaristi, e chiederti il dono di nuove sante vocazioni. Ieri abbiamo letto una pagina bellissima dove ci racconta l'Evangelista che tu sentivi compassione per una folla stanca, per una folla sofferente, per una folla che portava tanti pesi. Quella folla siamo noi, quella folla siamo ognuno di noi. Tu senti compassione per loro, tu senti compassione per noi. E cosa fai, Signore Gesù? Ci accogli e subito ci mandi dei tuoi ministri affinché possiamo essere liberati da ogni male. E quindi abbracciati dalla tua misericordia. Oggi più che mai, Signore Gesù, abbiamo bisogno di nuove e sante vocazioni alla tua Chiesa, alla tua Messe, perché gli operai sono pochi e la Messe è abbondante. Allora ti preghiamo, Signore Gesù, dona alla tua Chiesa nuove e sante vocazioni.
noi santi sacerdoti, noi santi ministri,

nuove e sante religiose, religiose e missionarie alla tua Chiesa, affinché tutti, ma proprio tutti, che ognuno di noi, nessuno è escluso, perché ognuno di noi nel nostro lavoro, con la nostra famiglia, possiamo diventare testimoni del tuo amore e nel tuo nome operare grazie e pregare per chi soffre. Allora donaci questa luce, donaci questo amore, donaci questa grazia di camminare sempre, di essere sempre dei veri e autentici testimoni della tua luce. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie, grazie di tutto, Padre. E adesso, carissimi, siamo giunti alla conclusione di questo nostro momento di adorazione. Vogliamo ancora una volta lodare il Signore insieme. Proclamiamo: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù, il santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Carissimi, vi ringrazio per aver pregato con me questo tempo di adorazione e vi esorto come sempre ad effondere a tutti le grazie, l'amore, la pace che oggi abbiamo attinto dalla presenza di nostro Signore Gesù Cristo, presente, vivo e vero nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Ringrazio lo staff di Maria Vision che ha permesso questa diretta e lo affido in modo particolare al Signore, affinché il Signore, ecco, possa sempre proteggere ognuno di loro e donarci sempre grazia. E ringrazio ancora una volta te, Signore Gesù, per tutto quello che ci doni e ci hai donato e per tutta la luce e le grazie che affondi quotidianamente su ognuno di noi. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i Santi, possa il Signore Dio Padre Onnipotente volgere il suo sguardo d'amore su ognuno di noi e donarci la sua benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Sen aşkına.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Saluto Padre Andrea che concelebra con me e il gruppo dei pellegrini della Madonna del Santuario Madonna Miracolosa, Diocesi di Treviso, benvenuti, e saluto anche il gruppo di Padre Pio di Assisi che oggi si raduna per la preghiera. Tempo di guerra, quello che viviamo, di conflitti tra i popoli, allora dedichiamo la messa per la pace e la giustizia tra i popoli, affinché la nostra supplica raggiunga il cuore di Dio, chiediamo perdono per i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare,

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno chiamati tuoi figli. Concedi a noi di ricercare sempre quella giustizia che sola può garantire una pace stabile e autentica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quel tempo, Nabot di Israel possedeva una vigna che era a Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi, Signore,

0: dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Naboth di Israel, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si ricoricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Naboth di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Jezabele gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia, e il tuo cuore gioisca, te la farò avere io la vigna di Naboth di Israel. Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Naboth. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Naboth alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo, ed egli muoia. Gli uomini della città di Naboth, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Jezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Naboth alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Naboth davanti al popolo, affermando: Naboth ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori della città e lo lapidarono, ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Jezabele: Naboth è stato lapidato ed è morto. Appena Jezabele sentì che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Naboth di Israel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Naboth non vive più, è morto. Quando sentì che Naboth era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Naboth di Israel e prenderne possesso. Parola di Dio.
1: Ripetiamo: ascolta, Signore, il povero che ti invoca.
2: Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.
1: Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento, sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca. Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore.

Il primo libro dei Re ci viene presentato un primo nemico della pace, il generatore della violenza, che è la bramosia del cuore. C'è Naboth che ha un desiderio di possesso della vigna di Naboth e arriva fino ad ucciderlo per raggiungere il suo scopo. Vedremo quali sono le conseguenze terribili su di lui, non si vede, non si ascolta nella lettura di oggi, ma nel seguito dei giorni. Però ecco, allora il primo nemico della pace è la bramosia del cuore, che uno viene un pensiero di possesso di una vigna, di una terra, di un bene, di un altro, che nella sua libertà non lo vuole vendere. E c'è un'indicazione pure del Vangelo di Gesù che è preziosa, perché in antico avete inteso che fu detto che nel Vangelo, diciamo così, si parla del famoso detto occhio per occhio e dente per dente, che è un argine, un primo argine alla violenza. Cioè chi subisce un male non si può vendicare come gli pare, non può, se gli hanno tolto un dente, distruggere 7 denti. Quindi dente per dente vuol dire sia proporzionata, sia limitata il male che uno, la restituzione di un male subito, ecco, diciamo così. Ma Gesù va oltre e ci chiede in realtà questo, e cioè: guarda che tu sei amato, perdonato, hai fatto l'esperienza del Dio vivo e vero, e allora stai nel mondo per diminuire la quantità di odio e di violenza, per diventare operatore di pace, cioè colui che fa anche qualcosa di attivo per estinguere la violenza e l'odio. E questo vuol dire a chi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, porgi la sinistra. Nessuno ha mai preso alla lettera queste parole di Gesù, anche giustamente sono paradossali, però vuol dire devi fare di più dell'antico detto. Non basta contenere la vendetta, ma ci vuole un'azione positiva nella storia che fa vedere che tu sei stato graziato, sei stato miracolato, sei stato perdonato immeritatamente, dunque puoi, con questo amore che hai, immettere amore, immettere pace nella storia. Allora chiediamo che la nostra comunità e anche tutta la Chiesa possa essere questo nei nostri giorni, che hanno molto bisogno di operatori di pace, proprio perché sembra che a volte la guerra sia l'unica parola possibile e credibile, no? E allora davvero quanto mai servono luoghi di pensiero, di azione in favore della pace.

0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Dio Padre, che non manca di soccorrerci nel momento del bisogno e di ascoltare la nostra preghiera. Diciamo dunque con fede: Signore, vieni il nostro aiuto.
1: Signore, vieni il nostro aiuto.
2: Per la Chiesa, perché l'azione dello Spirito la purifichi sempre e la renda viva testimonianza di Cristo, capace di vincere il male con il bene, preghiamo.
1: Signore, vieni il nostro aiuto.
2: Per i ministri dell'Evangelo, perché, sorretti dalla sapienza della fede, siano con le parole e con le opere instancabili annunciatori dell'amore di Dio, preghiamo.
1: Signore, vieni il nostro aiuto.
2: Per i potenti della terra, perché non facciano del loro potere uno strumento di sopraffazione e di arbitrio, ma lo pongano a servizio della giustizia e del bene di tutti, preghiamo.
1: Signore, vieni il nostro aiuto.
2: Per le nostre famiglie, perché vivano nella concordia e nella disponibilità a una continua riconciliazione, aprendosi anche all'accoglienza di chi è nel bisogno, preghiamo.
1: Signore, vieni il nostro aiuto.
2: Per tutti i lavoratori, perché facciano prevalere la solidarietà e la condivisione sulla ricerca del profitto e della carriera, preghiamo.
1: Signore, vieni il nostro aiuto.
2: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, la celebrazione della misericordia di Dio, che ha dato la sua vita per noi, ci renda capaci di un amore che sa compiere sempre un passo in più rispetto al male e all'odio. Preghiamo.
1: Signore, vieni il nostro aiuto.
0: Preghiamo per Don Novachi, per la famiglia Petruzzilli. Preghiamo anche per gli infermi, gli anziani della nostra comunità parrocchiale e dei pellegrini venuti oggi in Assisi. Che il Signore accompagni queste persone tutta la loro vita, preghiamo.
1: Signore, vieni il nostro aiuto.
0: Preghiamo anche per i defunti Doris e della famiglia Petruzzelli, perché il Signore li accompagni nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Signore, vieni il nostro aiuto.
0: O Padre buono e fedele, principio e origine della pace, ti chiediamo: rendi i nostri sentieri pieni della tua luce e della tua sapienza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Canto numero 58.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome.

0: per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della Pace, che ti offriamo, Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia tra tutti i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: Che cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese. L'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione dello Spirito Santo, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
2: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni

0: regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 380.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Buonasera, bentrovati qui nella parrocchia di Maria Santissima Ausiliatrice, detta ovviamente familiarmente da tutti noi la parrocchia dei Salesiani. Allora siamo qui per questo secondo incontro dedicato al libro dove si parla del sacerdote padre Guglielmo De Filippi. Allora, prima di entrare nel vivo di questa presentazione, intanto ringraziamo anche Maria Vision per la sua presenza. Do la parola al parroco, che è il padrone di casa, e poi ovviamente all'autore di questo libro, che è Pietro Basilico. Prego.
1: Allora, intanto benvenuti a tutti. Per me è un motivo di gioia poter raccontare e portare alla memoria e al cuore la figura di padre Guglielmo, anche se io sono entrato in seminario quando già lui era fuori dal seminario, nel senso che era già con altri servizi, però la sua figura, la sua fama è stata sempre, l'ha seguito, insomma, si è allargata. Ma poi in modo particolare come parroco della chiesa, della parrocchia Maria Ausiliatrice, qui detta dei Salesiani, è doveroso, dico, fare memoria di chi ci ha preceduto, perché un albero non cresce se non ha radici. Quindi noi siamo un segmento di quella storia che è la storia della salvezza, e quindi fare memoria di chi ci ha preceduto, dei padri salesiani un verso, e poi di quei sacerdoti che si sono avvicendati nel servizio a questa parrocchia è doveroso e necessario. Incontrandomi con Pietro, che è il nipote di Don De Filippi, era necessario mettere a punto questo incontro all'interno dei festeggiamenti di Maria Ausiliatrice, perché questo sacerdote qui ha seminato tanto, con larghezza, con tutto se stesso, come era lo stile suo, e soprattutto, ecco, non è dimenticato, perché voi dovete sapere che nell'ufficio parrocchiale c'è una sua foto messa lì da quando lui è andato via, e rimane lì perché è segno della sua passaggio, della sua presenza qui in mezzo a noi. Quindi grazie a Pietro e grazie a tutti voi perché siete qui, perché testimoniate questo affetto nei confronti di padre Guglielmo, e che il Signore veramente lo abbia in gloria per tutto il bene che ha seminato nella nostra comunità.
0: Grazie, allora adesso la parola a Pietro Basilico per un breve saluto, poi sarò io un po' a condurre questa conversazione con lui, ovviamente essendo stata anche la curatrice del volume, dell'editing appunto di questo volume che vedo avete già tutti in mano, insomma, quindi un acquisto, Pietro, tra l'altro sulla fiducia, no? Insomma, perché prima ancora di raccontarglielo, ovviamente questo testimonia, è chiaro, l'affetto che avete avuto, insomma, per questo per questo sacerdote. Prego.
2: No, ma io semplicemente, questo momento, sono dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio tutto il nostro Signore per averci dato a padre Guglielmo. Ringrazio voi tutti che siete qua e che gli avete voluto bene, perché siete qua, perché l'avete conosciuto, avete apprezzato quello che era la sua opera, quello che lui ha fatto. Ringrazio Don Salvatore che senza subito detto sì, facciamolo, stiamo insieme, presentiamo questo libro, e Ornella che è stata preziosa nell'editing di questo volume, che non posso dire di averlo fatto io. È un volume scritto da tante mani e tanti cuori. Io ho curato solo tutta una prima parte e tante altre cosette, però insomma il fulcro del volume è la testimonianza delle persone che lo hanno conosciuto. E poi magari vedremo qualche testimonianza, qualcuna che è veramente forte, veramente bella. Io ogni volta che lo leggo, non so, forse perché sono di parte, mi commuovo. Spero che sia anche così per voi.
0: Non può che essere così, Pietro. Io non ho conosciuto padre Guglielmo, l'ho conosciuto però appunto in questa operazione editoriale, quindi attraverso intanto i racconti ovviamente di Pietro, del nipote, e poi, come diceva bene lui, attraverso le tante testimonianze, insomma, poi abbiamo dovuto anche un po' fare, come dire, delle scelte, insomma, una sorta di selezione, delle tante testimonianze, prima, come dire, dei confratelli, quindi ci sono anche una serie di

0: testimonianze di sacerdoti che lo hanno conosciuto, a cui lui è stato vicino, che gli sono stati vicini, e poi di persone comuni, dalle persone più giovani alle persone anche più adulte che lo hanno avuto come pastore in quelli che sono stati i suoi, diciamo, le tappe di questo suo cammino appunto come sacerdote. E devo dire, insomma, ecco, che ho capito anche attraverso questa qual è stata veramente la grandezza e la capacità di questo sacerdote, peraltro descritto da tutti come una persona molto umile, molto, molto, come dire, che non si dava le arie, ma che era però capace di prestare ascolto, di andare veramente incontro all'altro, incontro ai bisogni dell'altro, seguendo ovviamente quello che era il suo ministero. Ecco, è come davvero se io l'avessi incontrato, quindi anche se non l'ho conosciuto fisicamente, però devo dire che appunto queste testimonianze, questi racconti che abbiamo raccolto in questo volume, insomma, restituiscono quella che è la figura di quest'uomo, lo spessore di questo sacerdote, ciò che lui ha fatto di buono per la comunità. E di questo noi ovviamente parliamo, cominciando, anche se ovviamente molti appunto lo hanno conosciuto, Pietro, però raccontiamo proprio un po', cominciamo dall'inizio, come si fa in ogni storia, cioè raccontiamo qual è stata un po' l'infanzia e da dove, dico, da che famiglia, da che ambiente, da che educazione, ecco, da quali valori
1: Sì,
0: arriva padre Guglielmo.
1: padre Guglielmo è nato in una famiglia, diciamo, di contadini. Il nonno Giuseppe lavorava nei campi, coltivava il grano, produceva vino, diciamo, piccoli contadini che comunque col sacrificio di tutti si andava avanti. Erano quattro fratelli, Caterina che è la più piccola, Maria che è l'altra figlia, poi c'era Antonino e padre Guglielmo che era il terzo, padre Guglielmo. Padre Guglielmo è nato con una malformazione ai piedini, infatti voi nel libro vedete che è proprio così, i piedi c'aveva. Nell'arco di un anno, con tanti sacrifici, nonno veniva qui a Trapani da Guarrato per sistemare questi piedini e sostanzialmente dopo un anno si
0: Certo,
1: vede
0: ricordiamoci Pietro che eravamo nel
1: 37,
0: 1937.
1: quindi non era facile da Guarrato venire a Trapani, era un viaggio. Non è una cosa così semplice. Comunque, dopo un anno, padre Guglielmo, il piccolo Guglielmo, i piedini cominciavano ad essere dritti. Però questo è un problema che si è portato avanti per tutta la vita. Lui ha avuto sempre problemi a camminare, però non si risparmiava mai. Non si risparmiava mai. E la sera magari arrivava a casa e non è distrutto, però lui fino all'ultimo deve essere presente con tutti e portare avanti quello che era la sua missione. Era una persona, un bambino molto vivace, allegro, spensierato. Nonostante i problemi fisici dei piedini, lui scorazzava sempre per le campagne, andava con il nonno a raccogliere l'uva per il grano, insomma, era sempre in giro praticamente. E questa libertà che lui aveva avuto durante la sua infanzia è stata un po', come dire, una mancanza che è stato quando è andato in seminario, ma poi questo
0: Certo,
1: ne parliamo dopo.
0: certo,
1: Durante l'infanzia, poi ha fatto le scuole a Fontana
0: certo.
1: Salsa.
0: Ecco, raccontiamo a proposito dei piedini e del camminare, cosa faceva quando andava appunto a
1: Appunto, Fontana Salsa.
0: scuola.
1: Fontana Salsa, lui da casa sua a scuola c'erano circa 3 km e lui, bambino, a 6 anni. Si faceva questi 3 km, arrivava a scuola, Fontana Sasta, c'era una classe mista, lo zio spesso mi ha parlato di questo. Finita la scuola, quindi a mezzogiorno e mezzo, l'una che era, la maestra che veniva da Pacego a piedi, sono altri 5 km, non so più o meno quanto siano, lui andava a accompagnare la maestra a Pacego per non lasciarla andare da sola. E mi hanno detto diverse volte, dice, ma lo facevo con tanto piacere perché non volevo che questa persona così brava e buona nei miei confronti andasse da sola fino a casa sua. E lui poi tornava a casa, cioè praticamente faceva 16 km in un giorno, era la sua situazione. Però era contento, era felice di questo.
0: Ecco, abbastanza presto dobbiamo dire, io pregherei, ecco, di silenziare i vostri telefoni laddove è possibile, proprio per evitare interruzioni.

0: Dicevo, la chiamata arriva abbastanza presto, lui sente questo desiderio, questa voglia appunto di votarsi alla vita religiosa e quindi già all'età di 10 anni
1: Sì,
0: si ritrova in
1: in
0: seminario.
1: seminario.
0: Raccontiamo questo momento.
1: Lui, durante la sua infanzia, 6, 7 anni, 8 anni, diceva al nonno e a casa che aveva deciso di farsi sacerdote. Ovviamente non era così semplice allora, in campagna, noi, sì, sacerdote che manda a Trapani. Era un grosso problema per mio nonno, soprattutto vedere se effettivamente era quello che voleva o era una sua fantasia, perché la famiglia era molto praticante. Mio nonno ne ha parlato con padre Grammatico, che era il sacerdote e parroco di Guarrato. Padre Grammatico, una persona pure saggia e santa, ha detto: senti, lui finisce la quinta elementare che stava facendo a Fontana Salsa, poi c'erano gli esami di ammissione in prima media che non si potevano fare a Fontana Salsa, o si facevano a Pacego oppure a Trapani. E gli facciamo fare gli esami di ammissione in prima media in seminario qui, ai Salesiani, che allora era qui in seminario. Se poi lui sente che questa è la sua vocazione, ci resta, altrimenti poi cambia strada. E così Don Guglielmo, padre Guglielmo, o il piccolo Guglielmo, allora ha fatto gli esami di prima media qui ai Salesiani, e poi ci è rimasto.
0: Come vedete, appunto, avendo il libro fra le mani, ma insomma lo sfoglierete sicuramente, lo gusterete meglio quando sarete a casa. Questo volume è anche arricchito da una cospicua quantità di immagini, no? C'è un bel corredo fotografico e di immagini. E anche questo, appunto, ci racconta un tempo ormai lontano, possiamo dire. E tanti momenti della vita di questo sacerdote. Il volume, fra l'altro, è appunto introdotto da un testo che Sua Eccellenza, il Vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ha voluto scrivere proprio appositamente per questo libro. E nel libro viene poi riportata integralmente anche quella che fu l'omelia, insomma, il discorso che appunto sempre Monsignor Fragnelli fece nel momento delle esequie dei funerali di padre Guglielmo. Abbiamo detto appunto che ci sono tante testimonianze di sacerdoti che lo hanno conosciuto. Allora, Pietro, penso sarai d'accordo, visto anche il luogo in cui ci troviamo, vorrei leggere il testo che Monsignor Antonino Adragna, insomma, che è stato anche qui in questa parrocchia e tanto, come dire, tanto affetto ha saputo suscitare anche qui, in quello che è stato poi, insomma, l'ultimo periodo, possiamo dire, esatto, del suo sacerdozio attivo, quantomeno dico in una parrocchia. E quindi vi leggerò questa pagina, appunto, di Monsignor Adragna, dedicata proprio a padre Guglielmo. La perla del clero trapanese. Per me padre Guglielmo è stato un sofferente gioioso. Lo incontrai per la prima volta nel 1948 all'oratorio salesiano di Trapani. Frequentava il primo anno di seminario, appena riaperto dal cardinale Ruffini l'anno precedente, grazie ai padri salesiani. Erano solo 12 seminaristi. Il seminario, chiuso dal vescovo Ferdinando Ricca durante la guerra, aveva perso molti giovani alla vocazione. I locali vecchi, accanto al vescovado, erano stati danneggiati dai bombardamenti. Io allora ero ragazzo e frequentavo l'oratorio e ricordo bene quel giovane seminarista esile con un'andatura incerta per un dolore ai piedi. Nonostante la fatica, si sforzava sempre di camminare assieme agli altri. Qualcuno lo prendeva in giro chiamandolo piedi storti, ma lui rispondeva solo con un sorriso. La sua semplicità era disarmante. Se gli avessero detto: "Guarda, c'è un asino che vola", nella sua genuinità sarebbe corso alla finestra per controllare. La sofferenza lo accompagnò per tutta la vita, ma sempre portata con il sorriso. Ricordo una gita in bicicletta dal seminario estivo di Misericordia, quindi siamo a Valderice, fino a Scopello. Nonostante le difficoltà, pedalava con tenacia, cadde lungo la discesa a crocevie e fu riportato indietro, ma anche allora non si lamentò, limitandosi a sorridere mentre altri lo deridevano. Da sacerdote non cambiò mai.

0: insomma indimenticato sacerdote trapanese, che invece io ho avuto il piacere e il privilegio di conoscere. Peraltro celebrò il matrimonio dei miei genitori, insomma, quindi è rimasta sempre questa amicizia anche con la mia famiglia. Andiamo ancora alla storia di padre Guglielmo. Lui quindi a 22 anni,
1: È stato parroco
0: ecco,
1: al
0: lascia il seminario, quindi
1: seminario,
0: ha
1: viene
0: completato la
1: ordinato
0: sua formazione.
1: sacerdote ed è stato parroco a Calatafimi. Giovane parroco, una parrocchia molto grande. Lì c'era Don Monsignor Bonaiuto, che era già anziano, questo sacerdote, e mi raccontava il primo giorno, è stato bellissimo, tanta accoglienza, tanta festa, durata fino a sera tardi. Però poi...
0: Ecco, c'è questo episodio in
1: Sì,
0: particolare che abbiamo anche
1: me
0: raccontato
1: l'ho
0: nel
1: raccontato qui nel
0: libro.
1: libro. Però poi cosa succede? È finita la festa, ognuno se ne va a casa propria, Monsignor Bonaiuto va a casa sua e lui, giovane sacerdote di 20 anni, è rimasto solo in quella grande e silenziosa chiesa, in quella grande e silenziosa canonica. Mi diceva, e tante volte veniva l'angoscia, tante volte veniva la tristezza di essere un giovanissimo, 22 anni, signori, e da solo in questa grande realtà. E il suo rifugio era il tabernacolo. Lui andava davanti al tabernacolo e stava lì ore a pregare il tabernacolo. Questo si ripete anche altre volte nella sua vita. Mi ricordo da ragazzo, da bambino, lui era appena arrivato a Marausa, stavamo magari a giocare nel cortile o nell'atrio dove c'era il salone parrocchiale, eccetera, tutti i giovani giocavamo lì. A un certo punto, padre Guglielmo, quasi alla fine della partita, eccetera, si allontanava, andava via. Noi finivamo la partita e andavamo anche noi via, però dovevamo passare davanti alla chiesa. Guardando dentro, trovavamo Don Guglielmo inginocchiato al secondo banco davanti all'altare che pregava. Allora, per noi era quasi una cosa che dovevamo fare, quasi un obbligo, entrare anche noi in chiesa, inginocchiarci dietro di lui per essere uniti al nostro parroco, stare 10 minuti e poi andavamo per la nostra strada. E questa è una forte testimonianza che io e tanti miei coetanei di allora ci portiamo dietro. Una cosa bellissima,
0: La
1: prego.
0: forza
1: La
0: dell'esempio,
1: forza
0: direi, no?
1: dell'esempio,
0: È giusto,
1: esatto.
0: Pietro, perché poi ovviamente non vi obbligava nessuno
1: Assolutamente.
0: nel senso, come dire, reale della parola, ma questo suo esempio ripetuto sotto i vostri occhi, ecco, aveva questo potere, se vogliamo dire così, questa capacità di trascinare anche voi. E in questo credo, no, che possiamo dirlo senza tema di essere smentiti, che padre Guglielmo sia stato proprio un trascinatore, un catalizzatore forse più che un trascinatore, insomma un catalizzatore di esperienze, di comunità, di condivisione e ovviamente della fede, oltre che lanciare il messaggio della fede come sacerdote. Ecco, tu hai detto appunto Calatafimi, dal 1961 lui arriva a Marausa, insomma, sono passati già, diciamo, quanti anni, e proprio lì, appunto, fonda gruppi giovani, famiglie, fonda il consiglio parrocchiale, addirittura una compagnia teatrale. Ecco, raccontaci un po', perché poi, insomma, in chiesa,
1: Sì.
0: almeno non so, devo dire la verità, perché non ho più quell'età, insomma, donna, però una volta, ecco, gli oratori, le parrocchie erano veramente, no, il punto di incontro, quindi questa capacità davvero di intercettare, e non è che si stava soltanto lì, ovviamente con tutto il rispetto, a pregare, a
1: No,
0: seguire, ma
1: assolutamente.
0: c'era anche questa capacità di intercettare, come nel caso di una compagnia teatrale, per esempio, insomma,
1: Mettere a
0: no,
1: frutto quei doni, quei carismi che anche i ragazzi, intercettarli prima e poi metterli insieme.
0: esatto.
1: Questo
0: Si
1: è...
0: creano
1: Oggi
0: relazioni. Forse oggi è un po' più difficile, no?
1: oggi è un po' più
0: Diciamo che c'è un
1: difficile.
0: po' di concorrenza
1: Sì,
0: di altre cose.
1: perché gli impegni o la modalità dell'impegno è cambiata, ma quando poi c'è sempre l'esperienza di un campanile e di una stanza o di un calcio balilla, allora si inizia a giocare, si ritorna a giocare.
0: E questo ci
1: Sì.
0: conforta, insomma, anche perché appunto veramente gli oratori sono stati e dovrebbero continuare a essere come una fucina, prima di tutto, come dire, di cittadini, di persone che assorbono, come dire, dei valori positivi. È chiaro che poi chi ha anche il dono della fede cresce anche in questo. E allora raccontaci di questa compagnia teatrale e di che cosa faceva.

0: un particolare Padre Guglielmo nell'ambito di questa compagnia teatrale. Vedrete anche delle foto qui nel
1: Ovviamente,
0: libro di
1: l'obiettivo
0: queste.
1: non era lo spettacolo. L'obiettivo di Padre Guglielmo era creare comunione, far stare insieme le persone, far sì che la parrocchia era un punto di riferimento per tutti i parrocchiani, ma non solo quelli di Varausa, anche quelli dei dintorni. Abbiamo fatto per esempio Morte e Passione, ovviamente non ci sono tre persone, eravamo 40 e qui ne abbiamo uno, testimone. 40. Cioè, era bello perché si facevano i turni a fare le recite, ma nel contempo gli altri 25 stavano a discutere, a parlare, a giocare, a fare tutto quello che c'era da fare.
2: Due
1: La
2: volte
1: banda,
2: abbiamo
1: due
2: fatto.
1: volte è stato fatto. La banda musicale,
0: Due volte. Che esiste
1: che
0: ancora
1: ancora
0: oggi.
1: esiste, e lui fa parte della banda musicale. È cominciato lì, proviamo, proviamo, proviamo, è diventata una cosa che fanno tanti concerti, è bello. È un catalizzatore anche quello lì di risorse, di persone, di relazioni. A parte poi, come dicevo, il consiglio pastorale, tutto il resto che c'è, che ne segue di conseguenza.
0: Si prodigò anche proprio per la chiesa, nel senso come immobile,
1: Sì,
0: no?
1: come
0: La chiesa,
1: immobile.
0: la parrocchia, insomma, c'è anche un
1: Eh sì, e
0: episodio
1: c'è un
0: che
1: episodio.
0: noi citiamo nel libro che è anche molto forte, vogliamo
1: Sì, lo ricordiamo
0: ricordarlo.
1: bene questo
0: È
1: qua.
0: un
1: Sì.
0: disastro scampato, insomma,
1: Nella chiesa
0: sentiamo.
1: di Marausa, anticamente i tetti si facevano con le canne e con l'intonaco. La chiesa di Varausa era molto alta, parliamo forse di 6 metri, non so, 7 metri come altezza la chiesa di Varausa. Un giorno lo zio ha avuto la sensazione che c'era qualcosa che non andava, cioè questo tetto non gli sembrava molto sicuro. Ha parlato con il genio civile, ha fatto via degli ingegneri e ha detto: no, stia tranquillo padre, il tetto è sicuro. Già era stato costruito il salone parrocchiale. Con tanti sacrifici, tutta una storia che poi leggete pure, questo l'ha scritto Salvatore Giliberti, questa parte qua, è un po' la memoria storica di tutta la parrocchia. Dopo una settimana crolla il tetto della chiesa. Cioè, proprio crolla il tetto della chiesa. Un disastro. Padre Guglielmo, non so, il Signore l'aveva illuminato, dice, porta le persone nel salone. E infatti voi
0: Certo,
1: per...
0: poteva, ecco, il passaggio è questo, poteva effettivamente rifarsi a quello che era stato il parere dei tecnici, no, potete star lì perché non succederà niente, lui evidentemente ha avuto un'illuminazione da qualcuno un po' più in alto
1: Che veniva, almeno meglio.
0: del genio civile, per cui insomma, ecco, evitato che potesse accadere un disastro. Certo, 28 anni, insomma, essere parroco nello stesso luogo significa davvero incidere e conoscere anche la propria comunità, diverse generazioni anche della propria comunità. Un'altra tappa importante, certamente, che lo ha forgiato, possiamo dire, come sacerdote, perché io credo, donne, correggimi se sbaglio, non è che siete solo voi che in qualche modo, no, plasmate o comunque cercate, no, di fornire a chi avete davanti, ai vostri fedeli, ai vostri parrocchiani, è giusto, delle buone opportunità di vita. Io credo che anche voi impariate, no, dal
2: Assolutamente.
0: rapporto che avete con le persone che
2: Certo,
0: vi seguono, insomma, di cui siete pastori, no? Credo che questo sia veramente una cosa
2: è
0: importante.
2: uno scambio di conoscenza e di formazione, perché nell'ottica del servizio tu ti metti a servizio, ma a chi servi ti dà lezione di vita. Ma questo si vede con gli anziani, si vede con le famiglie, si vede con i bambini. Si vede con i moribondi, cioè tu vai a visitare un ammalato, vai a visitare una persona che sta lasciando questa terra e tante volte è l'ammalato stesso che ti dà conforto. Tu ti trovi in difficoltà, ma lui, lei che sia, sì, invece è colui o lei che ti dà invece forza, che ti dà coraggio. E tante volte sono i familiari che bloccano questo incontro, per esempio con il sacerdote. Perché si ha paura di far capire che sta per morire, invece lo desiderano invece conoscere e avere questo momento il conforto dei sacramenti. Allora è necessario, è veramente necessario aprirci e comprendere e capire che chi serviamo sono coloro che ci danno anche lezione di vita.
0: E a proposito appunto di malati, il nostro parroco ci aiuta ad aprire appunto quest'altra pagina della storia sacerdotale.

0: tale di Padre Guglielmo, che è quella, ripeto, una pagina altrettanto importante, credo, di quella come parroco, che è quella che lo ha visto come cappellano all'ospedale di Trapani. Anche lì, appunto, capite bene che esperienza forte può essere stata per lui, perché toccava con mano ogni giorno la sofferenza delle persone e provava ovviamente a portare il suo conforto. Anche qui, di questa, come dire, di questa parte della sua vita, nel libro abbiamo alcune testimonianze che raccontano un po' e che soprattutto ci restituiscono anche lì quello che è stato il sentimento, come dire, la considerazione che lui è riuscito a suscitare negli altri. Ma io vorrei fermarmi invece con te, quindi questo lo lascio, come dire, al piacere della vostra lettura. Io invece, Pietro, mi vorrei fermare con te sull'episodio, appunto, di un malato in particolare che lui andava a visitare insieme ad altri, che però, non essendo particolarmente credente, o forse totalmente non credente, non vedeva, insomma, di buon occhio, mostrava un certo fastidio in qualche modo, insomma, quantomeno una indifferenza pronunciata verso la presenza e le parole, ovviamente, che padre Guglielmo portava agli altri compagni di stanza. Raccontaci un po', Pietro.
1: Sì, padre Guglielmo dell'ospedale, a parte il fatto che quando è andato in ospedale è stato in difficoltà perché non si sentiva adeguato, però il suo dire è sempre questo: Signore, fai tu, sono qui è perché tu mi dai la forza e la possibilità di poter andare avanti. Questo ce l'ho in orecchio perché lo ripeteva sempre, quando lui non c'era qualcosa che gli andava, dice: Signore, fai tu, sono qui per te. Però poi cominciato, tant'è che inizialmente dormiva pure in ospedale, cioè ha cominciato lui in ospedale, si è preso talmente, diciamo, il suo servizio che arrivava lì alle 6 di mattina e usciva alle 7, alle 8, alle 9 di sera. Abbiamo testimonianze che anche fino alle 11, mezzanotte era lì con i malati. Tant'è, dicevo che i primi tempi dormiva pure in ospedale, però non era cosa fattibile. Tutti gli hanno detto: guarda, trovate una stanza, tanto che poi andate a dormire in seminario, almeno stacchi un pochettino da quell'ambiente. E quando faceva il giro, mi racconta, una volta entra in una stanza, c'erano 5-6 persone, e c'era uno nuovo. Lui arriva, saluta tutti personalmente, questo gli gira le spalle e si gira dall'altra parte. Lui lo rispetta, lo saluta a distanza e via. La moglie, che era una persona credente, gli diceva: scusa, saluta la persona, tu non vuoi salutare il sacerdote, ma meno l'uomo che ti sta venendo a salutare. E questo padre stava sempre indifferente praticamente, quando arrivava lo zio, facevano le preghiere, dava la comunione, poteva fare, poi continuava. E tutte le volte così, però lui ogni volta si avvicinava a questa persona per parlare un attimino con lui, del tempo, dei figli, dello sport, di qualsiasi cosa che potesse creare una relazione, un colloquio. E così è successo. Se non riusciva a parlare, non usciva più dalla stanza, ma si fermava lì, lasciava fare e poi lo salutava di buon grado lo zio. Una sera, una mattina, lo zio va lì per fare il suo solito incontro con questa persona. Questo lo chiama, dice: Don Guglielmo, vorrei parlare con lei. E sottovoce, in forma commossa, dice: Senta, io vorrei confessare. E dice: sì, sono qua, lascia quello che stava facendo, confessa quella persona. Poi quella persona si comunica, prende la comunione, fa le sue preghiere e Dio ovviamente era contento per quello che è successo, la moglie felice di questo fatto e se ne va. L'indomani torna in questa stanza, quel letto era vuoto, dice: forse sarà guarito, se ne sarà andato. Ha chiesto dove, dice: no, questa notte è stato male ed è morto. Lui finisce il suo giro, va verso la sala mortuaria, l'ospedale dall'altra parte, appena arriva, appena entra, sapete c'è un corridoio lì, vede la moglie di questo signore che gli va incontro, lo abbraccia, tant'è che mio zio diceva: io mi sentivo in difficoltà, perché lui era un po', mi sentivo in difficoltà, e questa donna che mi abbracciava così con tanto affetto, con tanto amore, lo abbraccia e dice: io la devo ringraziare con tutto il cuore, perché se oggi mio marito è in paradiso è grazie a lei. Mio zio dice: ma io non ho fatto altro che rispettare quella persona per quello che è, per quello che era, volevi bene per quello che era, il resto l'ha fatto il nostro Signore, però la sua mano c'è stata, il suo gesto l'ha fatto.
0: E
1: È stato
0: chiaramente,
1: uno strumento del nostro Signore.
0: esatto.
1: E così pure, scusa un attimo,
0: Prego.
1: ci sono anche delle testimonianze di persone che raccontano

0: una è un'infermiera, che la sua testimonianza è tutto un grazie. Ma nel caso fosse di leggere, magari lo lasciamo,
1: lo
0: è tutto un
1: lasciamo
0: grazie, tutta una pagina di grazie perché hai fatto
1: alla loro
0: questo.
1: lettura.
0: Grazie per questo, grazie perché è stato utile a noi operatori. Grazie perché hai dato una morte dignitosa ai nostri malati che non ce l'hanno fatta. Grazie perché ci hai insegnato ad amare le persone. Tante cose.
1: Ritorniamo un po' a padre Guglielmo in famiglia, no? Insomma, voi siete stati una famiglia che ha ruotato in qualche modo, no? Attorno a questo sacerdote, che fosse lo zio, insomma, nel tuo caso ovviamente era lo zio, il fratello, nel caso appunto delle sorelle, i nipoti ovviamente, insomma, è stata sicuramente una figura, e non poteva non esserlo, insomma, visto che lo è stato per tante persone, come dire, estranee, non poteva non esserlo ovviamente per i suoi familiari. Allora, raccontiamo un po' qualche cosa anche di padre Guglielmo Uomo. Per esempio, ti farò raccontare due cose simpatiche. Uno, cosa succedeva la domenica quando, giusto, erano tanti esponenti della famiglia che lo invitavano a pranzo? Allora,
0: Eh sì,
1: sentiamo questa e poi
0: perché
1: ti
0: lo
1: faccio
0: zio
1: raccontare
0: magari
1: un altro
0: passava a casa
1: episodio.
0: mia e sente, zio, domenica viene a pranzo da me? Sì, domenica sono a pranzo a casa tua. Magari poi lo telefonava la zia e dice, Guglielmo, che fai? Vieni a pranzo da noi domenica? Lui magari non si ricordava, sì, e magari succedeva che noi stavamo pranzando e c'erano due famiglie che aspettavano lui. Poi dice, ma lo zio dov'è? E qui non è che pranzo. Finiva a risata ovviamente, ci divertivamo tutti perché non era successo una volta,
1: E lui
0: diverse volte.
1: smetteva un pranzo e andava a finire il pranzo
0: È
1: dall'altra
0: successo
1: parte.
0: diverse volte perché avere lo zio a pranzo era un po' un terno, esce o non esce, viene o non viene. Perché no, non lo faceva per male, che si scordava, poi sì, vengo, e magari l'ultimo che arrivava lui andava a pranzo da quello lì. Ed era una cosa carina quella.
1: Per te in particolare, che hai perso il papà, insomma, che è davvero molto piccolo, insomma, lo zio Guglielmo è stato una figura, oltre che essere lo zio sacerdote, insomma, no, lo zio di famiglia sacerdote, è stata anche una figura proprio, come dire, di riferimento. E quindi tu spesso eri, insomma, hai passato la tua infanzia, insomma, sicuramente parte della tua adolescenza in maniera veramente a contatto e costretto con questo zio. Poi gli studi ti hanno portato anche ad allontanarti da Trapani, e quindi diciamo il rapporto poi, insomma, crescendo, però è sempre rimasto molto forte. E allora raccontaci l'episodio della gita a Monreale. Perché era una persona anche scherzosa, ho capito, no? Quindi sentite che cosa ha combinato a suo nipote.
0: Allora, io ero un bambino birichino da piccolino e tante volte lo zio mi ha tirato pure le orecchie perché facevo le guasette. Un giorno c'era una gita a Monreale, come a me piaceva così, come tante ragazze, 12-13 anni, fare le foto, eccetera. Ho detto, zio, mi dai la tua macchina fotografica? E lui era un po' geloso delle sue cose, francamente. Dice, sì, te la do la macchina fotografica. Lui forse già sapeva che io gli chiedevo la macchina fotografica, cioè, però non fare tante foto perché il rullino è di 38, massimo 39, stringendolo, cioè 36 arriva a 38. Ma non ti preoccupare, zio, le foto le faccio poche. Io durante la giornata, insomma, mi sono lasciato andare, che sai quando erano fatte quelle foto, clic, clic, tutte le foto era bello. Era... La sera, quando siamo tornati, io, zio, ecco la macchina fotografica. Lui mi ha guardato, mi ha sorriso, per dire già lo so cos'è che hai combinato. Allora, ci vediamo, togliamo il rullino per andarlo a sviluppare. Tutti li ha guardati, ta ta ta.
1: No, perché tu eri un po'
0: Ero
1: preoccupato, no? Cioè io,
0: preoccupato, certo, io.
1: sai, ne ho fatte più di
0: Chissà,
1: quelle che tu
0: chissà
1: mi
0: che
1: avevi
0: cosa sarà successo in questa
1: detto.
0: macchina, perché sono...
1: Insomma, non ho proprio seguito le tue indicazioni, e quindi lui.
0: Lui ha aperto la macchina piano piano come se effettivamente ci fosse un rullino, invece il rullino non c'era. Quindi mi ha lasciato giocare,
1: Quindi lui
0: divertirmi.
1: aveva fatto 100 click, ovviamente,
0: E il rullino non c'era.
1: insomma. Perché ce lo ricordiamo
0: Sì,
1: tutti in questa sala, ce lo ricordiamo tutti in questa sala, una volta c'erano i rullini, le macchine foto, mica come ora che abbiamo i cellulari e quindi abbiamo memorie più o meno infinite e possiamo scattare quello che vogliamo. Allora potremmo davvero raccontare
0: un sacco di
1: tantissime
0: persone.
1: altre cose, però io adesso, Pietro, se sei d'accordo, ecco, nell'avviarci un po' verso la conclusione di questa chiacchierata, vorrei dedicare, ecco, questa ultima parte del nostro incontro a raccontare quelli che sono stati gli ultimi tempi appunto dello zio Guglielmo, di padre Guglielmo, che, come abbiamo detto, poi 7 anni qui appunto a Maria Santissima Ausiliatrice, e poi ovviamente tornò nella sua Marausa.

0: e torna e, come dire, scopre di avere una malattia di quelle che probabilmente, insomma, poi così è stato, non lasciano scampo. Allora, raccontaci un po' la capacità di quest'uomo, prima che sacerdote, dico, perché insomma la capacità prima di tutto è lì. È chiaro che poi la fede vissuta in maniera così piena, autentica, può aiutare. Raccontaci un po', ecco, questo ultimo,
1: Ultima parte
0: ultima
1: divina.
0: parte del percorso terreno di Padre Guglielmo.
1: Allora, nel novembre 2015 lo zio era in preghiera a Marausa, già insomma stava male, no, non stava molto bene, era in preghiera a Marausa, e Don Bruno Vilardi chiama me e mia sorella dicendo: guarda, secondo me lo zio sta male. Venite un attimo. Allora, siamo andati a mia sorella, visto effettivamente c'era qualcosa che non andava. Abbiamo portato alla guardia medica, ci ha portato subito in ospedale. Un ospedale a Trapani e a Palermo, subito, chissà, la leucemia è stata riscontrata. Palermo, il giorno 8, se non ricordo male, di dicembre, viene dimesso dicendo: guardate, ci sono pochissime speranze di vita, però noi ce lo portiamo a casa. Le due sorelle, Maria, mia madre, e Caterina, che è qui, si sono trasferiti a casa dello zio per assisterlo notte e giorno, amorevolmente. Lui dice: no, no, no, ma sono andate lì per assisterlo, diciamo, continuamente. Ovviamente è stato un pellegrinaggio, tantissime persone andavano a trovarlo, lo chiamavano, eccetera. Tant'è che una volta io e mia sorella siamo quasi costretti a fare un po' da filtro a sua insaputa, perché non si stancava troppo, eccetera. Però dico, voglio fermare ora agli ultimi 2 giorni di vita dello zio, che sono state il 6 e il 7 di novembre 2016. 2016. E voglio leggere, proprio per non dire niente così d'improvvisato, quello che hanno scritto, che mi hanno testimoniato mia madre e mia zia, che
0: Esatto.
1: l'hanno assistito, dico, fino alla fine. Ora, mia madre e mia zia sono rimaste con lo zio 80 anni. Da quando sono nati fino a dopo, perché la famiglia è sempre stata molto unita, la relazione è stata molto intensa tra l'uno e l'altro. Però loro, tutte e due, mi hanno raccontato solo una parte della loro esperienza con lo zio, solo gli ultimi giorni. Perché questa realtà che loro hanno raccontato, questa esperienza che hanno fatto con lo zio gli ultimi 2 giorni, ha messo da parte tutto quello che era 80 anni di vita, perché è stato così forte, così intenso, che ora ve lo leggo. Mia madre ora non c'è più, anche lei è in paradiso, e in questo momento lei sta guardando quello che noi stiamo facendo. Leggo testualmente quello di mia madre e poi quello di mia zia. Era il 7 novembre. Padre Guglielmo appariva pensieroso, quasi titubante. Lo sentivo mormorare tra sé: ma che facciamo qua? Era 2 giorni prima di morire, praticamente, un giorno prima di morire. Perché non andiamo? Cosa dobbiamo fare ancora qua? Poi, con tono grave, aggiunge: sono preoccupato. Ci sono tante strade, non so quale devo prendere. Ho paura di scegliere quella sbagliata. Che strada devo imboccare? Mi sto raccontando qualcosa di intimo della nostra famiglia, però ormai la famiglia siete voi, famiglia dello zio, non siamo più solo noi familiari di sangue, tutte le persone che lo conoscono diventano sua famiglia. Era assorto nei suoi pensieri, come se già vedesse un cammino che gli sfuggiva agli altri. Nel pomeriggio, mentre che stava alla finestra, gli chiese: che stai guardando? Questa è Maria che parla, mia madre. Lui rispose con voce commossa: tu non la vedi? È la Madonna. Io la vedo, è bellissima, è bella. Io, incredula, ribattei che non vedevo nessuno. Lui allora aggiunse: neanch'io ora la vedo più, ma l'ho vista, era bellissima. La sera, a tramonto, esclamò con forza: si è aperto il portone, si è aperto il portone, l'agonia, ora l'agonia, ci sarà una nuova vita, la vita nuova. Guardava in alto come se realmente scorsesse un portone che si spalancava davanti ai suoi occhi. Continuò con emozione: tutti là sono, gli apostoli, sento i tamburi ci sono. Noi sorelle, che poi è arrivata anche la zia Caterina, stupite, gli domandammo: ma noi non sentiamo nulla, tu vedi ancora la Madonna? Lui rispose dolcemente:

0: Io non la vedo più, ma la sento bella, qui sopra, sì, leggera, bellissima. In quel momento entrò il nipote Pietro, io, batté le dita sulla porta, entrando, ho fatto così. Zio, sono stato io con le dita. Ma padre Guglielmo non replicò. Sapeva bene cosa stava vedendo e sentendo. Nulla avrebbe potuto distoglierlo dalla sua visione. Il giorno successivo si assopì, non tossiva più, non provava dolore, giaceva immobile e sereno. Di tanto in tanto si voltava su un fianco, singlava il capo e fece un gesto come una mano, forse per salutare, forse. Non capì se fosse un saluto o una benedizione a chi stava accanto. Apriva e chiudeva gli occhi lentamente finché non li aprì più. Non un sussulto, non un lamento. Se ne andò in pace come fanno i santi. Io l'immagino tra le braccia della Madonna, la stessa che aveva visto e chiamato bellissima.
1: E allora io farò una cosa, visto che tu ti emozioni, la sorella Caterina lo leggo io.
0: Ecco, brava. La signora Caterina è qua.
1: Fino all'ultimo istante della sua vita, padre Guglielmo rimase presente e cosciente. Ci siamo parlati fino a pochi minuti prima che si adagiasse serenamente, e così con dolcezza si spense. Da quel momento ho la certezza che abbiamo un santo in cielo che veglia e ci protegge. Una volta una donna mi raccontò di avergli confidato la sua impressione di vedere a volte la Madonna. Lui sorrise e rispose con semplicità: "Anch'io ho visto la mamma mia". 3 giorni prima della sua morte fu lui stesso a chiedere di recitare un'Ave Maria. Era già nostra abitudine recitare il rosario almeno una volta al giorno, ma quel pomeriggio ci disse con forza: "Diciamo un'Ave Maria, c'è la Madonna". Poi alzò lo sguardo ed esclamò: "Che bella!". La nipote Francesca, incredula, gli chiese: "Ma dove la vedi?". E lui, con dolce fermezza, rispose: "Ma perché tu non la vedi? È bellissima!". Pregammo insieme a lungo, avvolti da quella pace che si radiava dalle sue parole. Il giorno seguente mi disse: "Ma tu non lo senti il tamburo che suona?". Io risposi di no. Dopo qualche minuto tornò a chiedere con insistenza: "Ma tu non lo senti questo tamburo? C'è il tamburo! È la Madonna!". Poi aggiunse con tenerezza: "Io me la sento addosso, non la senti anche tu? Non senti il tamburo che suona?". Le frasi si alternavano a lunghi silenzi, come se fosse immerso in una dimensione che sfuggiva ai nostri occhi. In quel frangente entrò nostro nipote, bussò leggermente con le dita sulla porta e, sentendo lo zio parlare del tamburo, disse: "Sì, sono stato io". Ma padre Guglielmo non rispose. Sapeva bene ciò che stava vivendo e nulla lo poteva distrarre. Durante la notte non riusciva più a restare a letto e volle sedersi su un asdraio. Io mi misi accanto a lui sul divano. A un tratto esclamò: "Ma noi che aspettiamo qua?". Pensando che delirasse, provai a rassicurarlo: "Aspettiamo il nostro turno". E lui replicò: "Ma io non voglio aspettare il turno, io voglio partire". E allora io gli dissi: "Partiremo quando sarà il nostro momento". Poco dopo confessò: "Ho paura che quando arrivo là non so da dove entrare". E io con dolcezza lo tranquillizzai: "Non ti preoccupare, quando arriverai troverai la porta aperta. E non avrei più paura". La notte successiva, accanto a lui c'era mia sorella. Raccontò che disse: "È l'agonia. Ecco, il portone, si è aperto il portone. Ci sono tutti, ci sono tutti". Il giorno prima della morte, nel pomeriggio, era stranamente inquieto, manifestava smanie e fastidio, quasi irritazione, un atteggiamento insolito per lui che non si arrabbiava mai. Volle sedersi in un angolo della cucina, come per nascondersi. Gli suggerii di spostarsi in una stanza più ampia e luminosa, ma rifiutò: "No, resto qua". Dopo un po' chiese da mangiare. Prima di iniziare domandò: "Ma quella è ancora lì?". Io risposi: "No, non c'è più nessuno. Quella è andata via". Intuì che aveva avuto la visione di una presenza non gradita, forse una tentazione, da cui però era riuscito a liberarsi. Subito dopo, infatti, si rasserenò. In quei giorni ho avuto la grazia di confessarmi con mio fratello. È stato un dono prezioso, un privilegio che custodirò per sempre. Gli ultimi giorni trascorsi con lui sono stati carichi di emozioni contrastanti, dolore e tristezza per la consapevolezza che poteva lasciarci in qualsiasi momento, ma anche una profonda serenità e un senso di santità. Da quando si ammalò, attraverso il contatto quotidiano con le sue parole e la sua fede, abbiamo conosciuto più a fondo l'anima di nostro fratello. Ecco, ma Padre Guglielmo non è finito con la sua morte, non è finito la fine di questo sacerdote, non è coincisa con la fine del suo viaggio terreno, non solo per quello che ha lasciato ovviamente nei cuori, nell'animo di tanta gente che lo ha conosciuto, ma anche con qualcosa di concreto, Pietro. Ecco, raccontiamo questo ultimo frammento. La casa della tenerezza, l'idea di continuare a essere punto di riferimento, di continuare a provare a fare qualcosa di buono per gli altri. Prego.
0: Il testamento di Padre Guglielmo che noi abbiamo preso a cuore, oltre al testamento spirituale, abbiamo anche dei beni materiali che noi come famiglia abbiamo cercato o pensiamo di mettere a disposizione della comunità per fare del bene, rendere un servizio alla comunità. Però ripetissimo, ma cosa facciamo? Noi ci aspettiamo cose che viene fuori, è inutile affrettarsi. Premetto che il terreno di Guarrato, sono circa 10.000 metri quadrati con un fabbricato a centro, con 200 alberi d'olivi, fabbricato a centro dove loro, era la casa di famiglia, quindi dove tutti siamo un po' attaccati a questa casa, sono tanti ricordi, eccetera. E che il nonno ha voluto dare a lui non voleva, l'ho quasi costretto a prenderselo. Lui l'ha fatto per fare un atto d'amore nei confronti del nonno. E così pure la casa, che lui non la voleva, ma le sorelle dicono: no, ti serve perché quando sarai anziano poi avrai almeno un posto dove abitare. E abbiamo deciso di far sì che siano a servizio delle collettività. Abbiamo aspettato un attimino e subito si è presentata la possibilità della parrocchia che non aveva i locali per il catechismo. Allora, benissimo, andiamo alla parrocchia il sabato pomeriggio per fare il catechismo. È stato bello perché quelle stanze sono riempite di vita, di ragazzi che si formavano, di allegria, di figli. Bellissimo. Poi per caso, io il caso ci credo poco, comunque chiamalo per caso, siamo stati invitati ad un incontro dove c'erano delle famiglie con persone autistiche. E il presidente di questa associazione, che è l'SOS Autismo, mi diceva che avevano difficoltà per poter fare il loro servizio perché non avevano una sede. Tanti gli hanno promesso la sede, nessuno, a parte delle istituzioni, gli aveva dato una sede. E affittarla gli costava molto, altrimenti dovevano, cioè, dire, ribaltare il costo sul servizio che facevano, quindi erano un po' in difficoltà da questo punto di vista. La cosa mi è un po' suonata bene all'orecchio. Ho cercato di poter approfondire la loro conoscenza e allora abbiamo deciso di dargli in comodato uso gratuito l'appartamento dello zio. E lì si fanno terapie, vengono accolte famiglie, non tutte le famiglie hanno la possibilità di sapere cosa fare e danno anche consulenza alle famiglie. È bello perché quella casa si è rianimata ancora maggiormente. Quando proseguire della conoscenza, ci siamo resi conto, conoscendo anche alcune famiglie con persone autistiche, che il problema non era semplicemente le persone autistiche, cioè i bambini autistici, ma il problema più grosso forse era le persone adulte autistiche, il dopo di noi, che nelle nostre zone, ma non dico solo a Trapani, ma parlo della Sicilia e forse dell'intera Italia, non ci sono servizi, non ci sono strutture che possono accogliere queste persone che hanno delle particolari esigenze. Allora è venuto fuori un'altra idea. Ho fatto fare un progetto sulla casa dello zio a Guarrato. E effettivamente abbiamo visto che si poteva fare un centro per accogliere persone con disabilità. Anche se prima con lo zio si era parlato, tempo prima, se c'era la possibilità di fare un centro per i anziani, un centro per le famiglie, un centro, qualcosa per la collettività, ma comunque lui prima di morire ci lasciate liberi, fate quello che volete. Non ha espresso un desiderio, fate questo e fate quello che volete voi, cioè no, noi la responsabilità praticamente con tanto piacere. E quindi ho fatto fare questo progetto e visto che c'è la possibilità di ospitare 10-12 persone in residenziale, quindi sempre più una cinquantina di persone in terapia. terapia che si fanno settimanalmente,

0: più una comunità di farm, più tutta una serie di servizi che si poteva a disposizione di chi doveva usufruire di questo centro. E allora abbiamo deciso che se si creano i presupposti per realizzare questo centro, la famiglia è disposta a donare questo centro a un'associazione, un qualcosa che ora si è formato meglio, si è sviluppata meglio l'idea che sarà una fondazione che già stiamo realizzando, abbiamo già pronto lo statuto, sarà una fondazione, c'è il nome di Padre Guglielmo. Nel nome della fondazione sarà Casa della Terrezza Padre Guglielmo, Fondazione Padre Guglielmo, vediamo come si può fare. Dove partirà con l'associazione SSOtismo, con cui si sta facendo un ottimo lavoro, veramente, queste persone con tanta dedizione e sacrificio, più delle famiglie che siamo riusciti a coinvolgere per portare avanti questo grande ideale di dare un servizio alla collettività. Se tutto va bene, dovremo partire a breve, magari non subito realizzare l'opera perché è una cosa impegnativa, però già
1: Certo, step
0: cominciare.
1: by step,
0: Step by
1: insomma,
0: step
1: ecco.
0: a camminare per questo percorso qua. Ed è una cosa che, insomma, ci fa tanto piacere se riuscissimo a realizzarla col contributo di tutti, perché è una cosa che non facciamo solo noi, ma è una cosa che vogliamo chiedere, la partecipazione di tutti. Tant'è, come detto, che abbiamo coinvolto tante famiglie in questo progetto e tante altre associazioni.
1: E quindi Padre Guglielmo continua a camminare tra di noi. Io direi, se tu non vuoi leggere l'ultimo, ecco, perché ti piace sempre un po', leggere questi frammenti che appunto abbiamo, riportato qui nel retro della, copertina, e con questa lettura di Pietro Basilico ci salutiamo.
0: Ma io leggerei l'inizio del libro, che è questo: la fede non è solo parola, ma tenerezza che si fa azione. E questo è Padre Guglielmo. La fede non è solo parola, ma tenerezza che si fa azione. Nella quarta di copertina, così mi dice che si chiama, cioè dietro la copertina, ho riassunto alcune cose. Qua, tutto che cos'è il libro? Questo vuole essere un'opera scritta da tante mani e tanti cuori. Una raccolta di sentimenti, di aneddoti, di esperienze, di riconoscenza che raccontano la vita donata di Padre Guglielmo. E poi c'è grazie di cuore Padre Guglielmo e la scrittura di suo pugno l'abbiamo trovato qua. E poi alcune flash di alcune esperienze. Questa è la lettera del Vescovo. Mentre si spargeva la notizia della sua morte, la reazione più frequente è stata: è morto un santo. Come tutti i santi, anche Padre Guglielmo era invisibile e trasparente, perché faceva vedere gli altri e l'altro, con la maiuscola. Ha onorato i poveri, aiutandoli e prevenendoli. Ha visitato continuamente i malati, anche con poche energie fisiche, domandandosi: Signore, perché non dai a me le malattie e lasci liberi loro? Premetto che lo zio mi diceva spesso che aveva paura del dolore, della sofferenza durante la morte. Se però l'avrebbe accolto. Ora se lo chiama per liberare gli altri. Per me, e questa è l'esperienza di una che ha scritto l'esperienza qua, per me, uno straccio, diciamo, per me lo sguardo di Gesù ha avuto il volto di Padre Guglielmo. Se dovessi immaginare il tono di voce, la dolcezza dei modi, la disponibilità di Padre, la bontà negli occhi del nostro Signore, potrei dire di aver visto tutto questo in Padre Guglielmo. E ancora, lui sarà sempre nel mio cuore, nella mia preghiera, e lo invocherò come santo di Dio, perché interceda per me, per il bene della Chiesa, per tutta la nostra diocesi trapanese. Con la sua grande disponibilità accoglieva, nel confessionale era l'immagine della misericordia di Dio, che trasmetteva pace e serenità. L'ultimo dice, sapeva solo amare. Grazie per aver fatto conoscere il volto misericordioso di Dio, Padre Celeste.
1: Grazie a voi per essere stati con noi a condividere questo momento, questo incontro. Come il libro è lì, credo che non ce ne siano tutte, ecco, le ultime copie, prego. Ecco.
0: Non c'è un prezzo, perché deve essere per tutti. È di facilissima lettura e chiunque può prenderlo, anche se non ha disponibilità, non importa. Il libro è per tutti, come Padre Guglielmo era per tutti. Grazie
1: Grazie
0: ancora.
1: ancora.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Altissimo, mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi.

0: Buongiorno a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo dalla regione in cui Maria Visione è presente. Grazie per essere qui con noi già da stamattina. E questa mattina è una mattinata che dà l'inizio ad una serie di celebrazioni a Carlo Acutis. Lo facciamo noi, iniziamo proprio qui da Maria Visione perché sarà una settimana intensissima per ricordare, per fare memoria, ma soprattutto per portare avanti una delle cause più impellenti che questa Chiesa ci propone in questo periodo. Quella proprio del venerabile Carlo Acutis, speriamo presto beato, beato della Santa Chiesa e poi santo. Perché? Perché Carlo Acutis ha una storia incredibile, un giovane, per chi non lo dovesse conoscere, che ad un'età giovanissima, 15 anni, muore di leucemia fulminante, ma che ha dedicato tutta la sua vita da bambino e naturalmente da adolescente proprio a Gesù Cristo, ritenendo che nell'Eucarestia e l'Eucarestia è l'autostrada che porta dritta al paradiso, queste le sue parole. E qui per iniziare questa carrellata di trasmissioni che parleranno di lui e che parleranno di lui attraverso le testimonianze delle persone che lo hanno vissuto, in primis la mamma, l'ascolteremo mercoledì prossimo, ma anche volontari che appartengono all'associazione Amici di Carlo Acutis, che è stata fondata proprio per portare avanti tutto l'iter di celebrativo, ma poi anche a supporto dell'iter canonico del venerabile e naturalmente testimonianze, perché non si può diventare venerabile solo perché ci sono le sette virtù cardinali che ovviamente devono essere fondanti la vita di un beato, cioè di una persona che si dedica totalmente a Dio attraverso le virtù cardinali, ma soprattutto anche attraverso le testimonianze di chi lo ha visto, lo ha sognato, è venuto incontro a lui e ha prestato la sua intercessione per grazie, grazie concesse, conversioni avvenute. E qui questa mattina abbiamo delle testimonianze. Infatti sono in compagnia di Flavio Bergamo, qui alla mia destra. Flavio Bergamo è volontario dell'Associazione Amici di Carlo Acutis. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Carlo e Flavio e naturalmente Antonio Nicolosi, lui è responsabile dell'associazione Amici Carlo Acutis per il Meridione, ma è anche testimone, ci parlerà di una sua testimonianza diretta alla vicinanza di Carlo Acutis nella sua vita, pur non avendolo conosciuto. Ed ecco, allora vogliamo partire da te perché ovviamente forse è quello che più interessa Flavio. Te la senti subito di parlarci?
1: Va bene, sì. Ecco,
0: Dici.
1: diciamo, ho conosciuto la figura di Carlo nel marzo del 2008, un anno e mezzo dopo la sua morte. Non si era ancora neanche aperto il processo di beatificazione ed era un momento particolare della mia vita, della mia adolescenza. Avevo 15 anni, la stessa età in cui Carlo è morto, e come ogni adolescente ero un po' in crisi, cioè la mia vita era in crisi, in modo particolare la mia vita spirituale. Io non provenivo da una famiglia particolarmente religiosa, no? Quindi che mi invitasse a partecipare alla messa, al catechismo. E questo ha fatto sì appunto che nella mia adolescenza, anche attraverso degli amici, delle comitive, mi hanno un po' portato ad allontanarmi da Dio. Nel marzo del 2008, in questo momento difficile della mia vita, era una notte, alle ore 3 di notte, mi alzo di botto, perché mi sveglio con una forte sete, vado a bere un bicchiere d'acqua fredda.

0: dal frigo, che mi procura un blocco intestinale. Questo blocco intestinale dove non mi pompa il sangue al cervello per pochi secondi. Cado giù, batto la testa come un peso morto per terra e i traumi che riporto alla testa sono traumi da incidente stradale. Mi ricoverano di urgenza al Cannizzaro di Catania, dove farò questa lunga degenza in ospedale che sarà 3 mesi, ma in questi 3 mesi, accompagnato da forti dolori perché non potevo più riprendere la mia vita di prima, avevo anche dimenticato come si usasse un cellulare perché la forte botta alla testa mi aveva fatto comunque rimuovere anche le cose primarie, le cose più semplici, ed ero inchiodato in un letto perché non riuscivo neanche ad alzarmi. Durante questi mesi mi sono posto la domanda se veramente il Signore fosse vicino nella vita dell'uomo. E durante quei mesi faccio un sogno, una notte. Una notte che ho preso il rosario tra le mani e iniziando a pregare ho fatto questo sogno, mi sono addormentato col rosario nelle mani, ho fatto questo sogno, ho sognato un ragazzo con una polo rossa che veniva verso di me e che preannunciava la mia guarigione perché mi disse: non temere, io ti guiderò e voglio che tu sulla terra continui ciò che io continuerò dal cielo. Poi si avvicina verso di me e mi abbraccia. L'indomani dovevo fare la seconda tacca alla testa per vedere a che punto era la causa che mi aveva procurato anche questo sangue alla testa e da lì riesco ecco, a cominciare a camminare senza vertigini, a riprendere la mia vita di sempre, ma con questo cruccio di sapere chi era quel ragazzo che quella notte mi aveva visitato in sogno, perché ovviamente non mi aveva detto il suo nome e io non sapevo. Allora in me nasce questa inquietudine, un'inquietudine bella, no? Che ce ne parla anche Sant'Agostino, perché mi chiedevo chi fosse quel ragazzo che mi era venuto in sogno. Intanto stacco tutta la cura medica che l'ospedale mi aveva prescritto perché riprendo in maniera velocissima la mia vita di sempre e la settimana che precedeva la mia uscita in ospedale mi arriva un pacco per Antonio Nicolò, Simonache e Romite Ambrosiane. Questo pacco conteneva un libro dove c'era il volto di Carlo Acutis, dove c'era scritto l'Eucarestia e la mia autostrada per il cielo. Allora da quel libro, da quella immagine, riconosco che era il volto di quel ragazzo che era venuto in sogno a preannunciare la mia guarigione. Allora ho detto,
1: Questo pacco è stata una casualità.
0: sì, è stata una casualità perché io poi richiamo queste monache e chiedo come hanno fatto a contattarmi e a inviare l'indirizzo, ma loro si giustificano dicendo che stavano divulgando, ecco, la figura di Carlo in tutta Italia e avevano preso il mio indirizzo come tanti indirizzi d'Italia. Però sappiamo che il Signore non fa nulla per
1: Quando
0: caso.
1: lei dice una coincidenza,
0: Esatto,
1: nulla avviene
0: sì.
1: per caso. Ed allora, qual è stato il tuo percorso?
0: Beh, da allora la mia vita è completamente cambiata, sì, sia a livello pratico, fisico, ma anche spirituale, no? Innanzitutto, Carlo mette in me il desiderio di incontrare Gesù Eucaristia, quindi un incontro vivo e reale, come gli apostoli 2000 anni fa in una chiesa. Quindi la prima esperienza che faccio, ecco, dopo la guarigione, cerco una chiesa, quella più vicina al mio paese, mi inginocchio e riconosco che nell'Eucaristia c'è la presenza reale di Gesù Cristo. Quindi ecco, mi metto in adorazione. Io mi riconosco creatura e riconosco il Creatore, questo è importante perché nella mia adolescenza, ecco, io ero diventato Dio di me stesso, avevo messo da parte Dio e cercavo di risolvere i miei problemi che alla fine non erano risolti, invece quanto comprendo la mia piccolezza, Dio mi manifesta la sua grandezza, così.
1: Nei tuoi occhi vedo grande luce, sai, mentre ti guardo e sento che tutto quello che dici appartiene al vero. Quindi credo fermamente che tu debba fare questo progetto che Carlo ti ha chiesto, quindi continuare. Qual è il progetto di Carlo, però parliamone.
0: Il progetto di Carlo innanzitutto nasce dal desiderio di alcuni giovani di seguire la stessa via di Carlo, una via accessibile a tutti, cioè la santità è per tutti. Quindi Quindi la figura di Carlo è una figura innanzitutto incoraggiante per noi giovani, perché ci dice appunto che la santità non è qualcosa di irraggiungibile, ma di raggiungibile.

0: nel 2000, dove, ovunque noi ci troviamo, qualunque cosa noi stiamo facendo. Allora nasce così in maniera spontanea da voler ripercorrere i tre cardini centrali della vita di Carlo, che sono l'amore all'Eucaristia, quindi l'adorazione eucaristica, l'amore alla Madonna con la recita del Santo Rosario e l'amore alla Chiesa, al Papa, l'evangelizzazione di strada. Nasce così l'associazione Amici di Carlo Acutis in Sicilia, toccando questi tre cardini, dove i giovani una volta a settimana si riuniscono facendo un'adorazione animata, quindi con chitarre, con diversi strumenti, aperta a tutti, dove anche altri giovani lontani possono fare esperienza di un Gesù vivo. E abbiamo visto veramente miracoli, no? Perché abbiamo visto anche ragazzi che appartenevano ad altre religioni, testimoni di Geova, che dopo aver conosciuto la figura di Carlo e partecipando all'adorazione hanno chiesto il battesimo e si sono convertiti.
1: Flavio, tu sei volontario dell'associazione da quanto tempo? Da tanti anni. Innamorato di questa figura
2: Di
1: anche
2: Carlo
1: tu.
2: perché sono stato convertito anch'io da Carlo.
1: Raccontaci la tua esperienza.
2: In breve, perché già, insomma, io era il 2013, settembre 2013, cercavo per lavoro una persona di Bastia Umbra e non riuscivo a trovarla negli elenchi del telefono. A caso ho detto proviamo a vedere su Facebook se c'è questa persona. Cerco questo cognome praticamente, vedo che di Bastia Umbra ce ne sono tanti, però mi colpisce un profilo dove, come fotoprofilo, aveva messo l'immagine di un ragazzo. Era una persona che aveva circa una settantina d'anni, quindi non poteva essere lui. A quel punto, però, inquadro meglio quella foto e vedo che sotto c'è una scritta: Eucaristia, la mia autostrada per il cielo. Poi approfondisco meglio, vado a vedere nelle sue foto e vedo che aveva altre foto di questo ragazzo e dove parlavano che questo ragazzo era Carlo Acutis, un ragazzo morto in santità, sepolto ad Assisi. La cosa mi incuriosisce ancora più. Il fatto è che poi la sera stessa io sono andato a documentarmi tramite internet, tramite Google e altri siti e ho visto tutta la vita di Carlo e ciò che ha fatto nella sua vita, in questa sua breve vita. Io premetto che era più di 30 anni che ero fuori dalla Chiesa, ero proprio disparte, anzi ero anticlericale pure, quindi. E a un certo punto mi viene voglia di venirlo a trovare ad Assisi. Io sto vicino, in provincia di Terni, vicino Todi. E allora un venerdì vengo ad Assisi, però era un pomeriggio, tardo pomeriggio, non sapevo dove era il cimitero, ho girato troppo e non sono riuscito a trovarlo, si è fatta notte subito. La settimana dopo viene Papa Francesco ad Assisi, il 3 ottobre, il 3 o 4 ottobre. E quindi io la notte prima che venisse il Papa faccio un sogno dove Papa Francesco andava alla tomba di Carlo, un sogno stranissimo. Il giorno dopo, quindi, io alle 9 mi sveglio, mi chiama la moglie e mi dice: guarda che oggi c'è il Papa in TV. Io ho detto: ma no, dai, che mi metto a vedere il Papa? Però lei è uscita, siccome c'aveva la suocera che stava male, è uscita, è andata giù dalla suocera, io sono rimasto lì, acceso la televisione. In breve sono rimasto attaccato alla televisione fino alle 19 di sera che il Papa è andato via da Assisi, è partito da Rivotorto. Quando il Papa è partito, io sono sceso a dar da mangiare al nostro cane e nel giro di poco tempo sento delle eliche che passavano sopra la mia testa. Era l'elicottero papale praticamente che da Assisi è passato sopra Todi. Quindi mi rivolgo al Papa: oh Papa Francesco, tu non ci sei andato a trovare Carlo, ma ci vo' io, eh. La moglie mi si affaccia alla finestra: ma con chi stai a parlare col Papa? Oggi ti ha fatto male, ti ha fatto male. E a un certo punto sono rientrato, poi la settimana dopo sono tornato ad Assisi e anche quella volta sono riuscito a trovare dove era il cimitero, però era chiuso perché chiudeva presto. Il 15 ottobre, 3 giorni dopo l'anniversario di Carlo, arrivo presto, verso le 4, 3 e mezza, 4, al cimitero. Però non sapendo qual era il cancello d'ingresso al cimitero, mi fermo uno a caso e aspetto che smetta di piovere, smetta di grandinare, perché tutta nebbia, grandine. A un certo punto smette, scendo dalla macchina, mi avvio verso questo vialetto. In fondo al viale

0: E fatti circa 70-80 metri mi vedo proprio davanti alla tomba di Carlo. Beh, non mi vergogno a dirlo, come un bambino a 60 anni mi sono buttato sopra la tomba e ho pianto non so quanto, mezz'ora, tre quarti d'ora.
1: Quindi senza sapere esattamente dove fosse la tomba tu ti sei ritrovato lì?
0: Guidato da questo arcobaleno.
1: Da questo arcobaleno.
0: Quindi poi ecco, dopo lì ho cominciato a conoscere bene la figura, ho cominciato a studiarmi bene Carlo, però non è che mi sono subito deciso ad andarmi a confessare. Ho aspettato il 23 ottobre...
1: La tomba di Carlo nel cimitero di Assisi?
0: Sì, era nel cimitero di Assisi, dove adesso è stato riesumato comunque...
1: Certo, il 23 gennaio del 2019, esatto. Il corpo, ricordiamo, è stato riesumato. Per queste celebrazioni che avverranno a fine settimana, il 5, il 6 e il 7 di aprile qui ad Assisi, celebrazioni che ripercorreranno un po' il percorso francescano, perché il corpo verrà traslato il 5 dalla Basilica di San Francesco alla Basilica di San Rufino, quindi alla Cattedrale di Assisi, da lì l'indomani verrà traslato dove poi rimarrà per sempre, esattamente nel santuario della spogliazione, quindi a Santa Maria Maggiore, qui in Assisi, dove ricordiamo le nostre telecamere, le telecamere di Maria Vision sono ormai fisse, per cui anche le messe saranno riprese quotidianamente da lì, ogni giorno alle 18. Ogni giorno alle 18, per chi vuole essere vicino a questo giovane e vuole assistere alla messa attraverso le telecamere di Maria Visione, ecco, lo potrà fare sul canale 602 qui in Umbria e anche pregare per intercessione di Carla Cutis secondo le proprie intenzioni. Io credo che questo sia anche una cosa che non direi che è una coincidenza, una dioincidenza anche quella, sì, cioè sì. Una cosa veramente importante, esatto. Quello che è accaduta tra noi, Maria Visione, Carla Cutis, Assisi, insomma, qualcosa si smuove intorno a un giovane che amava internet, che amava la mediaticità, di conseguenza che ha fatto una mostra eucaristica in tutto il mondo attraverso internet, per cui che noi che siamo una televisione che ci muoviamo attraverso l'etere ci ritroviamo adesso a riprendere la sua tomba in maniera fissa, stabile, presso il santuario della spogliazione, non so, non mi sembra una cosa voluta dal caso, non so se voi ne convenite, lo chiedo a te che sei un giovane.
2: No, non è un caso assolutamente, come non è un caso il fatto che dei ragazzi si chiedevano il modo come Carlo si facesse conoscere da loro in maniera indiretta, quasi per caso, in momenti particolari della loro vita. Ecco, questo diciamo che è una cosa che piace fare a Carlo, ecco, farsi conoscere in maniera originale, come osava dire lui, no? Perché tutti nasciamo originali, ma molti muoiono come fotocopie, e quindi questa originalità persiste ancora viva dopo la sua morte.
1: Antonio, tu conosci altri giovani come te che hanno esperienza di Carlo?
2: Come no? Ecco, come,
1: Puoi dirci, senza fare nomi, qualcosa che ti ha colpito di più tra le testimonianze che hai raccolto?
2: Sì, allora, tra le testimonianze in modo particolare, no? Per la Sicilia, come ti accennavo, erano questi quattro ragazzi che erano dei testimoni di Geova. Quindi sappiamo appunto che i testimoni di Geova non riconoscono Gesù come il Signore, e dopo aver conosciuto la storia di Carlo, quindi dopo aver sentito l'amore che Carlo nutriva per l'Eucaristia, dopo aver visto le mostre dei miracoli eucaristici che lo stesso Carlo aveva ideato proprio perché iniettasse nel cuore delle persone il desiderio di Gesù, no? Di ecco, dare la prova tangibile che nell'Eucaristia c'è Gesù, come? Dove anche la scienza rimane senza parole e depone tra virgolette le armi e dice davvero non ci sappiamo.
1: Ecco, io sì. Voglio interrompere un attimo giusto per spiegare ai nostri telespettatori che cos'è il miracolo eucaristico. Lo vogliamo fare, Flavio, lo fai tu? Lo fa Antonio, ok.
2: Sì. Il miracolo eucaristico, allora innanzitutto sappiamo che diversi sono i miracoli eucaristici, l'ostia appunto che è il corpo di Cristo
1: diventa improvvisamente carne o sanguina.
2: Esattamente.
1: Quindi per i nostri telespettatori è una cosa assolutamente importante credere nel fatto che se per fede noi crediamo che l'ostia è il corpo di Dio, ecco, nell'incredulità di questo può accadere che il Signore si fa riconoscere e quindi diventa carne.

0: L'incredulità soprattutto di chi ancora stenta a crederlo o ha dei dubbi. Allora è, come dire, prova concreta, e questo per i giovani credo che sia assolutamente importante, perché tu hai prova concreta di qualcosa che esiste ma che noi crediamo fondamentalmente per fede. Quanti ce ne sono nel mondo?
1: Allora, i miracoli sono 146 attualmente, ecco, che contengono questa mostra, e dobbiamo ricordare che il miracolo appunto è eucaristico, quindi la carne, l'ostia che diventa carne, analizzata dagli scienziati, è proprio parte del cardio, cioè del cuore di Cristo, ecco, il cuore di Cristo che è centrale nella vita dell'uomo, quindi non a caso proprio viene identificata con il cuore. Sappiamo che questa mostra che Carlo ha ideato ha toccato i 5 continenti, molte persone, venendo a conoscenza di questi miracoli eucaristici, si sono assolutamente convertiti, richiedendo il battesimo.
0: Sì, Flavio, quante persone tu conosci che si sono convertite attraverso Carlo?
2: Ma io non ho perso il conto, diciamo, però io, seguendo anche tutta la parte internet, cioè gruppi su Facebook e pagine di Carlo, che siamo 4 gruppi più una pagina e poi 4 profili di Carlo, saremmo intorno ai 45-50 mila più o meno iscritti, e io giornalmente ricevo messaggi, comunicazioni di ragazzi, adulti che conoscono la figura di Carlo e attraverso Carlo riconoscono Dio e ritornano o si convertono o diventano cristiani, insomma.
0: Sapete spiegarvi perché Carlo ha scelto voi?
2: Ma Carlo sceglie tanti, non solo noi.
0: Ma perché voi? Siamo milioni di persone. C'è, secondo voi, un'interconnessione spirituale tra la tua esperienza, Antonio, e Carlo? Cioè, perché Carlo è venuto da te e non magari da un altro giovane che è caduto come te?
1: Io
0: nel
1: penso,
0: mondo
1: penso che Carlo sia venuto da me perché ero proprio un caso disperato. E allora, ecco, ci sono quei casi, ecco, il Signore ha avuto un
2: idem per me
1: ed è arrivato così.
2: Sì, perché dopo la mia vita dopo è cambiata, dopo aver conosciuto Carlo ci ho impiegato un po', ma adesso sono convinto.
0: Probabilmente perché voi anche avevate la possibilità di dedicarvi a tutto quello che lui realmente voleva continuare, sì. Che la morte è così fulminante, perché era giovanissimo, non gli ha permesso, quindi avete questa responsabilità in qualche modo. Tu come continui la sua opera? Perché tu sei un volontario dell'associazione.
2: Sì, adesso io raccolgo testimonianze, messaggi, mi occupo anche di far pervenire materiale di Carlo, libri, documentazione, preghiere, e in tutto il mondo, fra tutti i vari gruppi che nascono nel mondo. Abbiamo per esempio il Brasile, che ci sono migliaia e migliaia di persone che devote a Carlo, diciamo.
0: In Brasile, addirittura in Brasile, come mai è arrivato fino in Brasile?
2: In Brasile Carlo è arrivato circa 10 anni fa. Ci sono 2 sacerdoti brasiliani che se ne occupano molto laboriosamente. E l'hanno conosciuto in un viaggio ad Assisi, hanno trovato un opuscolo che parlava di Carlo, e da allora è nata tutta una grande devozione per Carlo in Brasile. Addirittura, non a caso, ci sono stati diversi prodigi, diversi miracoli, chiamiamoli anche, diverse grazie.
0: Invece la tua attività specifica nell'associazione?
1: Sì.
0: Qual è?
1: Allora, diciamo, la nostra attività appunto è curare l'evangelizzazione di strada, quindi
0: quella proprio più di adorazione
1: sì.
0: Esterna, quindi
1: esatto.
0: Andare per le strade.
1: Sì, avere un contatto
0: però
1: diretto.
0: Però tu adesso stai ad Assisi.
1: Sì, io sono,
0: come mai?
1: Sono ad Assisi perché sto, ecco, terminando gli studi di teologia.
0: Beh.
1: E quindi, ecco, perché poi Carlo ha messo il desiderio di conoscere concretamente, no, Gesù, la parola di Dio. E quindi sì, sono qui a terminare gli studi di teologia, ecco, affiancato, vicino a Carlo, no? Sapendo di essere accompagnato adesso in questo percorso.
0: Lo chiedo ad entrambi, quali sono i riferimenti da dare al nostro pubblico, e spero anche giovane questa mattina che ci segue, e per non so, avere un contatto con l'associazione o conoscere di più Carlo.
2: Allora, chi vuole...

0: Avere materiale, conoscere la figura di Carlo, avere libri, preghiere, novene, basta che manda una mail alla nostra associazione che ha sede a Milano, info@carloacutis.com, oppure chiamando al mio numero.
1: Tutti i volontari che appartengono all'associazione, abbiamo detto intorno, che numero?
0: Ma i volontari tra gruppi e tutto saremmo intorno ai 45-50 mila, adesso ho perso
1: In
0: il
1: tutto il
0: conto. In
1: mondo.
0: tutto il mondo,
1: E
0: sì.
1: tu sei responsabile del meridione.
2: Sì,
1: Nel meridione Carlo Acutis è conosciuto.
2: è molto conosciuto, in modo particolare nella provincia, di Catania.
0: In Sicilia tanti, tanti.
1: Sì,
2: Sì.
1: e quanti volontari siete?
2: Allora, attualmente siamo una cinquantina proprio effettivi, ma esterni sono tantissimi che partecipano alle nostre adorazioni, alle nostre evangelizzazioni di strada.
1: Ed effettivamente anche il vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, vuole fare del santuario della spoliazione, quindi della chiesa di Santa Maria Maggiore qui in Assisi, un santuario in particolare partecipato, vissuto dai giovani. E la presenza della salma di Carlo Acutis credo che lo consenta maggiormente, perché parliamo di un ragazzo. Quali sono le attività che voi vi proponete poi di fare all'interno del santuario, se già avete un'idea, una programmazione?
0: Non è ancora stato parlato, probabilmente ci sarà il vescovo che ci darà delle precise illustrazioni su come fare e cosa fare. Premetto, io già penso che arriveranno tantissimi gruppi di ragazzi a pregare alla tomba, quindi pregheranno anche nel santuario. Io già, prima che venisse spostato al santuario di spoliazione, accompagnavo a volte gruppi di 150-200 ragazzi che venivano ad Assisi, ma volevano andare alla tomba di Carlo, lì a pregare, a recitare la novena e a chiedere grazie, perché c'era un'urna lì alla tomba dove ogni ragazzo metteva un suo pensierino a Carlo. E adesso li raccoglieremo presto, un nuovo centro che stiamo preparando qui ad Assisi, e tutti questi messaggi resteranno chiusi in una teca dove resteranno sempre come richieste a Carlo, richieste di intercessione, grazie. Tuttora giornalmente arrivano decine e decine di richieste di aiuto, di preghiera
1: Flavio, dimmi, raccontami solo una, magari, di testimonianza importante che ti ha colpito.
0: Mi ha colpito anche la figura di un personaggio anziano, di una persona anziana che circa 7-8 anni fa ha avuto dei problemi alle gambe, che non camminava più in circolazione, era destinato a essere amputato. Ha pregato Carlo. Ecco, quella preghiera di beatificazione che c'è in circolazione, e invece di fare la cura che gli avevano suggerito i medici, lui ha fatto la cura della preghiera che gli avevano dato, degli antibiotici, delle sostanze da prendere, delle iniezioni da fare. Lui non le fece. La settimana dopo che doveva essere ricoverato per essere amputato le gambe, lui era guarito.
1: Incredibile. Quindi
0: Adesso.
1: una guarigione fisica. Beh, siamo tutti veramente presi da Carlo Acutis, un bambino, un ragazzo che si è dedicato per tutta la sua breve vita a Gesù e Eucaristia. E mi commuovo anche di più nel pensiero che Maria Visione ha proprio questo obiettivo, di portare Gesù e Eucaristia nelle case, per cui ancora una volta leggo una Dio incidenza incredibile in questa mission, no? E nel
0: Tutti i
1: fatto che
0: giorni
1: questa
0: arrivano
1: mission
0: testimonianze di conversioni, tutti
1: è una
0: i
1: cosa
0: giorni.
1: meravigliosa. Un messaggio brevissimo da mandare ai giovani che ci stanno seguendo.
2: Beh, un messaggio brevissimo, innanzitutto di non temere, di non avere paura, ecco, di essere così originali, diversi, perché a volte, ecco, ci accontentiamo di essere come gli altri. Carlo invece ci invita a riscoprire il progetto che Dio ha per ognuno di noi, un progetto diverso, speciale e particolare, quello che Dio ci chiama a fare e nessun altro lo potrà fare. Quindi, ecco, l'invito è a non avere paura di essere diversi dagli altri, ma di essere originali e portare frutto.
1: Flavio?
0: Non mio, ma Dio.
1: Bene, ed è proprio con questa frase che io ultimerei. Grazie naturalmente ad Antonio e a Flavio che sono stati qui con noi. Rinnovo l'invito a tutti voi.

che ci state seguendo, a seguire le celebrazioni prossime che saranno il 5, il 6 e il 7 di aprile qui ad Assisi, ma potrete vederle in diretta televisiva, in particolare la messa del 6 alle ore 18 e del 7 alle ore 11 domenica, sulla definitiva sepoltura dei resti mortali di Carlo Acutis presso il Santuario della Spogliazione nella Chiesa di Santa Maria Maggiore qui ad Assisi. Prossimo, come sapete, nell'iter canonico a Beato della Chiesa. Grazie ancora a tutti voi, una santa giornata a tutti.

0: Bentornati e benvenuti ad Arise. È davvero bello avervi di nuovo qui. Mi chiamo Mari Pablo e sono estremamente entusiasta per la puntata di oggi. Come abbiamo discusso l'ultima volta, abbiamo parlato della chiamata di Dio per noi. Non siamo stati creati per la comodità, ma per la grandezza. Per scoprire la nostra grandezza è importante parlare con il Signore e costruire un fondamento nella preghiera. E per parlare di questo meraviglioso argomento, oggi ho invitato il mio carissimo amico Rafa e Eugeza a unirsi a noi. Quindi grazie Rafa per essere qui oggi. Meraviglioso, meraviglioso Rafa. So che è un po' strano perché abbiamo appena iniziato e prima di cominciare vorrei sapere un po' di più su di te. Se potessi raccontare ai nostri spettatori qualcosa su chi sei, da dove vieni, quali sono le tue origini e com'è la tua vita religiosa, tutto questo, così che...
1: Sono nato in Georgia.
0: Che bello!
1: Ci siamo trasferiti qui abbastanza presto, quindi ho frequentato la scuola qui a Miami per la maggior parte della mia vita. Scuola cattolica dalla prima elementare fino al liceo. Forza scuola cattolica! Sì, è stato bello, è stata un'esperienza fantastica. E poi me ne sono andato da qui con la voglia di andare in un posto diverso, quindi ho voluto in un certo senso spiegare le ali, come si dice. Quindi sono andato in Alabama, sono andato all'università e ho fatto un declassamento.
0: È il Giappone che sostengo?
1: Era quando mia madre era una delle poche madri che voleva davvero che andassi al college lontano da tutto.
0: Le altre mamme?
1: A volte semplicemente non importava, sai? Ora dice che se ne pente, perché in realtà sono stato via 11 anni e...
0: Oh sì!
1: Alla fine ho lavorato per l'università per un po' e ci ho passato un po' di tempo. Mentre ero lì, ho fatto delle conoscenze con l'organizzazione studentesca cattolica e ero davvero coinvolto con loro, aiutavo a organizzare ritiri e cose del genere. E semplicemente la maggior parte dei miei amici li ho conosciuti tramite la Chiesa. E sai, ho avuto un'esperienza cattolica piuttosto intensa mentre ero in questa università pubblica privata.
0: È fantastico!
1: Ma più tardi ho capito che ho iniziato ad avere una specie di crisi di fede, in particolare, verso la fine, quando mi stavo preparando a lasciare l'università.
0: Cosa ti ha fatto notare che qualcosa non andava?
1: Così. Lo sapevo e basta. Nonostante tutto il mio impegno nella Chiesa e questo amore che provavo per la Chiesa, ancora non avevo la fede che sapevo di dover avere. E pregavo per questo, ma era più come se quel pensiero che dovevo era nelle mie mani, che la fede sarebbe arrivata grazie al mio stesso impegno. E così ricordo che cercavo di leggere libri e tipo di incontrare il prete giusto che mi avrebbe convinto.
0: Che lo facevamo sempre.
1: Pensavo bastasse incontrare la persona giusta per collegare tutto. Mi serviva una parola come questa, perché la fede è vera. E poi avrei detto, oh, ok, illuminazione.
0: E lì è come...
1: È così che... Non era il caso.

0: Ho finito. Probabilmente la parte più difficile per me in tutta questa storia è stata proprio prima di andarmene. Mi sono ritrovato in confessione senza credere nella fede. E l'ho detto al prete proprio nel mezzo della confessione. E mi ha dato davvero un buon consiglio, perché io ero lì sperando che avrebbe cercato di convincermi della fede, e invece ha detto, sai, non preoccuparti, solo sai se per esempio mi ha detto, se andare in chiesa è qualcosa con cui ti senti a tuo agio, allora continua a farlo, anche se non credi in quello che succede lì, perché la grazia di Dio può comunque fluire attraverso questo, anche se sai.
1: C'era qualcosa di rassicurante in questo, perché a volte sentiamo che se siamo cattolici dobbiamo avere tutto in ordine e capire tutto e credere al 100%, ma a volte va bene che il sacerdote in particolare possa dire, sai cosa, va bene non avere tutto chiaro, basta che tu vada avanti, quindi è fantastico che lui abbia potuto dirlo.
0: Sì, beh.
1: Allora.
0: È stato così che mi sono ritrovato di nuovo qui a Miami. Molti dei miei amici si sono laureati e sono andati all'università in altri stati e non erano più a Miami. Quindi mi sono ritrovato come se volessi creare un nuovo gruppo di amici qui. E sai, per un po' ho cercato di farlo tramite tipo contatti di lavoro e cose del genere. Ma sai, la gente ha una mentalità da lavoro, pensa al lavoro, giusto? E così ho iniziato a pensare all'università e mi sono detto, beh, sai, l'organizzazione cattolica è stata una parte così influente delle mie amicizie e dei miei amici. Forse dovrei trovare qualcosa di simile. E così ho trovato un gruppo di giovani adulti qui a Miami. Mi sono messo in contatto con loro. E in realtà il mio primo ritorno agli esercizi spirituali è stato proprio perché ci sono andato con l'idea di fare amicizia, sì. Uno dei responsabili degli esercizi spirituali ci ha detto, in un certo senso lei si rivolge al gruppo, ci spiega dove dormono le persone, qual è il programma e tutto il resto, e poi dice, se siete qui con il vostro partner, sapete, fondamentalmente con il vostro ragazzo o la vostra ragazza, qualunque cosa. Dategli un po' di spazio, sapete, e permettete loro di avere quell'incontro con Dio. E sapete, hanno continuato dicendo che anche se state cercando una persona speciale, sapete, un partner significativo, il vostro compagno o compagna, sapete, aspettate fino alla fine degli esercizi spirituali, magari scambiatevi i numeri alla fine, ma concentratevi davvero sul vostro tempo qui.
1: Come rimanere concentrati sul motivo per cui siete qui.
0: Quando l'ho sentito, ho pensato, sapete, non sono davvero venuto qui per cercare una ragazza, ma sono venuto per cercare amici. E sentendo questo mi si è aperto il cuore all'idea che Dio mi vuole qui per incontrarlo. E questo ha avuto un grande impatto. Questo ha completamente cambiato il mio approccio agli esercizi spirituali. Sono entrato lì con la mente aperta per incontrare Dio e vedere cosa vuole fare. Ti ricordi? L'ultima volta che ho avuto un incontro simile con la fede è stata quella confessione. E così, qualche anno dopo, ho sentito davvero che era una chiamata di Dio per riportarmi indietro. Sapete, come se dicesse, dai, parliamone.
1: Passare quegli anni continuando semplicemente ad essere fedele, anche se non lo sentivi davvero completamente.
0: Sì, ho continuato ad andare a messa per vari motivi. Innanzitutto non volevo creare scandalo nella mia famiglia. Vengo da una buona famiglia cattolica. Andiamo a messa ogni domenica. Se fossi rimasto a dormire, sono sicuro che avrei preso anche una sgridata o qualcosa del genere. Ma sì, ho continuato ad andare perché non ero contro i cattolici. Avevo il desiderio per vivere la fede in modo più profondo. Stavo solo seguendo la strada sbagliata, quindi è stato proprio attraverso quel ritiro che ho iniziato a connettermi. Mi sono unito a un gruppo di giovani adulti e ho iniziato ad andare regolarmente. E poco a poco, attraverso quell'apertura della mia mente e davvero del mio cuore durante il ritiro, Dio ha iniziato ad agire attraverso di me, ho visto modi diversi.
1: Quindi è stato come un processo. Non è che sia successo tutto subito o che si sia incastrato tutto andando bene.
0: E quando ci ripenso, era proprio così, perché ogni volta che succedeva qualcosa, come quando Dio faceva qualcosa nella mia vita, pensavo tipo, wow, perché è sempre un'esperienza mozzafiato quando Dio fa qualcosa nella tua vita, ma poi capisci che è solo una delle tante cose che continuerà a fare.

0: Così. Il ritiro è stato il primo. La seconda cosa è stata una sera durante un incontro del gruppo dei giovani adulti. Stavamo parlando, eravamo lì. Ci hanno introdotto all'idea della lezione sul vino e dell'idea della preghiera con la Sacra Scrittura. E sai, la mia preghiera interiore era tipo, voglio capire la fede, voglio credere nella fede. E così il cestino gira, tiriamo fuori dei piccoli foglietti con versetti biblici. E sai, quello è ciò con cui dovremmo pregare. Quello che ho pescato io. Parlava di Bartimeo, l'uomo cieco. E non ricordavo la storia dall'infanzia, ma mentre la leggevo ho pensato, va bene, questa è una delle storie in cui, sai, Gesù guarisce un cieco, ma quello che mi ha davvero colpito sono state le parole di Bartimeo. Lui grida Gesù mentre passano tra la folla, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me! E in realtà gli dicono di stare zitto, come uno degli apostoli. Voglio dire, uno che cammina con lui gli dice tipo, stai zitto, non sai chi è questo. Tipo, questo tizio è una cosa importante. Sì, e questo è quello che dice Bartimeo. Tipo, lo so, voglio parlare con lui. Sì, così grida di nuovo e questa volta Gesù lo sente e dice a uno degli apostoli, vai a vedere cosa vuole, portamelo. Così Bartimeo lascia il suo mantello e lo leggo e penso, è un uomo cieco, perché dovrebbe lasciare qualcosa dietro di sé? Non sarà proprio facile ritrovarlo, vero? Ma lascia il suo mantello, che è praticamente il suo unico possedimento, e si avvicina a Gesù, e Gesù gli chiede, cosa vuoi? E lui risponde, voglio vedere. E lui dice, Gesù, molto semplicemente, dice, vai per la tua strada, la tua fede ti ha guarito. E in quel momento, leggendo questo, mi sono sentito come se fosse stato così. Sai, questa parte della Sacra Scrittura è stata scritta 2000 anni fa. È stato scritto direttamente per me, per noi. Sembrava anche una specie di pazzesca coincidenza che io abbia trovato proprio quel passo, perché la mia preghiera era la stessa. Voglio vedere, voglio avere occhi di fede. E così ho sentito che non solo Gesù stava parlando a Bartimeo, ma che stava parlando direttamente a me quando lo ha detto. E ha totalmente sconvolto il mio mondo, sì. Quindi questa è stata solo una delle tante cose.
1: Penso che sia enorme perché credo che spesso, come quel desiderio che abbiamo, dobbiamo essere come Bartimeo, quindi dobbiamo dire tipo, voglio vedere, sì, e dobbiamo sapere cosa vogliamo e amare e comprendere la magnificenza di Dio ed essere capaci di... Mi ricordo che l'ho letto più volte e quella piccola cosa tipo ha lasciato il mantello e pensi, oh, non è una cosa così grande, e poi pensi, beh no, è tutto ciò che lui ha, anche questo uomo cieco, è tutto ciò che possiede, e quindi penso che siamo chiamati a questo, specialmente quando parliamo di preghiera, e sai, parliamo delle basi della preghiera. E penso che il motivo principale per cui abbiamo discusso su cosa dovremmo parlare nello show sia proprio questo. Abbiamo parlato della preghiera perché dovrebbe essere il fondamento. Se non hai un rapporto con Dio, se non sei capace di parlare con Lui e costruire quella base, allora... Qual è lo scopo di tutto questo, allora? Di questo parleremo oggi. Parleremo di come sviluppare una vita di preghiera. Cosa significa avere una vita di preghiera? Cosa dice Gesù sulla preghiera? Insomma, parleremo della preghiera a lungo, cercheremo di restringere il discorso semplicemente parlando del perché pregare, perché è importante e a cosa ci chiama Dio. Quindi, continuiamo questo viaggio e cerchiamo di essere come Bartimeo, permettendo a Dio di aiutarci a vedere a cosa ci sta chiamando. Torneremo subito dopo una breve pausa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione

0: E bentornati! Oggi continueremo la nostra discussione sulla preghiera, su ciò a cui siamo chiamati e sull'importanza della preghiera. E proseguiamo qui con il mio amico Raphael per parlare di questo argomento. È un po' buffo quando parliamo di qualsiasi argomento, penso che sia davvero importante iniziare da ciò che Gesù ha detto o fatto. Dici sempre, lo commento sempre anch'io, ti ricordi che negli anni 90 avevano quei braccialetti VD? Quindi penso che quando parliamo di qualsiasi argomento è importante vedere cosa farebbe Gesù e a cosa ci chiama e così via. Sappiamo che Dio si è fatto uomo e sappiamo che è diventato come uno di noi. E una delle prime cose che fa è iniziare il suo ministero, e proprio prima di iniziare il suo ministero. Dove va? Va nel deserto, giusto? Per 40 giorni e 40 notti, vero? E perché l'ha fatto? Ci hai mai pensato?
1: Forse per il silenzio, per staccarsi e concentrarsi sulla relazione. Immagino sia per le preghiere.
0: Mi sono sempre chiesto perché Dio dovesse pregare.
1: È proprio vero che.
0: Voglio dire, come nell'unione ipotetica Gesù diventa Dio al 100% uomo, allora perché aveva bisogno di questo tempo? Che va via e riflette e medita. Voglio dire, viene messo alla prova nel deserto, attraversa tutte queste cose. Lui è tipo, sai, io amo il cibo, penso che il cibo sia magico. E lui mangia, mangia solo pane, non capisco. Da bambino mi sono sempre chiesto qual è il senso di tutto questo. Ma penso che sia proprio come hai detto tu, aveva bisogno di pace e doveva prepararsi per quello che stava per arrivare. Sapeva che quando l'avrebbe fatto, quando sarebbe tornato e avrebbe iniziato a chiamare i suoi discepoli a compiere miracoli, sarebbe stata una corsa veloce verso la morte in un certo senso. So che è difficile da dire, ma...
1: 3 anni, 3 anni ed era sulla croce.
0: 3 anni ed era finita?
1: È vero, lo sai. Ci sono diversi aspetti a cui penso. Gesù è completamente Dio, ma è anche completamente uomo, e quindi il suo aspetto umano doveva connettersi con quello divino. Sai, è davvero prepararsi. Prima della battaglia, giusto? Penso che ogni soldato capisca l'importanza di questo, come anche ogni atleta, ad esempio, con l'allenamento e la preparazione, entrare nello stato mentale giusto.
0: Come negli affari, quando hai qualcosa di importante, un progetto o qualcosa di simile, vuoi essere in grado di staccare ed è per questo che le persone si ritirano, è per questo che la gente va in vacanza, per rimettersi insieme e restare concentrati su ciò che conta e su quello che bisogna fare.
1: Sì, penso che anche noi ne abbiamo bisogno. Come ci insegna Gesù. Ce lo insegnava continuamente, e questo è l'inizio del suo ministero pubblico, e il suo ministero ci ha insegnato. E quindi posso solo immaginare che questa sia la prima lezione che voleva trasmetterci, l'importanza della preghiera, giusto? Non credo che siamo tutti chiamati a passare 40 giorni nel deserto, anche se in un certo senso lo facciamo ogni Quaresima, quindi sì, è vero che.
0: Sapete, ne riceviamo un'intuizione. Ma non voglio andare nel deserto per così tanto tempo. E poi viene tentato e mi piace come risponde, tipo con la scrittura. E lui è tipo, va bene, mettemi alla prova, ma ti risponderò con le parole di mio padre.
1: Questa è sempre stata una cosa interessante, anche per capire come agisce il diavolo, perché non è sempre così semplice. Oppure, ecco, qualcosa di folle, ti getterò in questa vita di dissolutezza. A volte può essere qualcosa che pensiamo di fare nel modo giusto, ma è distorto. Proprio per questo, ancora una volta, l'importanza della preghiera è aiutare a portare ordine in tutto, così da poter vedere chiaramente a cosa Dio ci chiama.
0: Quindi è divertente perché poi torna e tiene il discorso della montagna, dove abbiamo le beatitudini, tipo beati, beati, beati. Non conosci tutte le beatitudini? E poi continua con l'insegnamento sulla preghiera, sull'andare in un luogo silenzioso, sul chiudere la porta e davvero concentrarsi.

0: fissi su se stessi. E poi ci dà una preghiera meravigliosa che è il Padre nostro ed è divertente. Rido perché, sai, sono un insegnante e i miei bambini hanno questo talento speciale di recitare il Padre nostro super velocemente. Quindi sarà tipo come me. Loro finiscono e io sono tipo, cosa avete appena detto? E loro sono tipo, cosa intendi? Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto tipo uno o due parole. Padre nostro, anche attraverso la preghiera, siamo chiamati a entrare nella divinità, così da poter chiamare Dio nostro Padre e avere quella relazione con Dio. E sappiamo che non abbiamo padri perfetti, lo sappiamo, voglio dire, mio padre è incredibile, sono sicuro che anche tuo padre è incredibile, ma non sono perfetti, giusto? Per questo è bello avere quel padre perfetto con cui possiamo avere quella relazione e che desidera incontrarci. Penso che sia qualcosa di cui hai parlato prima, che è estremamente importante.
1: Quindi, assolutamente, l'idea stessa della preghiera. Penso che a volte siamo convinti che la preghiera sia esclusivamente per il nostro bene. E lo è. Ma è anche importante capire che queste non sono solo richieste, come non si chiedono cose in preghiera, e a volte ci si lascia prendere da questo. So per certo che la mia vita di preghiera ruota principalmente attorno ai momenti difficili, come Dio, aiutami con questo esame, Dio, aiutami con la mia gara di corsa campestre il prossimo fine settimana. Sai, tutte queste cose che gli chiedevo favori e che sono quasi diventate una conversazione con Babbo Natale, capisci? Un aspetto interessante della preghiera è questa citazione che non volevo scordare, così l'ho annotata. San Giovanni Damasceno dice che la preghiera è l'elevazione della mente e del cuore a Dio. E quindi sì, esatto. Non è come il Dio di tutte le altre religioni dove siamo noi ad andare a cercarlo, giusto? C'è una differenza con il cristianesimo ed è che Dio viene a cercare noi, come se si rivolgesse a noi, e così la preghiera in realtà è una risposta a Lui, ma è Lui che già inizia la conversazione, come se volesse che parlassimo con Lui.
0: Questa è una delle cose, come tutta quella questione del cerca e troverai, cerca e qualunque cosa bussa e ti sarà aperto. È come una porta con una sola maniglia, quindi la porta non ha la maniglia solo dalla tua parte. Dio non è un gentiluomo, non entrerà senza invito, ma se solo giri un po' la maniglia, Dio può entrare e fare cose incredibili. Sì, e quindi ovviamente, scusa, ma forse sono andato un po' avanti in tutta questa conversazione sulla preghiera. È importante parlare di cosa sia la preghiera e la citazione che hai dato in realtà usa il catechismo per questo, l'elevazione dei nostri cuori e delle nostre menti a Dio. Ovviamente esistono diverse forme di preghiera, di cui parleremo dopo la pausa, ma è importante capire che si tratta semplicemente di una conversazione con Dio. Ecco, alla fine tutto si riduce a questo, essere in grado di costruire quella relazione. Dico sempre che, sapete, tutti noi abbiamo degli amici, spero che ne abbiamo almeno alcuni, giusto? Abbiamo degli amici, ma anche se qualcuno lo chiami tuo amico, ci parli, vero? Li conosci, passi del tempo con loro. Se qualcuno è il tuo migliore amico, allora penso ci parli, li chiami spesso. Gli mandi messaggi, oggi gli mandi Snap, vero? Non so, va bene. Ormai ci sono così tanti modi diversi di comunicare, giusto? È estremamente importante riuscire a capirlo. Tutto ciò che Dio vuole è che riconosciamo che Lui è. E che siamo chiamati semplicemente a comunicare con Lui. Anche se Lui sa tutto, perché questa era la mia questione, cioè io la vedo così. Ogni volta che succede qualcosa, quando è difficile, qualsiasi cosa, e vuoi parlare con qualcuno, devi sempre raccontare tutta la storia, tipo è successo questo, è successo quello, come se fosse un addio. Lui lo sa, ma vuole comunque sentire da te.
1: Sì.
0: Esatto, perché c'è un processo di guarigione in questo, quando lo dici ad alta voce, quando lo scrivi o qualsiasi cosa sia, e sei capace di connetterti con il Signore. Ed è proprio questo il bello di quel detto, che Lui vuole solo il tuo cuore. E penso che molte persone pensino di dover essere in un certo modo prima di arrivare lì. Come se dicessi, prima lavorerò sul mio cuore e poi lo darò a Dio. Ma Lui lo vuole proprio così com'è, vero? Vero?
1: Sì, assolutamente, è proprio così. E pensare a questa cosa in questo modo, come se fosse il tuo migliore amico, pensare a Dio come al tuo migliore amico è un ottimo modo per iniziare. In un certo senso è capire che cos'è la preghiera, ma ovviamente va molto più in profondità di così. Molto di più, perché Dio è tutto, quindi Dio non è solo il tuo migliore amico. È più di questo, ma è assolutamente vero che quando inizi a pensare a questa analogia, come appena succede qualcosa nella tua giornata, vuoi subito andare a raccontarlo al tuo amico, vero? E a volte il tuo amico già sa cos'è successo, l'ha sentito da qualcun altro, ma vuole sentirlo da te. Sì, è proprio vero, è proprio così, è come... Perché non si tratta solo di conoscere i fatti. Dio non vuole solo sapere cosa succede nelle loro vite, perché lo sa già. Ma Lui vuole conoscere la nostra esperienza, come di nuovo l'idea della nostra mente e del nostro cuore che si rivolgono a Lui per avere quell'incontro, per condividere davvero e poter dire: sì, come si è approfondita la mia vita di preghiera? È diventata più così. È diventata così che... Sai, succede qualcosa e voglio condividerlo con Dio. Sai, voglio prendermi un momento per ritirarmi. E ora non si tratta solo di chiedere cose, ma anche di ringraziare, giusto? Svegliarsi al mattino e semplicemente dire tipo: wow, è davvero una bella giornata. Grazie Dio, davvero. È morto così che ci sono così tante cose che la conversazione si approfondisce col tempo.
0: Penso anche che alcune persone pensino tipo: pregherò quando avrò bisogno di qualcosa e basta, oppure pregherò per cambiare le cose. Ha senso questo, ma la preghiera non cambia necessariamente le cose, cioè non possiamo, Dio ha un piano e Lui sa qual è il piano, e solo perché preghiamo non significa che Lui cambierà il suo piano perfetto. Quindi quello che significa davvero è che ovviamente non possiamo cambiare Dio, ma nel processo della preghiera, nel processo di affidando i nostri cuori al Signore. Sapete, è un cliché, ma la verità è che questo cambia noi e cambia il modo in cui vediamo le cose. Ha senso? Perché, tipo, se deve succedere qualcosa di brutto, succederà, ma come lo viviamo, come lo accogliamo, questo sarà diverso a seconda della nostra vita di preghiera. Sono sicuro che vi sono successe cose del genere.
1: Certo, penso anche all'idea che ci rivolgiamo a Dio solo quando abbiamo bisogno di qualcosa. E che tipo di amicizia è questa? Riesci a immaginare di comportarti così con un amico?
0: Quindi
1: E l'unica volta che siamo andati... Isso.
0: è come un amico che vuole solo i tuoi appunti.
1: Sì, esattamente, esattamente, esattamente. Ciao, hai fatto i compiti oggi? Esatto, è così vero. Forse a volte sono stato io quell'amico al liceo. Ma sì, è proprio quell'idea di voler passare sempre più tempo nella relazione, in quell'incontro con Dio, e di aprire sempre di più il cuore e la mente a ciò che Lui ha da dire. E non solo parlare noi, ma anche ascoltare, giusto? Questo è un aspetto super importante della preghiera, questo.
0: È difficile, sì, è davvero difficile. Come la gente mi dice sempre, ma come fai a sapere cosa dice Dio? Ed è difficile perché più ti avvicini al Signore, più sei capace. È come quando sei davvero un buon amico di qualcuno, non devi sempre dire qualcosa, ma sai cosa stanno dicendo, perché hai quel legame con loro, quindi ha senso.
1: Quindi penso anche che a volte siamo tentati di volere che Dio ci parli letteralmente, sai, come una voce, così come alcuni dei santi.
0: Ad esempio, perché non esci e dici semplicemente ehi?
1: Esattamente. Sapete, anche alcuni santi hanno vissuto questa esperienza. Madre Teresa sentì la voce di Dio su un treno che la chiamava a servire i più poveri tra i poveri. Ma... Più ci penso, più mi rendo conto che forse non sarebbe pronto per questo. Penso che se Dio venisse davvero a parlarmi, la mia mente si annebbierebbe, sai, non sono pronto per questo e tutto il resto. Ascoltandolo parlare, come mi si rivolge attraverso le letture della messa, attraverso la Sacra Scrittura, attraverso gli amici, sì, attraverso le altre persone, attraverso le mie esperienze e attraverso la mia preghiera.
0: E attraverso le piccole cose, come i cioccolatini dove ha cuore, con messaggi.
1: Sì,
0: Ordine. È stato come se Dio ne avesse parlato completamente attraverso uno di quei messaggi. Era esattamente ciò che avevo bisogno di sentire e ho pensato, Dio, se non fossi stato in relazione con il Signore, avrei semplicemente pensato, bravo dove? Dove mi ha davvero seguito e conosciuto? Ma non era così. Sapevo

0: che c'era qualcosa di più.
1: Tutto inizia a diventare sempre più profondo e allora inizi a capire che non ci sono coincidenze, che spesso è, come hai detto, una risposta a qualcosa per cui hai appena pregato o che desideravi.
0: Abbiamo pazienza per questo e penso che qui sorga il problema. Sì, ma va bene, quando torneremo continueremo questa conversazione e parleremo solo di un tipo diverso di preghiera e di quale preghiera funziona per te. E cosa è meglio per noi? Quindi non vedo l'ora di sentire la tua opinione. Ci vediamo presto.

0: Iniziamo il Santo Rosario. Le intenzioni di questo Rosario è per la pace nel mondo. Uniti in preghiera su questa iniziativa di Maria Vision, denominata Carovana per la Pace, iniziata in Messico nel 2019 e poi attraverso Spagna e Stati Uniti, ora in Italia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Misteri del dolore. Primo mistero, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima dello Splendore, Regina della Pace,

0: E siamo tornati, dunque. Abbiamo parlato delle diverse forme di preghiera. Abbiamo parlato di Gesù e di come pregava. Vediamo che pregava nel deserto, vediamo che ci ha dato il Padre nostro, voleva che avessimo un rapporto con Lui. E vediamo che durante tutta la sua vita, letteralmente, a volte si allontana semplicemente e prega da solo per costruire quel rapporto con il Signore e naturalmente, prima della croce, va nel giardino del Getsemani e prega. Nell'angoscia, un po' nella paura, ma tutto questo per insegnarci una lezione su ciò che è importante e su quanto sia importante avere un rapporto con Dio. E così anche noi siamo chiamati allo stesso rapporto. E così abbiamo parlato della preghiera, di come sia come elevare i nostri cuori e le nostre menti verso Dio. E abbiamo parlato di come siamo chiamati a entrare in quella relazione con il Signore. E ora parleremo delle diverse forme di preghiera. E così, quindi, una delle ragioni, come una delle cose che insegno ai miei figli, è una specie di acronimo, e sono le azioni. Hai mai sentito parlare di queste azioni? Cioè adorazione, contrizione, ringraziamento, supplica. Ne hai mai sentito parlare?
1: Te lo ricordi?
0: Forse l'ho sentito. Penso che molti di noi semplicemente saltino questa parte, vero? Cos'è la preghiera, come chiedere, di cui abbiamo parlato prima. Ma è così importante anche solo lodare un po' il Signore e semplicemente dire tipo Dio sei così buono e Dio ti ringrazio per tutto. E penso che se vediamo tutto come un dono, possiamo riconoscere tutto ciò che abbiamo, se ha senso. Sì. E penso che sia qualcosa che dobbiamo capire, dobbiamo essere grati per tutto ciò che abbiamo e poi ammettere che ci dispiace. E mi sono dimenticato cosa volevo dire. Forse uno dei santi ha detto che dovremmo fare un esame di coscienza ogni giorno alla fine. Una di queste cose, sono sicuro che l'hanno detto molti santi, è proprio che possiamo fermarci e riconoscere dove ho un po' mancato in questo e su cosa devo lavorare. Quindi è solo una semplice abbreviazione e penso che sia fondamentale, sapete, le azioni sono una cosa davvero, davvero importante, ma ovviamente ci sono così tante altre forme di preghiera che ricordare ha anche perfettamente senso, semplicemente.
1: Questa idea di guardare indietro alla propria giornata, e vedere, sapete, forse pregate all'inizio della giornata e alla fine della giornata, e vedete cosa mi ha detto Dio durante il giorno, oppure in qualche modo cosa ho fatto, ho pensato durante la giornata. La preghiera è proprio questa idea di concentrare le nostre vite, giusto? Se pensate ai santi, quello che sono in realtà è una persona che ha un unico vero obiettivo nella vita, giusto? E quell'unico obiettivo è incontrare Dio. Esatto. Attraverso questa idea, in un certo senso, valutiamo la nostra giornata, sì. Dove concentriamo le nostre vite su quell'unica strada verso Dio, assolutamente. È importante, penso che sia una delle cose. Nei tipi di preghiera c'è l'idea di stabilire un'ora santa. E penso che questo stia tornando. Credo che la Chiesa una volta avesse davvero questo al centro della sua vita.
0: Lo trovo buffo perché così tante persone non capiscono la bellezza di tutto ciò. E penso che fosse San Giovanni Vianney, se non sbaglio, ma lui andava all'adorazione e persone come lui ci andavano ogni giorno. No, lui vedeva una persona povera lì ogni giorno, andava all'adorazione ogni giorno e gli chiese: "Cosa fai lì tutto il tempo?" E lui rispose: "Qualcosa di così bello", disse: "Io guardo lui e lui guarda me." E penso che sia proprio questa la semplicità, come la fede di un bambino a cui siamo chiamati. Dovremmo affidarci a Dio come se fosse nostro padre e dovremmo essere in grado di dire: Dio, ecco il mio cuore, con tutto ciò che sono e te lo do così com'è, e sapere che Dio vuole ancora di più da noi. E penso che fosse semplicemente così bello e stare nella presenza di Dio. Non possiamo avvicinarci a Dio nell'Eucaristia, vero? Non c'è niente che... vero?
1: Quindi non solo ti abbandoni a Lui nell'Eucaristia, ma affidi anche la tua mente e il tuo cuore a Lui. Che incontro meraviglioso! E a volte può essere difficile, sì, penso che all'inizio sia dura passare un'intera ora in silenzio. Oh sì, penso che a volte quando cercavo di farlo, almeno all'inizio, quando provavo a praticare l'ora santa, soprattutto l'ora santa in adorazione, perché non deve sempre essere davanti al Santissimo Sacramento. Riempivo il tempo proprio parlando, leggendo, sì, esattamente.
0: Tenere un diario, adoro tenere un diario. Voglio solo dire che se non avete mai provato a tenere un diario, provateci, è così importante perché potete scrivere le vostre preghiere. E proprio come i miei diari sono tipo caro Gesù oppure caro papà. E potete dire tipo questo è quello che sto passando e poi è meraviglioso perché potete vedere come Dio risponde a quelle preghiere nel tempo, quindi consiglio vivamente di tenere un diario. Ma a volte mi è capitato di arrivare lì, parlare e scrivere sul diario e basta, il mio tempo era finito. Oppure leggevo e leggevo solo dei santi e tutte queste cose sono importanti, ma se tutto ciò che facciamo, come avremo mai tempo per ascoltare e come avremo mai tempo per amare, per capire cosa Dio sta cercando di fare nei nostri cuori?
1: Sì, penso che sia una di quelle cose che si sviluppano col tempo, come ogni buon rapporto. Sapete, all'inizio magari ci si sente un po' impacciati con quel nuovo amico che avete, sapete? E cercate di capire cosa avete in comune e come, sapete, come vi trovate insieme. Qual è il modo migliore per comunicare tra di noi? È lo stesso con Dio. Ognuno di noi ha un incontro unico con Dio. Non siamo tutti uguali. E Dio ci ha creati proprio così, e quindi sa che sarà un incontro diverso con ognuno di noi. Quindi dobbiamo solo prenderci un po' di tempo per elaborare tutto questo e iniziare a sentirci a nostro agio, e sembra che poi diventi naturale. Alla fine, inizi. A goderne davvero, ad aspettarlo con gioia, a desiderarlo, a voler entrare in quella casa sacra.
0: Non serve un'ora, vero? No, inizia con 5 minuti, come una preghiera. Penso che a volte la gente pensi, quando si parla di preghiera, che bisogna pregare continuamente, ma puoi semplicemente iniziare con 5 minuti e poi aumentare gradualmente. Abbiamo parlato anche di pregare in macchina o sotto la doccia, come in bagno soprattutto, perché vengo da una famiglia numerosa come me. Il bagno sarebbe come il mio rifugio. Essere in grado di capire che esistono forme diverse, modi diversi, è semplicemente riconoscere la bellezza che ci circonda.

0: circonda, sarà estremamente importante.
1: Penso che sia un buon punto trovare il tempo per la preghiera e credo che oggi sia particolarmente difficile perché possiamo riempire qualsiasi momento libero, anche il più piccolo.

0: libero che abbiamo lo riempiamo scorrendo e guardando foto e tutte queste cose. Voglio dire, fai solo quel collegamento, voglio dire, pensaci la prossima volta che... Pensi, non ho abbastanza tempo per pregare, ma quanto spesso prendi in mano il telefono? E controlli solo gli status o qualsiasi altra cosa? Ho fatto quel collegamento, so che passo molto tempo su Facebook, troppo tempo anch'io, e mi ci sono abituato, ti risucchia la vita, sai cosa fa? Mi sono abituato ad accendermi su Facebook e appena lo apro mi rendo conto, ehi, sai cosa, lo faccio perché ho un po' di tempo libero, allora perché invece non recito una breve preghiera, sai, che sia un ringraziamento o come un cambiamento?
1: Esatto, perdonali, e so anche che questo suonerà folle, ma prima stavamo parlando della Bibbia, Lectio Divina. Ecco qual è il punto. Siamo cresciuti entrambi come cattolici, sì, e penso che a volte, quando vai in una scuola cattolica per tutta la vita, senti sempre le stesse storie, è sempre lo stesso cieco, sempre lo stesso Gesù, tutto uguale, e pensi tipo, va bene, oh. C'è di nuovo il samaritano, come la samaritana, sai, e tutte quelle storie, ma essere in grado di capire che puoi ascoltare la stessa storia più volte e che può parlarti in modo diverso ogni volta, penso che sia questa la bellezza delle sacre scritture. È il motivo, fatto interessante, per cui la Bibbia è il libro più letto e anche il libro più rubato di tutti i tempi, davvero il più rubato, perché anche le persone desiderano e hanno sete di qualcosa di più. E quindi è semplicemente interessante che la mia Bibbia in realtà una volta sia stata rubata. Non ero d'accordo con questo, ma questa è tutta un'altra storia.

0: questa faccia? Come diavolo?
1: Direi che sono più creativo.
0: All'inizio pensavo che non voleva andare nella sua stessa scuola ad essere conosciuta come le gemelle.
1: Un sognatore ad occhi aperti.
2: Posso guardare Angela e sapere cosa pensa.
0: Lei è più estroversa ed estroversa, mentre io direi che sono introversa ed estroversa.
1: Un po' goffo. Inciampa spesso su se stessa. Cioè, non è che voglio dire per forza che sono più matura, ma sono più matura. Siamo entrambe molto spontanee.
0: Lei è alta, io sono bassa. Beh, ritiro quello che ho detto. Sono di altezza media rispetto a lei. Sono un'estroversa, quindi prendo energia dallo stare con le persone ed è per questo che amo recitare e esibirmi. Mi paragonano a 20.000 fiere. Quando sei sul palco, sei vulnerabile al 100%. Ci sono un sacco di occhi puntati su di te che ti guardano e ti osservano. Quindi poter esprimere me stessa è ciò che mi ha attirato verso la recitazione. Trovo che sia molto impegnativo. È un viaggio interiore in cui scopri te stesso e sei costretto a guardarti dentro e vedere i tuoi punti di forza, le tue debolezze, i tuoi limiti, i tuoi fallimenti, ma anche a crescere attraverso queste esperienze e diventare più consapevole di te stesso e intenzionale. Ho già recitato in passato, e mi piaceva, ma per me, in un certo senso, preferisco stare dietro le quinte, sai, un po' raccogliere le cose, osservare e criticare. E quindi mi piace davvero la fotografia e adoro semplicemente la macchina fotografica. Scattare una foto è semplicemente catturare l'attimo. Con la fotografia puoi mostrare alle persone ciò che vedi, la loro bellezza, chi sono. Beh, per me almeno, che ho studiato psicologia, e anche a prescindere da quello, mi piace proprio catturare le cose e, sai, arrivare al tipo vedo qualcosa e mi piace analizzarla. E anche con la fotografia, puoi vedere qualcosa, catturarla e analizzarla di per sé.
2: Gioco alla cross, sono allenatrice di nuoto, faccio parte della comunità Daughters of God, sono un MT certificata, studio biochimica, sono anche bagnina e mia sorella gemella fa esattamente le stesse cose. E quando si tratta di cose più accademiche, tendo a seguire Agnes, ma quando si tratta di cose più attive, è Agnes che tende a seguire me. È divertente giocare in difesa in

0: è una bella sensazione quando non riescono a passare.
1: Richiede molto tempo perché continui a dirti solo un'altra partita, solo un'altra partita. Il gioco di carte si chiama Speed e ci vuole un minuto per giocarlo. Entrambi analizziamo le espressioni facciali dell'altro e siamo molto competitivi l'uno con l'altro. Tipo, dal modo in cui si muove quando sta per giocare una carta. Di solito capisco già che carta è.
2: La nostra forte connessione si vede davvero quando suoniamo musica insieme. In realtà è davvero un momento di unione il fatto che possiamo sederci e in un certo senso io mi nutro di lei e lei si nutre di me e di ciò che proviamo e riusciamo a esprimere tutto questo al pianoforte.

Quindi la musica sicuramente richiede abilità, tecnica e ritmo, ma arriva un momento in cui la musica è solo emozione. E penso che sia proprio questo a toccare davvero le persone, più della tecnica, del ritmo o di qualsiasi altra cosa. Anche se è semplice, se viene dal cuore e viene suonata con emozione, allora questo tocca davvero le persone più di qualsiasi altra cosa.

è giunto il momento. Domani mancheranno 33 giorni alla canonizzazione di Carlo Acutis. E così iniziamo un nuovo conto alla rovescia, una serie completamente nuova, dalla festa della trasfigurazione, il 6 agosto, a quel giorno felice, il 7 settembre, 33 giorni che segnano i 33 anni della vita di Gesù. E iniziamo proprio da qui, insieme a Carlo, che vuole intercedere per voi presso Gesù. Attraverso questi 33 giorni, ogni giorno vi sarà data la parola attraverso le citazioni di Carlo e potrete unire a noi le vostre preghiere, le vostre intenzioni, come queste migliaia di intenzioni, e Carlo le presenterà a Gesù, lui che ha detto «non io ma Dio» nella festa della trasfigurazione. Domani iniziamo il conto alla rovescia di 33 giorni. Ogni persona riflette la luce di Dio. Carlo Acutis prega per noi.

0: Bentornati a Giovani Online, bentornati a Maria Vision, bentornati in compagnia di Andrea e Matteo. Oggi parliamo di ecologia, ma non soltanto di ecologia della natura, anche di ecologia umana, prendendo spunto un po' dalla Lato Si, un po' da un testo bellissimo che abbiamo ascoltato di Aurelio Carella. Ma andiamo subito a vedere, come abbiamo promesso prima, quelli che sono i lavori realizzati dai nostri ragazzi su questo tema. Cominciamo dal video che ci ha preparato Matteo.
1: Ciao, sono Matteo e faccio questo video per parlare dell'enciclica Laudato Si a sfondo ecologico e volevo dire, volevo comunicare a voi una cosa che ho subito pensato appena ho letto questa enciclica. Mi sono fermato un attimo a riflettere sulle parole, sulle righe che parlavano del deserto, interiore ed esteriore. E ho subito pensato una cosa, che l'uomo deve pensare sia a sistemare i deserti esteriori, i deserti della terra, ai problemi della terra, ma deve un attimo anche riflettere nei problemi propri, perché bisogna cominciare a riflettere sui propri problemi e non bisogna sempre guardare quelli degli altri. E la cosa che ho, su cui ho subito pensato, di cui ho subito pensato, sui deserti, è che l'uomo dentro di sé ha un vuoto incolmabile, e questo vuoto è fatto da tutte le domande a cui non si dà risposta. Cioè l'uomo non ha tregua, ha sempre bisogno di risposte anche se non le trova, e secondo me è questo il deserto di cui parla Papa Francesco. E niente, volevo dire questo e allora faccio un saluto a tutti, ciao.
0: Deserti interiori, deserti esteriori. Mi ha colpito Matteo il fatto che dice che l'uomo ha dei vuoti, ha dei deserti dentro, e allora volevo chiederti di esternare un pochettino di più, magari anche con Andrea, quali sono all'età vostra, a 13 anni, tra l'altro Matteo l'ha appena colpito la settimana scorsa, quali sono i deserti che già sentite dentro alla vostra età?
2: Allora, a volte quando sei teso per un evento che aspetti molto, io dentro di me sento un vuoto, e qualche volta per qualche verifica tipo scuola importante, ma se no anche per un evento importante. E questi deserti che secondo me ci sono dentro l'uomo, come dicevo nel video, sono le domande a cui l'uomo non trova risposta, e sono parecchie, sono molte secondo me.
0: E dove le cerchiamo? Dove provi a cercare queste risposte, Matteo?
2: Queste risposte, secondo me, l'uomo dovrebbe provare a cercarle in giro, si dovrebbe guardare intorno e si dovrebbe fermare un attimo a riflettere, cosa che non facciamo molte volte.
0: Andrea, ti fermi a riflettere?
3: Sì, mi fermo a riflettere quando ne ho bisogno, quando devo fermarmi a riflettere su una cosa, su un messaggio che qualcuno che mi vuole trasmettere.
0: E tu li senti questi vuoti, questi deserti interiori?
3: Sì, a volte li sento. Sono quasi le stesse situazioni di Matteo, perché appunto siamo tredicenni. Io poi anche sento un vuoto, un'emozione prima di una partita di calcio, perché pratico calcio.
0: Sono deserti, sono emozioni, sono quelle situazioni, quelle sensazioni un po' legate al timore, alla paura, no? All'emozione. E Matteo invece va un pochettino più là e dice: deserti sono anche tutte quelle domande a cui non riusciamo a dare una risposta. Ed è proprio qui forse uno dei punti fondamentali dell'enciclica che è Papa Francesco, e dell'attenzione che vuole rivolgere e far rivolgere soprattutto a voi giovani. Attenzione a cercare sempre e per forza delle risposte a tutto, delle giustificazioni a tutto, e godete di più del creato, godete di più della vostra vita, della vostra giovinezza, e andate a cercare quelle risposte, andate a cercare quella guida, andate a cercare di riempire quei vuoti e quei deserti che avete all'interno del vostro animo, non con tanti libri, non con tante cose.

Ma provateci, un consiglio che vi do qui, con un libro solo, la Bibbia. Vi potrà sembrare strano, ma tutte le risposte alle vostre domande, anche a 13 anni, le potete trovare là. E tutta la bellezza del creato è messa a vostra disposizione, fatta per voi, creata per voi. E questo ci introduce il secondo video, il video che andiamo a vedere insieme adesso di Andrea. Si con

0: dobbiamo avere cura della nostra terra perché è un regalo di Dio per noi. Su questa frase scritta nel video di Andrea vi lasciamo, diamo linea alla regia, tornate fra poco, saremo qui, Giovani Online.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Maria Vision, bentornati a Giovani Online, questa trasmissione giovane che Maria Vision vuole dedicare a tutti voi ragazzi. In studio con noi stasera ancora una volta Matteo e Andrea, stiamo parlando di ecologia, ma stiamo parlando anche di sociale, stiamo parlando anche, con Matteo abbiamo parlato anche del vuoto interiore e della ricerca dell'uomo, stiamo mettendo un po' tutte queste cose insieme e abbiamo appena visto un video, il video che ci ha preparato Andrea, ispirato Andrea da?
1: San Francesco.
0: Da Francesco, dal Cantico delle Creature, dici cosa...
1: Ho scelto questo video perché appunto il tema era l'ecologia e praticamente in questa canzone, il Cantico delle Creature, San Francesco ringrazia il Signore per tutta la natura, per il sole, per la luna, per il fuoco, per l'acqua, per il cielo, le stelle, per il maltempo, e quindi dobbiamo anche noi seguire il suo esempio, dobbiamo soffermarci un attimo e ringraziare il Signore per la natura che appunto stiamo distruggendo.
0: Un dono. Un dono che ci è stato fatto, un dono di cui tante volte nemmeno ci rendiamo conto, un dono che calpestiamo tutti i giorni. Papa Francesco, in un intervento che fece un po' di tempo fa con dei sindaci,

0: chiedendo proprio ai sindaci delle città di riscoprire l'ecologia anche all'interno delle città, l'ecologia e il rispetto della natura, ma anche il rispetto dell'uomo. Parlava di un rapporto fra persona ed ambiente che è un rapporto a due mandate, no? Cioè qualunque azione la persona fa sull'ambiente, poi l'ambiente te lo riporta indietro. La crescita della società che porta alla crescita delle città, che porta anche alla crescita della povertà con le periferie, eccetera, eccetera. Noi viviamo qui fra Loreto e Matteo Chiaravalle, in piccoli paesi, in piccoli villaggi dove non viviamo forse troppo la cementificazione, eccetera, eccetera, ma se fosse per voi, se ci fosse una proposta che voi giovani voleste fare per un maggior rispetto ecologico sia della natura che della persona a Loreto o a Chiaravalle, cosa proporreste? Da dove cominciamo? Da Loreto o da Chiaravalle?
1: Da Chiaravalle.
0: Da Chiaravalle, cosa proporresti a Chiaravalle? Per allora, maggior rispetto sia della natura che della persona, del ragazzo.
1: Allora, intanto della natura, a Chiaravalle il pomeriggio ci sono tantissime macchine, quindi già usare gli autobus, i mezzi pubblici per la natura si inquinerebbe molto meno. E per noi ragazzi, non saprei. No.
0: Quindi un messaggio, usare di meno le macchine, cercare...
1: Sì, aiutare la natura a... Cioè, se noi aiutiamo la... Secondo me se noi aiutiamo la natura, aiutiamo pure noi stessi. Perché noi respiriamo l'aria e se noi inquiniamo l'aria, inquiniamo noi stessi.
0: Andrea, io ti provoco un po', invece proprio dal punto di vista di quello che bisognerebbe fare in più per la natura, cosa volevi dirci?
2: No, sicuramente una cosa da fare è rispettare la natura, perché appunto se noi facciamo un danno alla natura, alla fine la natura ci fa un danno pure a noi. E invece una cosa che io vorrei che ci fosse a Loreto sarebbe la cura dei parchi verdi, perché diciamo noi ragazzi non usciamo mai nei parchi a giocare tipo a calcetto, a calcio, queste cose, perché sono tutti messi male, e quindi direi a quelli che decidono di diciamo non chiudere sempre un occhio ma risanare questi parchi in modo da permettere a noi ragazzi di stare appunto in mezzo alla natura e di viverla.
0: E aggiungo io, a chi comunque usa non solo Loreto, ma questo non è un problema solamente di Loreto, ma è un problema che purtroppo esiste in parecchi paesi, in parecchie città, ma a chi li usa questi parchi, poi di rispettarli. Di non usarli come delle pattumiere, perché poi anche questo succede. E quindi rispettando la natura, rispettando quel parco, rispetti te stesso e le persone che poi verranno dopo di te. E su questo proprio una provocazione, adesso vi lancio con un video. Sotto Natale c'è stato a Greggio un meeting, il meeting MeWe dei giovani. MeWe, la M viene trasformata in una W e quindi il rapporto proprio fa me e noi, no? E Papa Francesco ha fatto anche un'irruzione a sorpresa in questo meeting dei giovani e ha lasciato la sua testimonianza, ma la testimonianza che voglio presentarvi stasera e su cui riflettiamo insieme è la testimonianza della scrittrice Michela Murgia, che così all'interno di una chiacchierata con i ragazzi ha fatto questa provocazione che ascoltiamo insieme.
3: Io mi sento stasera di spezzare una lancia a favore dello spreco e dello scarto. E invitarvi a sprecare moltissimo e a scartare tutto quello che vi sembra scartabile. Ci ho pensato mentre parlava il Vescovo e mi sentirei sì di parlare un attimo dello spreco e dello scarto come valori evangelici. Una quercia di 100 anni con l'ombrello ampio in un bosco curato, quindi diradato, può fare in una stagione migliaia di ghiande. cadranno tutte a terra, forse una o due, forse diverranno altre querce, tutte le altre andranno sprecate. Di ogni soffione che vedete in un prato, in ognuno di quei, di quelle palline soffici su cui soffiamo, ci saranno forse 100 semi, forse uno, due di loro diverranno un altro, un'altra margherita, gli altri andranno sprecati. Ogni volta che avviene un rapporto sessuale, l'effusione del seme genera milioni di spermatozoi. Se non ci sono impedimenti, forse uno diventa un figlio. Nei casi gemellari, due, tre, esagerando, ma quanti sono? Pochissimi. Tutti gli altri vanno sprecati. La natura spreca continuamente. Per dare una chance alla vita, mille possibilità di vita vanno disperse. E questo è il modo in cui la garanzia della vita viene mantenuta. Se ci penso, il più sprecone di tutti è stato Dio, che ha effuso talmente tanta grazia, talmente tanta bellezza non vista, che nessuno mai vedrà, che è lì per se stessa, senza nessuna funzione, nessuna utilità, nessuna produttività. Mi pare che lo spreco sia una delle categorie migliori per definire proprio la dimensione della grazia di Dio.
0: Che bello, è come vengono ribaltate in positivo le due categorie di cui Papa Francesco ci parla sempre, no? La cultura dello spreco, la cultura dello scarto, sia riferita alla natura che riferita all'uomo, no? La povertà diventa lo scarto dell'umanità di cui nessuno si prende cura, lo spreco anche di quello che mangiamo e che non utilizziamo diventa poi fame per chi non mangia. E Michela Murgia invece ci gira la palla e ci dice no, forse alla fine il più sprecone è proprio il Signore, perché ha creato talmente tanta bellezza, ha creato talmente tanta grazia, ha creato talmente tante belle cose di cui noi neanche ci rendiamo conto che sono lì. Forse in un certo senso, per il nostro piccolo concetto, sprecate. Che dici, Andrea?
2: Io dico che ci sono varie cose che si possono sprecare e altre che non si possono sprecare, qui la scrittrice Murgia ci dice qualcosa sulla vita. Ci dice che la vita ci dà una possibilità e quindi cioè la vita, noi dobbiamo accogliere la vita, l'unica possibilità, che l'unica o due, una o due possibilità che ci dà la vita.
0: Matteo?
1: Come dice Davide, è vero che, come dice la, cioè Davide dice che la vita, da Andrea ci dice che la vita ci pone quelle una, due, al massimo tre possibilità che bisogna sfruttare e non bisogna sempre rimandare, perché si dice no, tanto c'è tempo, no, bisogna fare adesso o mai più. E
0: quindi non sprecare neanche il tempo.
1: E la scrittrice, secondo me, quando dice che il più sprecone è stato Dio, e cioè, lo dice in un modo ironico però simpatico.
0: Un modo ironico simpatico. Positivo, sì, per farci capire quanto Dio ci ha voluto bene e quanto veramente ci ha dato molto di più di quello che in realtà poi ci serve, ma che noi riusciamo a distruggere anche questo. Allora su questo appello ha lanciato anche dai nostri ragazzi a non continuare a vivere e a ribellarci a questa cultura dello scarto, a questa cultura dello spreco che viviamo giornalmente sia nei confronti della natura che nei confronti degli esseri umani, dell'umanità, dei nostri fratelli. Ecco, su questo invito Giovanni Online vi lascia, vi dà appuntamento alla settimana prossima. Un saluto da tutti quanti noi, buon fine settimana.

Ciao a tutti, il mio nome è Pietro. Il mio cammino inizia da una famiglia molto credente e degli amici anche loro molto credenti. Per cui una vita che sin da quando ero bambino è iniziata con Gesù, con l'andare a messa la domenica, con l'imparare diverse cose riguardanti la fede. E così ho ricevuto tanto passivamente e per molto tempo. E all'inizio dell'adolescenza, non dando una risposta troppo attiva a tutto questo che stavo ricevendo, il seme che è stato messo nel mio cuore non ha dato effettivamente molto frutto. Fino a quando è arrivato un momento che io ricordo molto precisamente. Mi trovavo a Osimo, nel santuario di San Giuseppe da Copertino, e il sacerdote fondatore del nostro movimento, Don Andrea, ha preso in disparte me e alcuni altri ragazzi e ha deciso che quel giorno ci avrebbe detto una cosa piuttosto importante. Quel giorno Don Andrea ha deciso di darci una regola di vita, per cui una serie di cose inerenti alla fede che tutti i giorni avremmo dovuto prenderci come impegno. Questa regola di vita consisteva in cose molto semplici che avremmo potuto realizzare nonostante la nostra età, ma all'inizio non l'ho troppo capita, per cui è stato facile abbandonarla subito. Fino a che un giorno, era ancora estate, mi ricordo che sentivo nel cuore di dover coltivare questa regola di vita, di dover iniziare questo cammino che Don Andrea aveva deciso per noi. Così ho preso la Bibbia, mi sono messo a pregare proprio come la regola di vita insegna e da quel giorno fino ad oggi non ho più smesso tutti i giorni di pregare con la parola di Dio, di pregare la Madonna attraverso il rosario e di riconciliarmi a Dio con la confessione, tutto quello che riguarda questa regola di vita. Questo sicuramente è, diciamo, quello che ha cambiato la mia vita. Non tanto il fare esperienze, per esempio di una messa, per esempio di un'adorazione o, che ne so, di una vacanza, che sicuramente aiutano e sicuramente cambiano, ma quello di vivere Gesù tutti i giorni. Per cui quello che dico anche un po' quando mi chiedono ma tu che cosa fai per fede, perché dici di credere, non dico tanto, non so, vado a messa la domenica piuttosto che ho un cammino in una comunità, ma dico io tutti i giorni ho un momento durante la giornata da dedicare a Gesù, che dedico a Gesù, in cui prendo la parola e soprattutto mi metto all'ascolto di quello che lui vuole dirmi. Quello che sicuramente, ecco, è certo, è questo, no? Ho un cammino di tutti i giorni. Ancora forse non ho scoperto la mia vocazione, cioè quello che farò nella vita, per esempio se farò l'università o se mi sposerò o chissà che cos'altro, però ho scoperto quest'altra vocazione, che come dice Don Andrea è la prima, la vocazione all'amore, l'amore per Gesù e l'amore per gli altri. Coltivo questa vocazione nella preghiera e nella comunità. La preghiera che è tutti i giorni e la comunità che è negli incontri con i ragazzi della mia età.

alle ore 21 tutte le sere in piazza, nelle piazze delle città che ospitano il campo regionale missionario, si fa festa. I giovani si preparano, canti, balli, sketch, scenette, testimonianze per raccontare la giornata passata, ma soprattutto per condividere quella gioia che è scaturita dall'incontro con il Signore nell'ascolto e nella preghiera di tutto il giorno. E per concludere il momento di preghiera con l'immagine della Madonna di Loreto che accompagna i giovani in tutta la loro settimana di campo.

Nel pomeriggio, dopo un po' di tempo di pausa, abbiamo il momento della formazione, che si compone di due parti. La prima parte è animata da Fra Damiano, un padre stato in Benin, in missione in Benin. È colui che ci dà praticamente l'impostazione spirituale del nostro campo, cioè è colui che ci permette di dare la modalità con cui noi lasciamo l'impronta nelle città che andiamo a visitare. E per esempio lui ci ha parlato della responsabilità che dobbiamo avere nei confronti di Dio, nei confronti degli altri e nel rapporto con noi stessi. La seconda parte della formazione invece è animata da padre Adriano Sella, che riguarda i nuovi stili di vita. I nuovi stili di vita cosa sono? Sono il nuovo rapporto che noi dobbiamo avere nei confronti delle cose, nei confronti degli altri, nelle relazioni con la natura e con la mondialità. Il pollice invece di questo logo indica praticamente che la nostra relazione è la nostra relazione con Dio che definisce la modalità con cui viviamo le altre relazioni. Ma fondamentale di questa relazione è soprattutto che noi vogliamo cambiare il mondo, possiamo cambiare il mondo, ma partendo soprattutto dal cambiamento che avviene in noi stessi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ieri nella messa della domenica Gesù ha chiesto di pregare per operai per la sua messa, perciò oggi sto celebrando la messa che chiede vocazioni per la Chiesa. Ma le vocazioni per la Chiesa non sono solo i preti religiosi, sono uomini e donne che vogliono vivere il Vangelo. Il più grande dono in questo mondo è chi incarna la vita di Gesù, è quella che ferma le guerre, allontana il malessere.

Signore guarisce il corpo, è la semplice vita di Gesù dentro di noi. Ma il Vangelo è difficile, bisogna persone che decidano per il Vangelo. Perciò chiediamo questo dono che lo Spirito Santo susciti uomini e donne che desiderano dire di sì al Vangelo. Entrando in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in miei pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, angeli e santi, a voi fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, la tua famiglia e arricchiscila sempre di nuovi membri, perché possa condurre i suoi figli alla meta della carità perfetta e collabori generosamente alla salvezza dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quel tempo Naboth di Israele possedeva una vigna che era a Israele, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth: «Cedimi la tua vigna, ne farò un orto perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Naboth rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Naboth di Israele, che aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri». Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?» Le rispose: «Perché ho detto a Naboth di Israele: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna». Ed egli mi ha risposto: «Non cederò la mia vigna». Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io, la vigna di Naboth di Israele». Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città, che abitavano vicino a Naboth. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Naboth alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino. Hai maledetto Dio e il re».

quindi conducetelo fuori e lapidatelo, ed egli muoia. Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato

0: e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: Su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israel a prenderne possesso. Parola di Dio.
1: Amen.

Ascolta, Signore, il povero che ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Ascolta, Signore, grido. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. Se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiedi e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore.
1: Grazie a te.

Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. Ecco uno dei testi di Gesù più terribili. Bisogna veramente farlo? Allora, sì, però bisogna leggere questo testo con altre parti del Vangelo che lo completano. Gesù che sta dicendo, poggi l'altra guancia, donne anche la tunica. Se ti chiede un chilometro, tu vai due. È un uomo Dio per niente debole. Non sta avvocando la

debolezza, l'ingenuità e la passività e siamo dei tappeti su cui si può camminare. Perché se fosse così, Gesù non sarebbe mai morto in croce in questo modo così eroico. Non mettiamo in croce un uomo che è buono. Mettiamo in croce una persona che sa resistere il male. E poi, durante la passione, ha ricevuto anche lui uno schiaffo. E dice, ma perché mi percuoti? Dimmi, che male che ho fatto? E se non vedi il mio male, perché mi percuoti? Che significa? Poggiavo l'altra guancia? E allora bisogna vedere, ma che cosa è che Gesù sta chiedendo da noi? Dentro questo capitolo di 5 di Matteo è il capitolo che comincia con le beatitudini. Ed è il più bellissimo capitolo dove Gesù sta indicando chi segue me ha qualcosa che sta muovendo dentro di sé. Qualcosa muove. La sorgente della sua vita è un cuore che si sta trasformando. E dopo questo Vangelo dirà, ma guarda come il Padre vostro, lui è perfetto e vuole che tu sei perfetto anche tu, ma guarda come lui fa sorgere il sole per il buono ma anche per il cattivo e fa scendere la pioggia per il giusto ma anche per l'ingiusto. Siate perfetti come lui. Allora il Padre ha un modo da fare davanti al male, davanti alla realtà, e che vuole che noi abbiamo lo stesso. Il suo modo di fare davanti alla realtà non è di quello di retribuire l'occhio per un occhio, quel equilibrio di se tu fai male io ti faccio male, se tu mi lanci una bomba io ti lancio una bomba. No, quello non porta avanti guarigioni e un vero giustizia. Se vuoi fare essere il giusto e qualcuno fa male a te, purifica dentro di te la tua passione che vorrebbe distruggerlo, vorrebbe schiacciarlo, vorrebbe farlo arrendergli la vendetta. Quello non devi essere nel tuo cuore, è questo che va purificato dentro di te. E per purificare il tuo cuore dalla passionalità, della rabbia, della violenza, ci vuole un coraggio incredibile, una forza straordinaria, un uomo che è capace di contenere la rabbia del suo cuore è un vero uomo, una vera donna, straordinaria. Ma non significa che è un tappeto su cui camminare. Perché di fronte al male bisogna rispondere con quelle parole, con quel gesto che indica che tu non sei schiavo del suo male e non permetterai il suo male di contaminarti o possederti, che tu sei libero del suo male. Questa è la forza del Vangelo, questo è il cammino a cui Gesù ci invita. Perciò è una persona che è schiavo di un'oppressione, schiavo di un abuso, per esempio, e ci sono tantissime situazioni tragiche di questo genere, persone intrappolate dentro relazioni terrificanti di abuso, il loro lavoro del cuore sarà il giorno che dicono smettetelo, non posso più vivere questo con te. Permettere che la forza dell'amore cominci a emergere per resistere correttamente al male. Allora il Signore sta invitando quella trasformazione del cuore che permette che non sia la vendetta o la paura a gestire la nostra vita, ma c'è qualcosa più grande che opera dentro di noi. Dopo questo ancora avremo il passo dove Gesù dice, per esempio, e se tu devi fare l'elemosina, che la tua sinistra non vedi quello che fa la tua destra, perché il Padre vostro che sta nel tuo segreto, lui che vede nel tuo cuore, lui ti ricompenserà. Cioè, questo Vangelo ci porta questa certezza che c'è una sorgente di vita dentro di noi, che è il Padre. Ed è Lui che vuole essere la presenza, la forza, la

voce, la parola, l'intelligenza della nostra esistenza. E Gesù ci indica che la nostra tendenza alla vendetta, o alla paura, o alla violenza, queste tendenze soffocano la voce del Padre che è dentro di noi. Lui ci indicherà di guardare il Padre, di interrogare il Padre e permettere che il Padre ispiri dal di dentro di noi la risposta al nostro nemico, ma la risposta anche alla persona che amiamo di più. A volte i nostri più grandi conflitti non sono con nemici, ma con le persone con cui viviamo. E anche lì abbiamo bisogno che il Padre ci indica le parole, i gesti che vengono dal cuore, che sono parole di amore, parole di guarigione, parole di edificazione della famiglia. Perciò non vorrei, Gesù non vorrebbe che leggiamo questo testo come il Vangelo della debolezza. Siate stupidi. No. Siate forti, non lasciate il male vincervi con il male. Non lasciare che il male ti contagi e che tu diventi quello che odi. No. Risponde al male con il bene del tuo cuore, con la verità delle tue parole, con la potenza di Dio dentro di te, che non è violenza, ma è verità che rende le persone liberi. Complicato, lo so, perciò è difficile vivere il Vangelo. È molto più facile buttarci in una bella bevuta e un po' di pugni. Ah, finito. No, essere del Vangelo richiede un vero forza, un vero coraggio, una vera umanità. Però il mondo ha bisogno di questo, veri uomini e donne.

0: Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci. Preghiamo per la pace nel mondo, perché la logica delle violenze, la logica delle bombe, le logiche delle armi, le logiche delle parole brutte lanciate l'un l'altro potesse finire tra noi uomini, tra i politici, tra le nazioni e nelle nostre famiglie. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per i nostri figli e per tutti coloro che si sono allontanati alla fine dalla nostra Chiesa e nel mondo intero.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per tutti i malati e i sofferenti nel mondo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo per Sor Maria Luisa, nel mondo soffriamo. Una sia la tanta grazia, pace e consolazione che conosci il desiderio profondo del suo cuore.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Preghiamo perché ritornati a casa da questo pellegrinaggio non disperdiamo i doni, i tesori di grazia che abbiamo ricevuto. Per questo ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
5: Preghiamo per i nostri cari defunti.
0: Padre buono. Padre buono, accoglie le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con amore, Padre Santo, i doni che ti offriamo e a tutti coloro che scelgono con animo lieto di seguire il tuo Figlio per la via stretta del Vangelo, concedi fraterna comunione e libertà di spirito per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e è provvidente, continui ad operare in mezzo a noi. Un tempo con mano potente e braccio teso guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi con la forza dello Spirito Santo accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, e degno di gloria Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle vie della fede e della speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, con tutti i Vescovi, Presbiteri e Diaconi, e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e Martiri, tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro, sei nei cieli, liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei

0: nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Peace to Israel.
2: Peace. Peace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

0: La comunione sarà distribuita anche all'esterno della Chiesa.
1: Canto di comunione 135.

0: Thank you. Per la forza di questo sacramento, Signore, donaci di perseverare nel servizio secondo il Tuo volere, perché possiamo testimoniare al mondo il Tuo amore e cercare con tutte le forze solo i beni che rimangono per sempre, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace.
1: Canto finale 212.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

e dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, te amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

all'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà.

Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi.
Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sant'Antonio fu un grande tessitore e costruttore di pace. E allora ci auguriamo che con la sua intercessione tutti noi possiamo diventare a nostra volta costruttori di pace. Ho detto che ci vuole tanta umiltà, tanta capacità di offrirsi e di fare il primo passo nei confronti degli altri, molto dialogo, riconoscere le ragioni altrui e anche umilmente riconoscere i torti propri. Però attraverso il dialogo e il desiderio di pace troveremo tanti motivi per costruirla appassionatamente giorno per giorno. Per l'intercessione di Sant'Antonio, il Signore ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare.

quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando? Questo sito di Jericho e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato,

contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nel

Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vivi.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono.

0: Perdono, signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo e la dimenticanza di Dio. E la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici.

0: perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandomi

poggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione,

0: concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale o cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone. Odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. e chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo

confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di Bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale a toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi Gesù ci mette davanti ad una realtà molto difficile, non solo da vivere, ma anche molte volte molto difficile da accettare. Che cosa ci chiede oggi Gesù? Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Se siamo sinceri, quando qualcuno ci fa un torto, la prima reazione che nasce dentro di noi è restituirlo. Se veniamo offesi, subito si accende di noi questo istinto di autodifesa, di rispondere con un'altra offesa. Se ci feriscono, anche noi vogliamo ferire. È una reazione naturale. Gesù però ci propone una strada diversa. E Gesù non propone mai le cose facili. Gesù propone ciò che è buono per noi, ciò che è buono per gli altri. E ovviamente non dice in questo Vangelo che il male è giusto. Non dice che ci dobbiamo lasciar, non so, uccidere, lasciar umiliare. Dice non lasciare che quel male che tu affronti, sopporti, entri dentro di te. Perché quando rispondiamo al male con altro male, il male vince, anzi vince due volte, perché vince in quella persona e vince anche in te. Pensiamo a una lite in famiglia, basta una parola cattiva e subito arriva una risposta ancora più forte, no? E poi un'altra ancora, e alla fine nessuno si ricorda più come è iniziato il litigio. Basta poco, no? Quella benzina alimenta il fuoco e il male cresce perché qualcuno continua ad alimentarlo. E Gesù ci chiede di interrompere questa catena. Dice, prova a vincere il male con il bene. Prova a viverlo con più pazienza, non con aggressività. Prova ad affrontarlo con il perdono, non con un'altra offesa.

offesa, non con il rancore, ma con amore. E così il bene cresce, e così anche il male pian piano perde forza. E questa non è debolezza, è forza, quindi, perché tutti sono capaci di vendicarsi, di rispondere con il male al male. Solo una persona veramente forte sa affrontarlo, vuole affrontarlo, perché una decisione affrontarlo in questo modo. E lo stesso ha fatto Gesù, perché sulla croce non ha maledetto chi lo stava uccidendo, chi lo stava deridendo, ma ha scelto di pregare per loro, ha risposto all'odio con l'amore. E noi possiamo fare lo stesso? Sì, lo possiamo fare, ma non da soli. Ci vuole la preghiera, ci vuole la richiesta rivolta sempre al cielo: Signore, aiutami, tocca il mio cuore, accresci in me questa decisione di non rispondere con il male, perché io voglio vendicarmi, ma tu aiutami a non rispondere al male con il male. Mi viene in mente il film che ho visto qualche mese fa, Death Sentence del 2007, in Italia viene conosciuto come Sentenza di morte. In questo film un padre sconvolto perché il suo figlio viene ucciso da una gang, e questo padre decide di vendicarsi. È accecato dal dolore, dalla vendetta, elimina uno dopo l'altro quasi tutti i membri della banda responsabile del delitto. E questo padre è sempre convinto che così potrà fare giustizia e mettere fine al male. Ma proprio alla fine del film, quando gli unici due sopravvissuti di tutto il gruppo sono lui, il padre, il capo della banda, entrambi sfiniti, gravemente feriti, accade qualcosa di molto significativo, perché il capo della banda, guardando quel padre ormai trasformato dalla sete di vendetta, gli dice: guarda, guarda come sei, guardati, alla fine ho vinto io, perché tu sei diventato come uno di noi. Sono parole che fanno riflettere, perché quel padre era partito all'inizio come vittima di un male, desiderando semplicemente giustizia, ma tuttavia poco alla volta era entrato nella stessa logica della violenza. Il male non era stato sconfitto, aveva semplicemente continuato ad allargarsi. Così il male agisce, si allarga. È proprio ciò che Gesù vuole insegnarci nel Vangelo di oggi. Il male non si vince mai con un altro male. Il fuoco non si spegne con un altro fuoco. Se non stiamo attenti, il male riesce sempre a trascinarci dalla sua parte e, curiosamente, facendoci assomigliare a ciò che combattiamo. Forse oggi il Signore ci invita a pensare a una persona con cui siamo arrabbiati. Forse c'è nella nostra vita una persona che non riusciamo a sopportare, che non riusciamo a perdonare. E Gesù non dice di dimenticare tutto in un attimo, ma ci chiede di fare il primo passo, cioè rinunciare alla vendetta, affidare tutto a Lui, non vendicarsi. Anche questo è un atto di carità, anche questo significa amare il prossimo. Allora chiediamo al Signore di insegnarci la sua vera forza, cioè la bontà, il perdono, la misericordia. Chiediamo la forza di non lasciarci vincere da quella logica del male, ma di vincere il male con il bene, perché così ha fatto Gesù. Perché chi sceglie la vendetta finisce spesso per diventare simile a ciò che odia.